0: Come state in questo martedì, giorno più difficile della settimana, soprattutto se ritorni dopo 7 giorni di ferie, ti tocca rimbastire tutto quanto, sarà una giornata da oppabacco, sentiamo, pronto?
1: Oppabacco, buongiorno Magoma, buongiorno ascoltatori, splendido questo martedì, sembra quasi estate la mattina,
0: sì.
1: Il freddo taglia le orecchie, il pomeriggio si sta molto bene, sì. Mago, si starebbe anche molto bene se sessualizzi un po' questa trasmissione, mancata la cara vecchia faiga della Fassina, quello là, quello nuovo da Roma, non capisci niente,
0: fa tutte
1: trasmissioni blande, discorsi di qua, discorsi di là, dai Mago, fa un po' di sesso, vai Mago,
0: ma volete sessualizzare subito? Se avete un argomento, 393 736 6 240, oggi puntata speciale, come d'abitudine c'è la boombox track di oggi che ci aspetta fra pochissimo, poi l'appuntamento del martedì con Essentials, quindi un viaggio essenziale all'interno delle produzioni di un DJ, di un gruppo, di un cantante, andremo a scoprire più tardi chi sarà il protagonista di oggi, poi canzone novità, perla del pirla che parla e anche un piccolo avvenimento che accade e non accadde ma accade oggi, ma vi spoilerò tutto mano a mano. Ci sarà pure la possibilità di vincere qualche premio all'interno della trasmissione di oggi, ma nel frattempo un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: ma che vita sto vivendo? Ogni tanto me lo domando anch'io, nel senso positivo e negativo, a seconda poi della giornata. Oggi devo dire, cosa c'è? Oggi è una bella giornata oppure...
1: C'è crisi, no. Crisi patocchia.
0: No, anche oggi crisi patocchia, non è possibile. Volevo salutare Teo, che si è collegato adesso, Teo il monzese, Teo da Monza, che dice: sono venuto a scovarti anche qui, bellissima trasmissione. Un saluto a tutti i fradei veneti e non solo, dalla Lombardia, molto bene. Ciao Teo. Allora, oggi è il 6, di ottobre. 6 di ottobre è una data importante perché? Perché è passato esattamente un anno dall'inizio di questo programma, di questo nuovo programma. Io sono qui su, a Radio Peter Pan da circa 7 anni qualcosa. Ho condotto Peter Pan a manetta con tanti ospiti al mio fianco e poi l'anno scorso torno dalla mia prima vacanza in Umbria e Marco Baxo mi chiama e mi dice: cosa ne dici di iniziare a fare il pomeriggio di Radio Peter Pan in solitaria? Quindi dalle 15 alle 17 con un tuo programma inizi domani. E più o meno è stata così. Ed è iniziato questo nuovo viaggio che si chiama Muva nella casa. E ricordo ancora il post, anzi ve lo leggo, il post uscito il 3 ottobre del 2025, a.k.a. l'anno scorso, che recitava: i tempi sono maturi ed i pianeti allineati per l'avvento di Muva nella casa. Il nuovo show del pomeriggio a Radio Peter Pan, musica, storie di ordinaria follia ed un pizzico di magia. Programma vietato ai minori di 75 anni. Molto bene. Quindi oggi festeggiamo, se vi va, assieme un anno di programma, di community, tutta assieme. E tutto è iniziato grazie a una canzone, che è nata un po' per scherzo assieme al DJ Maxwell, ad Andrea Martini e a Ulysses Tales, che si chiamava per l'appunto Nella casa.

0: Grazie ad Andrea Martini, The DJ Maxwell e Ulissi Stales per questo disco, la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Ho suonato questo disco perché un po' ha dato il leitmotiv poi per creare la sigla di questo programma. Insomma, abbiamo deciso in 448 di realizzarlo, per cui abbiamo detto come lo chiamiamo, come non lo chiamiamo, vabbè, chiamiamolo Muva nella casa, abbiamo già gli stamps. Però c'è un complotto, nel senso che io raramente vado a riascoltarmi poi le canzoni che scrivo. Oggi vado su YouTube, vado su Spotify dicendo vabbè dai, me la riascolto, vedo se è il caso di riproporla dopo tanto tempo, questa canzone che si chiama Nella casa. È scomparsa da tutti i digital stores, è scomparsa, non si trova più. Qualcuno deve avere fatto un grande cappello, un cappellone. Per cui probabilmente è l'ultima volta che sentirete questa canzone, perché al momento è

0: all'interno di questo brano. Insomma, un po' di casini, un po' di casini, come lui che scrive: ciao mitico, oggi la mia crisi patocchia è al 60%. Dobbiamo tirare fuori quindi il crisi patocchiometro, che è lo strumento che ci permette di misurare la percentuale di crisi patocchia nell'aria, e lui segna 60%, che non è malissimo, cioè, ma potrebbe andare meglio, soprattutto nel compleanno di Muove nella casa. Oggi si festeggia un anno di questo programma di musica, storie di ordinaria follia e un pizzico di magia. Se aveste delle storie di ordinaria follia, quindi dei dubbi, delle cose che volete raccontare, appunto degli argomenti che vorreste sottoporre alla nostra giuria demoscopica di Peter Paniani e Peter Paniane, il numero lo sapete. Per quanto riguarda invece questo anniversario, c'è lui che dice:
1: prima ti ascoltavo dalle Trout in officina, ora che faccio l'autista di bus ti ascolto cassa Bluetooth e gli scolari sono tutti felici e contenti di ballare in corriera.
0: Oh,
1: auguri!
0: Auguri! Grazie nonno! Auguri anche a te! Che è una di quelle frasi, quando ti dicono auguri, tu diresti istintivamente auguri anche a te, come quando il cameriere ti dice buon appetito e tu rispondi anche a te, e invece ti morderesti le labbra. Ecco, c'è anche lei che dice auguri maestro Mu, ma davvero, oggi ero convinta che il programma fosse iniziato il 13 di ottobre 2025. Comunque, tanti tanti auguri. Grazie raga, oggi fra l'altro puntata speciale, perché il martedì andiamo a completare l'opera un po' della divulgazione musicale con Essentials, per cui non poteva capitare in un giorno migliore. Una delle canzoni che ci siamo vissuti al meglio tutta assieme, che abbiamo cercato di lanciare all'interno di questo programma, è sicuramente quella che sta partendo in sottofondo, una canzone che ci ricorda l'estate, anche se siamo al sesto giorno di ottobre,

0: Vai Buba, stanno saltando pure le sospensioni del camion.
1: Bene.
0: E un saluto al mio collega Riccardo, che ha avuto una mattinata impegnativa a lavoro. Ciao Riccardo.
1: Ciao Riccardo, ciao Riccardo. A fra poco con Buba nella casa.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Forever fun, forever.

di Muva nella casa. Allora, oggi facciamo un anno di questo programma. Dico facciamo perché io mi sento all'interno di un grande gruppo. Nella casa c'è tanto spazio e devo ringraziarvi per ogni giorno bussare per entrare. È stato un esperimento che abbiamo cercato di realizzare anche in 448 e devo dire che per il momento sta funzionando. Io oggi vi voglio regalare delle coppie di biglietti, per cui apparecchiate la chat al 393 736 240, tre coppie di biglietti per Dolomiti Horeca 2026. Hai voglia di respirare l'aria fresca di montagna e tuffarti nel mondo dell'ospitalità, della ristorazione, del turismo rurale? Partecipa al nostro gioco e vinci due biglietti per Dolomiti Horeca, la sesta edizione della fiera per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, dal 12 al 14 ottobre 2026 al quartiere fieristico di Longarone Fiere Dolomiti Belluno. Che cosa troverai alla fiera? Troverai degli incontri tra albergatori, ristoratori e aziende fornitrici di beni e servizi per il mondo Horeca, masterclass, dimostrazioni ed approfondimento con grande spazio alle novità sostenibili e al turismo rurale. Il focus sarà sui temi di grande attualità come accessibilità, reclutamento del personale, innovazione nei servizi della montagna. Allora, se vuoi vincere una coppia di biglietti al 393 736 240, condividi un ricordo che abbia a che fare con questo programma. Visto che stiamo festeggiando un anno assieme, mi fai felice e vinci due biglietti, quindi condividi nella nostra chat un ricordo legato a questo programma, che può essere un argomento, una canzone che ti è piaciuta, una cosa che ti è accaduta nella vita mentre stavi ascoltando la radio.

0: come si faceva a vincere questa coppia di biglietti, visto che oggi è il compleanno di Muva nella casa, condividendo un ricordo che abbia a che fare con questa trasmissione, un brano che ti è piaciuto particolarmente, una cosa che è accaduta ascoltando, un tormentone, una cosa che ti ha fatto ridere, emozionare, piangere o anche schifo, chiaramente, giustamente. Allora abbiamo sentito Bobbo Sinclair, da non confondere con
1: Bob e Malle.
0: Esatto.
1: Aveva tutta la pianta zona.
0: Come?
1: Aveva tutta la casa verde.
0: Ehi.
1: Io.
0: Sì. Bobby, Roberto. Da non confondere appunto con Bob e Malle. Allora, cominciamo subito con un po' di condivisioni.
2: Buongiorno fratellone Muva.
0: Buongiorno.
2: Io ricordo con tantissimo piacere quel giorno che sono venuto a trovarti in radio.
0: Ah, che bello!
2: E sono rimasto lì un quarto d'ora, 20 minuti mentre trasmettevi, mi hai anche coinvolto.
0: Sì.
2: E lo porterò sempre con me perché è stata un'esperienza bellissima.
0: Grande, mi fa molto
2: tu
0: piacere.
2: Sei un grande. E niente, quando ascolto Peter Pan mi viene sempre in mente quel giorno, sempre.
0: Beh, mi fa molto molto piacere. Io spero che vi possa rimanere impressa anche qualche canzone, visto che tutti i giorni si cerca di fare proposta, tutti i giorni almeno 3 canzoni sono nuove, proposte every day. Questa è la canzone novità di oggi, Casablanca con Time is a Circle.

0: Alex.
1: Un bacione sulla nuca al nostro Andrea De Luca, gli diciamo un grande augurio, ma soprattutto un grande suca.
2: E uva, prima di essere nella casa. Dov'era?
1: Luca,
2: sei stato legato?
1: No, ma no.
0: Davvero molto bene.

gli unici fortunati. Allora, adesso iniziamo un percorso musicale che va in onda solitamente dalle 16 alle 16:30 all'interno di Muova nella Casa. Questo percorso musicale si chiama Essentials, ci permette di andare un po' più a fondo, a spizzichi e bocconi all'interno della discografia di gruppi, cantanti, producers. Oggi siamo nell'ambito producers, siamo in Australia, con un produttore e DJ classe 1992, sto parlando di Dominic Matherson. Fra l'altro sto piangendo nel frattempo leggendo i vostri messaggi del 393-7366-240 con appunto una condivisione su questo programma, magari mano a mano le leggeremo, pure l'ultima mezz'ora della trasmissione sarà dedicata a questo, però adesso vorrei farvi viaggiare con la musica, visto

0: I'm showing you how great I am.
1: Un assaggino di The Boxer, primo singolo, diciamo, a fare un po' di casino di Dom Dolla del 2013. Lui lavorava ancora, lui era un graphic designer, un grafico pubblicitario, come si suol dire, e quindi lavorava nei disco pub suonando ogni tanto, e questo fu il primo singolo. Nel 2015 invece, assieme a Go Freak, esce Define, e questo comincia a definire

15 comincia a mollare il lavoro. Lui lascia il lavoro appunto da graphic designer e si dedica solamente alla produzione ed al DJing. Allora, una cosa particolare però è che dal 2015 lui produce, fa cose, ma non ha mai realizzato un disco. Cioè, lui ha sempre prodotto o solo singoli oppure remix sempre più importanti, un po' perché il genere ti permette di vivere anche solamente di quello. Però appunto seguiamo nonostante non abbia pubblicato nulla a livello di album, cioè proprio aver racchiuso all'interno di un disco una sua ricerca musicale, riusciamo tramite questo Essential a capire un po' che tipo di nuance ha adottato per poi esportare la sua musica al di fuori. Siamo in Australia, appunto, lui è un producer australiano. Andiamo al 2016, l'anno dopo esce un pezzo che a me piace tantissimo e si chiama You.

fare casino sia un po' romantica, però dal 2018 io voglio portarvi una che vi farà esplodere le casse dell'auto. Dom Dolla, chiaramente sempre lui.

0: Pigeli, grazie.
1: Dai che andiamo. E allora questa sicuramente te la ricorderai, quello che faceva San Francisco, where's your disco?

Esattamente, San Francisco, direttamente dal 2019, Dom Dolla, probabilmente il suo pezzo più famoso, il suo pezzo più iconico. Nel 2019 lui aveva già superato una sordità temporanea mischiata all'acufene, perché suonando nei clubs, eccetera, gli venne questa sordità temporanea che gli causò un po' di problemini. E poi, a proposito di curiosità su di lui, è riuscito a mettere in pratica in maniera propositiva, diciamo, il disturbo ossessivo compulsivo. Lui soffre di disturbo ossessivo compulsivo, gli è stato diagnosticato, e quindi dice: io cerco di metterlo a lavorare per la mia musica. Per quanto riguarda le particolarità sue, che sono anche il fatto che non ha mai realizzato un disco per intero, ma solamente dei singoli e dei remix, ha puntato chiaramente a remixare nomi sempre più grossi, arrivando al 2023 con i Gorillaz.

siamo giunti alla fine. Siamo giunti alla fine di questo viaggio e vi voglio lasciare con un singolo freschissimo, l'ultimo singolo.

0: discografia di Dom Dolla, questo disco freschissimo, magari ne parliamo fra poco perché continua.
1: Muva nella casa,
2: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano in via Cividale 24.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Forever Fun, Forever Young.

scoperto un po' di più il mondo di Dom Dolla all'interno dell'appuntamento del martedì Essentials. Però c'è stato chi al 393-7366-240 ha condiviso un ricordo, un momento che ha a che fare con questa trasmissione, ok? Visto che sono arrivati dei messaggi bellissimi, io ve li vorrei andare a leggere, per cui prepariamo le letterine, aprite la busta. Molto bene. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati, di condivisioni, di bei momenti. Ciao Muva, quello che mi è rimasto impresso del tuo programma è la tua presenza. Leggera, scherzosa e mai banale. Lasci sempre trasparire la tua personalità attraverso la musica e la passione che fa da motore. Dai sempre dei bellissimi messaggi e ci vorrebbero più esempi così. A pelle sei una persona con cui passare una piacevole serata davanti ad una birra parlando del più e del meno. Simone da Udine. Simone, ma io ti voglio bene, mai fatto commuovere. Ciao Muva. Le volte in cui mi hai divertito e sollevato il morale neanche le conto. Mi ricordo però una storia / canzone particolarmente emozionante riguardante un padre che stava arrivando al divorzio con tutte le conseguenze del caso. Non ricordo la storia esatta, ma il succo del discorso era questo: hai sdoganato un argomento di cui pochi parlano. Eh sì, il mio amico Giggo, fra l'altro, fece questo pezzo, per cui se so di aver rotto qualche cuore con un brano di Giggo che si chiama Nicola, andatevelo a recuperare, perché parla proprio appunto dei padri che hanno dovuto divorziare. Adesso Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

iniziare perché nonostante sia il martedì, nonostante oggi ci sia una grande crisi patocchia, mi state mandando dei messaggi veramente toccanti. Un po' per fare questo gioco, ma anche un po' per celebrare un anno di Muva nella casa, io vi ho chiesto di condividere un ricordo che poteva essere bello, brutto, legato comunque a questo programma. Cioè, magari io vi stavo accompagnando durante una cosa importante, o avete ascoltato un pezzo che vi è piaciuto, un argomento che va intrigato, che va fatto ridere, piangere, anche schifo volendo, e mi state mandando dei messaggi veramente veramente belli. Per esempio, Muva, io in questo programma ho conosciuto al Muva diverso di quello che pensavo. Posso dire che quello che mi ha colpito di te è il tuo modo di comunicare tramite la musica, ma anche il conforto che riesci a dare alle persone che ti chiedono un parere o un aiuto. Come dicevo poche settimane fa, amo la tua psicofilosofia, onorato che tu possa dirlo. Poi il mio campo musicale si è arricchito grazie a te, sei ancora il mio mentore musicale. Beh, questa è la missione numero uno, essere il tuo pusher musicale numero uno. Quella è la prima missione di questo programma. Poi, infarcita di qualche cazzata e infarcita chiaramente ogni tanto anche di qualche avventura o disavventura. Tu ce l'hai avuta un'avventura con un cavalino? Andiamo!

0: Mio, per favore, mettetelo nel recinto perché... Ebbene sì, stiamo condividendo momenti, momenti passati assieme, assieme chiaramente al programma Move nella casa che oggi compie un anno. Sto leggendo, sto ascoltando i vostri messaggi al 393-7366-240 e arrivano testimonianze come, come questa. Senti qua, let's go.
1: Ciao Muva, ciao. Buon anniversario. Io non è tantissimo che ti ascolto e non sempre riesco a farlo, ma devo dire che sei veramente bravo. Io credo che il lavoro di speaker sia un lavoro difficilissimo, perché riuscire a entrare in empatia con gli ascoltatori non è una cosa che si può ottenere con lo studio e solo con l'applicazione. Io credo che speaker si nasca e tu sei nato per fare questo lavoro. Ciao.
0: Grazie mille, grazie mille. Tu pensa che io stavo pensando di smettere in realtà, per cui grazie per questa cosa. Chissà, chissà se festeggeremo anche un

Castello di San Giovanni Ilarione, Verona. Venerdì 9 ci sarà il Peter Pan Hangover e sabato 10 Peter Pan Super Impatto con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. Venerdì ci sarà special guest DJ Matrix, mentre sabato ci sarà special guest Angemi direttamente dal Tomorrowland. Io vi voglio lasciare con questa perla del Pirla che parla, secondo me molto sentimentale, il leggendario Pitong assieme a Kolsch con On the Nature of

0: Spero che questa canzone possa trasmettere la gratitudine che voglio infondervi. Pete Tong e Kolsch con On the Nature of Daylight. Io vi do appuntamento a domani. Grazie, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Tra poco
3: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Immediatamente iniziate a sfogarvi al 393-736-6240 perché inizia il martedì dello sfogatoio e si sa, il martedì dello sfogatoio è...
5: Ignorante.
4: Ignorante.
5: Va bene, ignorante. Peter Pan.

0: oggi.
1: Siamo sicuri che friulano crea egemona?
2: Allora, l'intelligenza artificiale friulana che fa la sigla dello sfogatoio di Cremona. Hai capito? Cremona.
1: L'intelligenza artificiale friulana.
2: Non di Gemona, Cremona. La usa Max. Che tra l'altro non è nemmeno quella a pagamento.
1: Ma tra l'altro non è neanche friulano. Comunque, vabbè, non entriamo.
2: Sì, ma metà sì, metà no. Metà sì, 50% friulano, Maxwell.
1: Va bene, selvaggi. Maxwell. Come sempre, se vi hanno fatto incazzare per qualunque motivo, lasciateci un audio al 393-7366-240. Se non siete abbastanza incazzati, ci pensiamo noi.
3: Buonasera, selvaggi. Volevo chiedervi cosa ne pensate del nuovo progetto approvato a Torino della nuova moschea costata 17 milioni di euro.
2: Approvato?
1: A me mi fa una specie di 17.
2: Ma i soldi di chi?
1: Esatto, mi fanno specie di 17 milioni di euro.
2: Mi sembrano un po' tanti,
1: costano le moschee.
2: Le moschee sono abbastanza vuote.
1: Costano.
2: Ma però 17 milioni di euro fai un palazzo, fai un grattacielo quasi.
4: Attenzione.

0: Sfogatoio, il programma incredibilmente più ascoltato dai bimbi.
1: Buon pomeriggio.
0: Lololol, che vabbè, è il programma dato per i bimbi,
2: Sì, sì, sì, ci ha dato il buon pomeriggio, messaggio inutile, poteva metterci qualcosa in più.
0: Poveretto, stavo dicendo che tu assomigli un po' a Mucciaccia. Ma scusa, sai chi è Mucciaccia?
2: Sì, assomiglio a Mucciaccia?
0: Sì, un pochetto sì.
2: Mucciaccia, ma va chi bene. È quella colla vinile?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E va bene, parlando della moschea di Torino, più che altro dei 17 milioni.
3: Buonasera. Ma scusate, moschea 17 milioni di euro? 17 milioni di euro di chi? Da quale tasca sono stati tirati fuori? Perché a me risulta che le chiese non è che le fa lo Stato italiano, le chiese se le farà, o comunque le strutture del Vaticano se le fa lo Stato del Vaticano. Lolo.
0: Però non sappiamo chi li tirerà fuori, magari invece tutto cose, sì, dopo tutti i soldi loro.
2: Lo Stato del Vaticano fa le strutture su terre che non ha mai comprato, però vabbè, sono...
0: come sei pignolo.
2: Vabbè,
0: sei pignolo, però
2: non paga nemmeno gli affitti a nessuno.
0: Sei pignolo.
2: Sì.
0: Amici, questo è il martedì ignorante, l'audio che stiamo per sentire lo è abbastanza.
4: Un vaffanculo a tutti quei titolari che ti tengono ore su ore. Pensando che tu a casa non hai un stracazzo di niente da fare.
0: Vedi?
4: E vai!
2: Vabbè, ma queste ore te le pagheranno.
0: Ma
2: puoi anche dire, guardi, posso stare fino a quest'ora, poi devo per forza andare perché ho degli impegni personali.
0: Ma

0: prima di parlare della futura moschea di Torino, lui ha questa domanda qua.
1: Ciao selvaggi, io voglio che voi mi spiegate una cosa.
2: Sì.
1: Ma che problemi hanno quelle persone che quando tu sei in fila al supermercato e stai per pagare, come mi è successo poco fa, sei fermo col carrello, ti arrivano da dietro e ti chiedono scusi, è in fila?
0: E niente, una domanda stupida, cosa vuoi?
2: Perché probabilmente vorrebbero che tu poi dicessi vuole passare davanti che lei ha poca roba da pagare? Perché ci sono quelli.
0: Io non lo chiedo mai, però se c'è una cosa cerco di farmi notare da quello davanti per capire se mi può far passare, magari se c'ha 100 cose.
2: Io tengo le cose in mano, perché sennò
0: sì, certo, sì,
2: perché
0: sì,
2: se le metti sul carrello
0: faccio notare che ne ho una, certo.
2: Sì,
0: sì, sì.
2: Però lì
0: però non chiedo mai.
2: Esatto,
0: se mi fa
2: essere,
0: bene, se no
2: quell'altro che ci vuole passare.
0: Certo,
2: ma io
0: certo
2: ogni tanto faccio passare
0: anche io, certamente, certamente. Va bene, parliamo della moschea di Torino. Lui sembra ne sappia, amici.
3: Ciao selvaggi, allora per la moschea di Torino chi ha acquisito il diritto a costruire lì è sostanzialmente un'associazione che è riconducibile all'Associazione Islamica Italiana.
0: Vedi?
3: Dopodiché 8 milioni di euro arrivano dal Marocco e altri 7 milioni sono ancora da reperire. Autofinanziamento, si chiama colonizzazione del luogo.
0: Si chiama colonizzazione del luogo?
2: A Torino, dicono che è una colonizzazione.
0: Una colonizzazione.
2: Hai capito?
0: Anche lui sembra ne sappia.
4: Ciao selvaggi, ho sentito parlare del discorso della moschea. Allora, intanto non sono soldi, quindi tranquilli cari italiani, sono soldi degli italiani, tasse e roba, sono soldi delle comunità dell'estero, come Dubai, Abu Dhabi, come ad esempio in Marocco ci sono delle grandi chiese che chi li paga non sono gli arabi, li paga giustamente il Vaticano e tutto il resto. Cioè, è normale, non è che puoi venire dentro casa delle persone e pretendere che ti pagano anche dove è un luogo di culto, diciamo.
2: Vabbè, comunque stiamo capendo che non sono soldi
0: delle
2: tasse degli italiani.
5: Radio Peter Pan.

0: lasciateci un audio al 393 7366 240 parlando della moschea.
1: Beh, la moschea verrà finanziata dalla comunità musulmana e gira già voce che i paesi arabi mandano migliaia e migliaia di soldi ogni anno ai paesi che confinano con loro, arrivano fino all'Albania anche per finanziare la comunità, la religione musulmana. Dopo, ragazzi, anche colpa nostra, è inutile che ce la prendiamo perché costruiscono la moschea e noi che dovremmo essere cristiani nelle nostre chiese siamo sempre in meno.
2: Molto bene, ragazzi, a questo punto arriva anche il tentativo di Fedro barattare la benzina con la propria fidanzata in modo da non spendere più soldi per fare il pieno.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Pronto il distributore?
4: Sì.
5: E chiamavo perché ho un piccolo problema. Io sono di Roma, devo andare giù a Roma questo weekend, però ormai con quello che costa la benzina non me la posso più permettere il pieno della macchina. E pensavo con la mia fidanzata, io sono d'accordo con lei, vengo da lei, le lascio la mia fidanzata il tempo che ci vuole, lei mi fa il pieno e così.
4: No, conosco nessuno io.
5: Ah no?
4: Però io non sono da qua da vedere l'ago.
5: Capito come facciamo? Io vengo da lei, gliela lascio un'oretta e lei mi fa il pieno la macchina.
4: Chiedi come lei li trovo dappertutto, sa?
5: Ah, le ha già fatto questa proposta?
4: Sì, l'ho già fatta e l'ho già respinta.
5: E lo vedi?
4: Alla mia età ormai mi tengo la mia e è morta.
5: Ma scherza, con una pasticchetta morto, blu fa un figurone.
4: Dai, che vogliamo noi, signor.
5: Come?
4: Dai, che vogliamo noi, signor. Io sto bene allo stesso.
5: Vabbè, ci mancherebbe, però un'oretta con una patata non è male.
4: No, dai, che vogliamo noi, mi sia bene, arrivederci.
5: Ma continuate a pensare la benzina, come faccio io?
4: Arrivederci.
5: Però col caro benzina io non riesco più a fare il pieno alla macchina. E allora, d'accordo con la mia fidanzata, pensavo, io vengo da lei, gli lascio la patata un'oretta e lei mi fa il pieno alla macchina, eh?
6: Sei bruciato il cervello.
5: Perché?
0: Era benzinaia,
2: traduci,
0: Che
2: ha detto quindi?

0: adesso lui si incazza con gli ignoranti, ma l'avevamo detto che era il martedì ignorante.
1: Sì, sì, sì. Allora. Non ti devi incazzare perché il martedì dello sfogatoio è il martedì. No, oggi è ignorante.
0: Allora, amici, lui ce l'ha con voi, ignorante.
2: Volevo rispondere al ragazzo che ha detto che ci stanno colonizzando. Non è vero, perché se vai in Marocco, io sono stato in ferie, è pieno di chiese dappertutto e nessuno rompe i coglioni. C'è la moschea e in parte c'è la chiesa. I musulmani vanno in moschea, i cristiani vanno in chiesa. Ora che la finite di rompere le palle con ste cagate sempre a giudicare, prima di parlare informatevi, ignoranti.
0: Vabbè, ho capito, però
2: lollo.
0: È il martedì ignorante, scusa,
1: ma ha fatto bene a dire ignoranti.
0: Occio, amici, che lui avrebbe questa soluzione poco percorribile, diciamo così.
3: Fate una cosa saggia a quelli che costruiscono la moschea, i musulmani che andranno in moschea,
0: sì,
3: buttategli le teste di maiale,
0: no, dai,
3: sulle porte, fategli perché sentire indesiderati,
0: no, dai,
3: almeno prima o poi questi se ne vanno via i coglioni.
0: Ci manca solo che cominci a lanciare teste di maiali davanti alle porte delle case dei musulmani.
1: E poi lasciamo stare i maiali, poveri, che già fanno una vita di merda e poi li usiamo anche quelle, dai.

0: prima di andare in pausa, amici selvaggi, parlando della moschea, io sono abbastanza d'accordo con quello che stiamo per sentire.
1: Ragazzi, il problema non è tanto fare la moschea, il problema è il tipo di religione, quindi quello che dice che siamo ignoranti non è quello il discorso. Il discorso è che, ripeto, è il tipo di religione. Il tipo di religione che è una religione estremista, che ghettizza e soprattutto forma estremisti. Quello è il problema. Se fosse qualsiasi altro tipo di religione bella, pacata, che porta pace, ma nessun problema, ma sono loro il problema.
0: Guarda, questo. Voglio dire una cosa al volo, secondo me non è proprio la religione non nasce che ghettizza e estremista, secondo me l'hanno interpretata a loro piacimento, l'hanno fatta diventare così.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Spot.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
5: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
7: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.

0: Comes Around, album capolavoro di Justin Timberlake nel 2006. Grandi successi su Radio Peter.
1: Secondo quartile dello sfogatoio, oggi è ignorante. Sfogatevi, amici incazzati. Sfogatevi, anzi, co-conducetelo insieme a noi. Lasciateci un audio al 393-7366-240. Lo riprendiamo con lui che.
2: Ciao Maxo, ciao Pedro. Mi fate morire da ridere, siete troppo forti, bravi, continuate così. E per riguardo anche alla, al benzinaio che deve fare benzina, allora lasci la tua ragazza. Troppo forte, bravi, bravi. Ciao belli.
0: Ridi anche tu, no?
1: Era un complimento. Amici,
0: ma non c'è neanche uno che vuole regalarmi le castagne.
3: Vuole che lo metto?
0: Fa anche perché saremo lì, cioè nel senso promuove anche una presenza della radio.
1: Dopo lo metto. Che volevo dire? Sì, amici trattoristi
4: 02910.
5: Ma dove cazzo vanno i contadini con i trattori, con le mie trebbie a quest'ora? Dove cazzo vanno? Ma andate a lavorare, andate a trebbiare. Appunto. No, rompere i coglioni per la strada.
0: Come fanno a lavorare questi poveri agricoltori se non possono spostare i mezzi?
1: Abbiamo un'alternativa più civile a lasciare le teste di maiali davanti la casa dei musulmani, ok? Lui c'è un'alternativa più civile.
6: L'idea non è male. Ogni domenica di fronte alle moschee una sagra, della porchetta, del cinghiale, dei ciccioli, del salame, del prosciutto.
1: Comunque c'è una sagra di salumi e affini, invece sì, che lanciare teste di maiale, che dici?
7: Attenzione!
1: È più civile.
0: Eh sì, secondo me sì.

0: Girl. Un po' d'amore in questo martedì ignorante, che dici? Lo mettiamo?
1: Sì, dai.
2: Nessuno sfogo, solo per dire alla mia ragazza Giorgia che l'amo da morire, che è tutta la mia vita.
0: Bravo, bravo. Questi sono i selvaggi che ci piacciono.
1: Non ho ricordi di quando riuscivo a dire certe cose io.
0: Non credo che tu le abbia mai dette.
1: Ma non me l'ha detto, dici.
0: Oddio, mi vorrei raccontare a me. Non lo racconto, dai.
1: Non
0: lo racconto.
1: Ma poi quello lì del cartello?
0: Sì, non allora, lo racconto. Vabbè, però, ho capito. Non è che si ammazza qualcuno 20 anni fa e ecco qua. Amici, invece questo è un po' meno d'amore. Lui è un trattorista e risponde a quello di prima.
3: L'imbecille, andate a lavorare con la trebbia, imbecille. E nel campo come ci vado con lo Stargate? Ignorante.
0: Molto bene, amici. La signorina che stiamo per sentire è un po' schifata dai vostri messaggi. L'audio non si sente benissimo, però.
4: Buonasera, sfogatoio. Io quando sento certi commenti, guarda, veramente rimango sempre basita di fronte alla pochezza della gente. Triste, molto triste da sto.
0: Molto triste.
1: Un po' ragontella, lei è un po' cafona.
0: No,
1: tiene un po' le distanze. Resto veramente basita.
0: Eh sì, è basita.
1: Di basso livello.
0: Comunque, il prossimo audio è per voi, amici ignoranti, però coerenti con la puntata di questa sera.
1: Lo dicevamo a tutti, quelli che si lamentano dei messaggi di basso livello. È il martedì ignorante.
0: Sì.
1: È lo stile di questo giorno dello sfogatoio.
0: E quindi, amici coerenti, ignoranti.
5: Buonasera, volevo entrare nel discorso anch'io delle moschee, non moschee, essendo che purtroppo noi siamo un popolo di ignoranti, e lo ripeto, siamo ignoranti come la trasmissione di stasera, dà fastidio tutto. Non è il problema la moschea, il problema è un popolo ignorante che non sa cosa significa la religione islamica e per quello commenta sentendo solamente le TV. Le quattro squadrine che urlano per voi sono non so cosa dire, perché siete tutti ignoranti.
6: Radio Peter Pan.

0: Siete tutti ignoranti. Siete tutti ignoranti.
1: Il martedì.
0: Siete tutti ignoranti.
1: Martedì ignoranti.
0: Professore dei miei coglioni.
1: Lololo. Questa cosa di aver ricevuto dell'ignorante ha dato, ha colpito molte persone.
2: Ciao Selvaggi, visto che noi siamo tutti ignoranti, dobbiamo capirne di Islam, facciamo la serata religiosa, e così il nostro selvaggio ci spiega cos'è l'Islam. Sappi bene una cosa però, che mi sembra che l'Islam vuole diventare al potere di tutte le religioni in Europa e non. Quindi forse bisogna tirare su un po' le antenine. Tra 50 anni mi tocca vedere, mio figlio o mia figlia con il burka che gira per strada.
3: Ecco, ma saranno scelte loro.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
3: E sabato 10 ottobre saremo alla 91esima sagra delle castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione. Con il venerdì 9 faremo Peter Pan Hangover, la nostra notte da leoni con Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio, tutti i performer, l'ex Serafo, Rocky, la pole dancer e special guest soprattutto il DJ Matrix. Sabato 10 super impatto con me, Lady Ellen, Robolet Man e special guest Angemi from Tomorrowland. Saremo media partner anche dell'antica fiera di Bresseo questo fine settimana, dal 9 di ottobre fino al 13 di ottobre. Saremo lì dal venerdì fino al lunedì a fare con il nostro Radio Track sia le dirette che i DJ set in orario aperitivo a Bresseo.

0: Amici selvaggi, al poco democratico selvaggio e romagnolo avete fatto girare i maroni.
1: Yeah.
2: Buonasera selvaggi. Ciao Pedro, ciao Maxo. Ciao Marco. Un giro rimarrò, eh. Oh, un giro forte. Quando sento certe storie mi girano forte. La moschea. Ma voglio vedere se vado io là da loro, a vedere se mi fanno costruire la chiesa. Se giro con il crocifisso, con la catenina d'oro, col crocifisso, mi tagliano la testa e noi gli facciamo fare la moschea. In la testa in la moschea, ai splash tot, prima per la moschea, a voi che muro tot, a voi che muore. Sti maruccate cazzo, i musulmani, chi vega cassova, chi vega. I marotti, i marò, i marotti. La la la la.

0: Selvaggi, prima di andare in pausa, quella di cui stiamo parlando è una guerra tra poveri e lui ci spiega il perché.
1: Ma ancora questa storia delle religioni, che la mia è quella giusta e quella degli altri è quella sbagliata, e quindi devo portare i maiali, la testa davanti a, alla loro associazione. Non si capisce il motivo poi. Perché la nostra religione italiana è quella giusta e quella loro è sbagliata. Io sinceramente non lo capisco, e viceversa ovviamente. Quindi la classica guerra tra poveri ignoranti, intanto quelli che stanno sopra stanno nei palazzi e noi stiamo qui a litigare e loro ci fanno i risi in testa.
0: Ma spiegami velocemente sta cosa dei risi in testa, che non, cioè, capisco cosa vuol dire, ma perché i risi, cioè, ha a che fare col riso, con i chicchi? Perché si dice i risi in testa?
2: Ti mangi i risi in testa?
0: Sì, è una cosa veneta.
2: Sì, non è una cosa veneta.
0: Sì, in Roma
2: ti mangi i risi
0: dice.
2: In testa vuol dire che
0: no, il significato lo so.
2: C'ho l'esperienza per
0: ok
2: per...
0: Ma i risi sono i chicchi di riso, cioè vuol dire, certo, ti mangio il riso in testa?
2: Sì, quello è... cioè, in senso che tira giro così bene che ti mangio il riso in testa e non te ne accorgi.
0: Sei sicuro?
2: Questo voleva dire. Ti mangio il riso in testa vuol dire che...
0: No, ma il significato l'ho capito. Non so se quello è il riso, si parla di riso, quindi. Riso.
2: Riso.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. Non c'è posto migliore.

0: l'hai detto.
1: È certo che sì.
0: L'hai detto.
1: È il nipote di Paul Newman.
0: Sì, il nipote di Paul Newman.
1: Certo.
0: Che cazzo
1: c'è un Newman. Vai a vedere se non c'era un nipote di Paul Newman che si chiamava John.
0: Si chiama sicuramente John, un qualche nipote, ma non credo che sia lui.
2: Vedrai.
3: Terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi, sfogati no co-conducendo insieme a Fedra Marco, 393-7366-240. Per lasciarci un audio stiamo parlando della moschea, la probabile futura moschea di Torino, ma prima, amici automobilisti,
1: poco traffico?
4: Ah, si vede benissimo che incominciano a accorciarsi le giornate, meno luce e gli anabaglianti incominciano ad alzarsi sempre di più verso la luna a illuminare gli alieni. La la la la
1: lolo
3: lolo lolo. Torniamo a parlare di dell'argomento che stiamo trattando. Uno ha detto che siamo un popolo di ignoranti.
5: Dite buonasera, dite che la persona che siamo tutti ignoranti, che si metta lui alla pecora a nasare in culo degli altri dentro la moschea. Ciao selvaggi!
3: Lolo lolo! Il romano invece vorrebbe spendere diversamente, però forse non ha sentito la parte in cui si diceva che i finanziamenti non saranno italiani, almeno speriamo.
6: Ciao selvaggi, ma io dico una cosa, no? La moschea che vanno fa a Torino, mi sembra che ho letto 17 milioni di euro, sì, non so quanto viene a costare, quello del genere.
3: Sembra.
6: Non so se mi sto sbagliando però, però comunque c'ha un costo alto. Ma invece da fare queste cose, no? Ospedali, posti di lavoro, centri fatti bene per gli anziani, cose nostre, cose per noi, prima, no, questo no. Poi siamo noi quelli ignoranti, Mannata bene a fare il culo, voi e l'Islam.
3: Ma sembrerebbe che i finanziamenti non siano italiani, quindi.
1: 393-7366-240.
7: Radio PT.

0: Allora, buonasera Selvaggi. Allora, in merito ai musulmani e all'Islam, comunque sono loro i primi che non rispettano i nostri simboli religiosi, perché se guardate, diciamo, certi video sui social che decapitano le Madonne, che spaccano monumenti, diciamo, di simbolo religioso, poi sono mezzi fuori di testa. La cultura loro è incompatibile con la nostra, vogliono, hanno l'arroganza che vogliono comunque comandare, imporre le loro culture, le loro leggi, che sono una minoranza qui in Europa.
1: Lolololo. Il prossimo invece è per te. Perché sì, quando prima quello ha detto che temeva che tra 50 anni la figlia potesse girare col burka e tu hai detto ma saranno, sceglieranno loro, lui contesta questa cosa.
2: Tutti. Allora, per uno dei due, di Radio Peter Pan, che ha detto che ha risposto signore dalla figlia,
1: no,
2: e dopo sarà costretta a mettere il burka, è uno dei due intelligenti, ha risposto.
1: Baxo.
2: Ma se la devono vedere loro dopo. Ma ci siamo dimenticati loro come trattano le donne? O vi siete dimenticati? Punto primo. Punto secondo. Io so che sono gli arabi che vanno in giro a bruciare le chiese e non i cristiani a bruciare le moschee. Quindi, ma siete tutti ignoranti.
1: È il martedì ignorante.
3: Lo facciamo apposta, perché se siamo massi ignoranti facciamo bene il nostro lavoro, no?
1: Anche lui sull'idea che loro si comportano in maniera diversa da nostra.
4: Buonasera Selvaggi. Per il comunello fascio comunista sapientello di prima.
1: Fascio comunista.
4: Forse dovrebbe chiedersi se nei posti dove loro praticano il loro culto, nei loro stati, nella musulmania, si possono costruire chiese e praticare il culto cristiano. Non mi sembra che sia proprio così. Vediamo in Nigeria bruciano le chiese con i cristiani dentro, quindi prima di parlare deve azionare l'unico neurone che gli è rimasto e poi dire qualcosa. Sicuramente sarà quelli con bandiera della Palestina e a casa non hanno neanche la bandiera italiana. Ciao, lololo.
5: Peter Pan.

0: fammi salutare quegli ignoranti dei replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di mercoledì mattina.
1: Esatto, il martedì ignorante, per questo venite chiamati ignoranti, non offendetevi.
0: Stanno ascoltando, spero.
1: No, perché se sì, dipende,
0: sì,
1: magari
0: ma
1: qualcuno si è appena messo in macchina e gli dai dell'ignorante.
0: Sanno.
1: Lo svegli male, poverino.
0: Occhio all'alternativa che io condivido alle moschee.
2: Adesso no, niente moschee, niente chiese, riapriamo le case chiuse.
0: Ci sta.
2: Ecco. E andiamo a divertirci, vaffanculo a tutto.
1: Ecco.
2: Ma sì.
0: Beh, meno moschee più case chiuse, io direi anche sì, cioè non è che... Va bene, che volevo dire? Ah sì, parlando del futuro, lui prevede che... Ma no, però...
3: Ciao selvaggi, tra qualche anno in spiaggia le donne dovranno vestirsi, non più andare in costume, perché ai musulmani daranno fastidio le donne mezze nude.
1: Ma gli daranno veramente fastidio o gli piacerà vederle?
0: No, non credo che arriveremo a quel livello. Là, ma amici ignoranti, stiamo per sentire un marocchino e sentite cosa dice su questo argomento.
1: Oh,
4: beata ignoranza, parlo per quello lì che ha detto marocchini del canto. Io sono marocchino, se vai in Marocco, non ti dico che ci sono più chiese che moschee, però ce ne sono un bel po' di chiese e della religione cristiana è un bel po' rispettata, quindi cerca di acculturarti un pochino prima di parlare. C'hai un cervellino da Homer Simpson, porco di quel sto zitto, va, che è meglio.
0: Bravo.
1: Homer aveva un bel testone.
0: Sì, ce ne fossero, Un po' di cultura, amici. Ti mangio i risi in testa?
1: Vai.
5: Ma i risi in testa penso che dicono, sta per dire i risi, ti ridono in testa, dall'alto ti guardano, ti ridono in testa e se la godono. Penso che sia questo, ti ridono in testa, penso per questo.
0: Non si è capito quasi niente. Credo che voglia dire che mentre mangi risi gli...
1: Stranamente l'ho spiegata meglio io. Peter Pan.

0: In testa a qualcuno ha il significato che tu mangi e gli sbricioli in testa, indifferente di.
1: Vabbè, stiamo lì a.
0: No, no, ce l'abbiamo.
1: È un detto.
0: No. Ce l'abbiamo e lui ci spiega anche la versione sua, però.
2: Ciao selvaggi, allora mangiare i risi in testa, io la conosco come mangiare gli gnocchi in testa, ma penso sia la stessa cosa. Qui a Vicenza sì. Si dice così. Il significato, I credo, testa, risieda no, nel fatto che chi mangia risi o gnocchi in testa è più alto e l'altro invece è piccolino, ma quindi no, sta per un bambino, sì. Un te, un c'è o quello che è.
1: Ma non è vero un cazzo.
2: E quindi deve ancora crescere.
0: Ma perché no?
2: Di età e maturare.
1: Allora, è ciao. Come dire, ne deve ancora passare di acqua sotto i ponti perché tu riesca a fare.
0: Io
1: ti mangio i risi in testa perché sono un po' più furbo di te, perché sono ho più esperienza di te, quello vuol dire.
0: Ma a me convinceva anche questa versione qua.
1: Ma va, dall'altezza non c'entra nulla.
0: Va bene, torniamo a parlare delle moschee.
3: Buonasera Peter Pan, ciao ragazzi, ma scusatemi tanto, ma perché dobbiamo fare sempre le cose che non ce ne frega proprio nulla della moschea? O soldi italiani, o soldi spagnoli, o soldi arabi, non ci interessa, che se la vadano a fare al paese loro, non ho capito, ma noi quando andiamo all'estero eccetera, siamo padroni di comandare queste cose? Dai ragazzi, su, smettiamola, non è questione di essere ignoranti o non ignoranti, è questione che in Italia si fa come diciamo noi, non è che comandano loro. Oh, raga, ma dove stiamo?
0: Lollo.
1: 393 736 2140. Peter Pan.

0: al terzo quartino, amici selvaggi, ci lasciamo con lui che conferma che è una guerra tra poveri e ci spiega perché.
1: Buonasera a tutti. Ha ragione l'ascoltatore che dice che la guerra fra poveri, mi rode molto più il culo pensando a una persona a me molto cara che doveva fare un'operazione, gli hanno detto 6 mesi d'attesa o 4.000 euro, fra 3 giorni fai l'operazione. E i nostri politici che fanno? Pensano a fare i post su Facebook, sulla moschea, su queste cose qua, su fondi europei che noi non mettiamo un euro. E soprattutto quando tu crei questi centri, se ci sono delle infiltrazioni pericolose, è molto più facile quando tutti si concentrano in un unico posto e puoi infiltrare qualcuno che controlla se ci sono dei pericoli e non che stanno nelle cantine in giro sparsi in 1000 posti. Ma i nostri cialtroni al governo pensano solo a mettere paura e intanto magnano. La la la la.
2: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Machine.
1: Ultimo quartiere di Sfogatoio Selvaggi, 393-7366-240, co-conducetelo, sfogatevi insieme a Fede Marco, lo riprendiamo con lui che parla di falso perbenismo.
2: Falso perbenismo, benvenuti in Italia, questo falso perbenismo delinque ovunque, immigrati poletti, facciamoli, tanto faccio soldi. Clandestini, vabbè, facciamoli entrare, tanto facciamo soldi. Droghe, vabbè, sì, facciamoli entrare, tanto facciamo soldi. Debiti, vabbè, facciamoli, tanto poi ci facciamo i soldi sopra. Chi è che paga tutto? Falso perbenismo!
1: Lolololo!
0: Viva il falso perbenismo!
1: Lui a sentire le vostre stupidaggini, amici, proprio guarda.
0: Comunistone?
3: Buonasera, selvaggi. Io sento tante di quelle stupidaggini, guarda, io non sono credente. Non me ne frega niente dei musulmani, degli induisti, dei cristiani, me ne frega niente nessuno. Però tutti quelli che criticano i musulmani, andate a messa la domenica, che non c'è più nessuno che va a messa, allora pentitevi, andate a messa prima di rompere i coglioni. Lolololo.
1: Tu ti penti mai di non andare a messa?
0: No.
1: Dovresti pentirti.
0: Sì.
1: Amici, stiamo per sentire un musulmano che ci spiega come funzionano le cose.
4: Io sono musulmano. Sto ascoltando tutti voi fascistoni che parlate così alla cazzo. Nella mia famiglia nessuno obbliga nessuno a fare niente o a indossare niente. E nessuno tratta male le donne. Mia madre è trattata da principessa, mia sorella pure. Continuate a vedere i vostri social da fascisti e seguire quelle robe lì, perché nessuno ne verrà più fuori. Svegliatevi, fiori, svegliatevi, perché vi stanno annebbiando, che i problemi seri sono altri.
1: Lololo.
0: Però tu devi imparare a utilizzare i termini giusti. Adesso sta parola fascismo
1: va di moda.
0: È un'offesa fatta a qualsiasi cosa si dica contro la globalizzazione, l'umanità, e sei un fascista. Ragazzi, utilizzate meglio quel termine, anzi non utilizzatelo a cazzo, va?
5: Attenzione, no

Ma se i finanziamenti per questa moschea vengono dall'estero, dai loro compari musulmani, sarebbe meglio che facessero una bella donazione allo Stato italiano per pagare gli ospedali, le scuole, tutti i servizi di cui usufruiscono e per i quali sono arrivati qui e non hanno mai versato niente. Sarebbe proprio una bella figura.

0: con il Rolex del politically correct.
1: Allora lui è un fascista.
0: In merito appunto alla religione musulmana. Andatevene lì a dire le vostre cacate in merito al fatto che tutti hanno gli stessi diritti. Smettetela di riempirvi la bocca con la cacca. Lolololo.
2: E poi abbiamo anche la signorina che vuole dire la sua sull'argomento.
3: Allora, però io voglio dire qualcosa rispetto a tutta questa storia.
2: Dilla.
3: Perché alla fine gli ignoranti non sono loro, gli ignoranti siamo noi, perché siamo noi che gli permettiamo di fare tutto quello che vogliono, gli permettiamo noi di sovrastarci, comandarci e fare gli arroganti, non rispettare le leggi, a tutti, ai Maranza, a tutti quelli che vengono qui a non rispettare le nostre leggi, stuprare, violentare, rubare e tutte le cose che non sto qua ad elencare.
2: Lolololo.
1: 393 736 6240.

0: voi amici non avete idea degli audio che non sentirete perché non erano radiofonici, di quello che dite, di vabbè, lasciamo perdere. Prima del prossimo messaggio ne sono arrivati tantissimi che dicono: ma perché gli rompete i coglioni sul costruire le moschee quando gli italiani non vanno a messa? Ma non c'è un'attinenza da questa cosa.
1: No.
0: Non è che uno non ce l'ha con la moschea in quanto moschea fine a se stessa, perché spesso sono frequentate da persone che poi alla fine rompono i coglioni. Questa è la verità. Non è che uno ce l'ha con la moschea in quanto moschea.
2: Riguardo alle moschee, vorrei sapere quanti di quelli che hanno chiamato, mandato messaggi oggi vanno a messa, perché noi facciamo tanto di sberloni verso gli altri. Però guardassimo un po' in casa nostra, ci lamentiamo di una cosa, difendiamo chi? Che le chiese sono vuote, nessuno va più a messa, però ci dà fastidio che gli altri abbiano una loro.

0: religione.
1: No, non è così. Non è così.
0: E poi c'è un'altra cosa da dire.
1: Dilla.
0: La loro è una religione di Stato, quindi se vai da loro, la loro religione è legge. Da noi l'Italia non è una religione di Stato. Questa fa un bel po' di differenza.
2: Per fortuna non è legge.
1: Io ti ricordo che l'Italia è un paese laico, quindi noi non abbiamo religione perché siamo un paese laico. E comunque nessuno ce l'ha con la moschea fino a se stessa, però è un dato di fatto. Spesso gli islamici in Italia sono quelli che.

0: Zan che farà Feel the Vibe.
1: Strano però questa cosa.
0: Ah no, è il programma dove il conduttore, pur essendoci, è tipo intelligenza artificiale.
1: Che meraviglia.
2: Va bene, molti non si sentiranno, vi chiediamo scusa, finiamo con gli ultimi due. Dovremmo fare come i cinesi, ma faranno così davvero?
3: Per quanto riguarda l'Islam, bisogna fare come i cinesi, che la considerano una malattia mentale.
2: Ah, quindi?
3: E le moschee le stanno smontando.
2: In serio?
3: Bisogna fare così.
2: Lolo. I cinesi considerano l'Islam una malattia mentale. Va bene amici, finiamo con un po' di cultura. Cosa significa mangiarti i risi in testa?
0: Vai!
4: Praticamente il detto ti mangi i risi in testa si dice quando una persona te la fa di nascosto, nel senso che uno ti mangia il chicco di riso in testa un po' alla volta e tu neanche te ne accorgi.
2: Un'altra versione.
4: Questo vuol dire.
0: No.
4: Lolo.
2: Un'altra versione. No. Che meraviglia. Vabbè, che meraviglia. Che meraviglia.
0: Non è proprio
2: la migliore questa.
0: È la migliore.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30.

0: dimineață.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Dai, è mercoledì 7 ottobre 2026 e il Giro de Boa. Tra poco ci sono le sveglie indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. Però, oh, giusto il tempo del caffè, torno.
2: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock. È l'ora di svegliarsi, le 6 in punto, buongiorno.
3: Peter Pan O'Clock.
4: What? Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
5: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
6: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
9: il tè per le signore,
8: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Radio Peter Pan è anche in video.
13: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
12: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
15: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
18: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Forever Fun, Forever Young.
24: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
25: Dalle 6 alle 7.
26: Sveglie indesiderate!
24: Un'ora in te!
26: È proprio bravo!
25: Sveglie indesiderate! Con Fede!
24: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
25: Sveglie indesiderate!
27: Una bella idea! Complimenti!
28: Si è svegliato!
29: Arriga, posso! Arriga,
0: buongiorno, dai che si parte, è mercoledì, il terzo giorno della settimana, quello che ci porta al giro di boa, ma quanto è lontano questo weekend. Vabbè, c'è

0: Seratona ieri sera, Voglio vedere in che stato vi presentate oggi tutti quanti.
1: No, siamo stati bravi ieri sera, riunione di tutta la radio, ovviamente del gruppo Peter Pan. Devo dire che siamo stati tutti bravi, ad eccezione di qualcuno, tutti zero alcol. E questa è la prima grande notizia della storia, no? Della giornata. Sì, perché siamo a dieta, ci stiamo allenando, almeno io edo, poi oggi viene anche Rocky a fare CrossFit. Vabbè, la rassegna nottambula, se è la prima volta che passi da queste parti, sono le notizie o la notizia che trovo al mattino che mi fa dire mamma mia, ma quasi quasi me ne torno a dormire. Donald Trump sta spingendo per rendere permanente l'ora legale negli Stati Uniti, sostenendo che avere più luce la sera possa rendere la vita quotidiana molto più semplice. Il progetto è già passato alla Camera, ma è fermo al Senato per l'opposizione di alcuni stati del nord. Il motivo più curioso però sarebbe il golf. Secondo una stima del PGA Tour, un'ora in più di luce serale potrebbe permettere 23 milioni di partite di golf aggiuntive durante un anno, generando circa $1 miliardo di nuovi ricavi per il settore. E te lo dico io, quello avrà fatto due conti, sarà andato in giro per tutti i circoli dei campi da golf. Tu senti, ma se ti allungo l'ora, tu che mi allunghi? Un po' di soldi? Hai capito, Donald Trump? Non sapevo che Trump fosse un grande esperto di golf, o probabilmente è un grande esperto di quanto si guadagna giocando a golf.
2: Attenzione, no

0: Buongiorno, buongiorno Fede. Guarda che Donald Trump ha campi da golf sparsi in tutto il mondo. Ah, è il maggior proprietario dei campi da golf.
1: Ecco, allora si spiega perché c'ha voglia di spostare l'ora legale, così da poter far guadagnare un miliardo a tutto il movimento del golf negli Stati Uniti. Allora, e stamattina mentre scrollavo su Instagram durante la colazione, io latte e caffè, mi sono imbattuto nella notizia probabilmente più bella della storia se sei un grande appassionato di videogiochi vintage e anche di Pro Evolution Soccer, perché hanno creato un sito dove puoi giocare a PS6 sul PC a gratis, senza registrazioni, soprattutto senza niente. Basta cliccare sul sito, il gioco parte in automatico, poi ovviamente se vuoi colleghi il joystick, salvi direttamente, ogni volta che entri sei già collegato. La cosa bella è che puoi andare direttamente a giocare in italiano. Questi sono i pensieri intrusivi che ci ho avuto stamattina, no? I ricordi di PES 6, il campionato master, le bombe di Adriano, che poi di bombe ne ha tirate anche tante dopo la carriera, però quelli sono altre storie. Ma perché poi ci sembrava così vero un PES 6 che aveva una qualità così brutta? E tra poco ve lo spiego, soprattutto perché l'effetto nostalgia su queste cose qui, soprattutto sui videogiochi che ci hanno accompagnato durante l'infanzia, a volte fa brutti scherzi o anche belli, dipende dal punto di vista.

padre modificava i giocatori, metteva tutti i valori a 99 per chi se li ricorda, giocava a livello facile e comunque perdeva. Non so come potesse essere possibile, ma il ricordo che c'ho è: ma perché mi sembravano così veri quei giocatori, così reali, così reale quella grafica? In realtà è un effetto nostalgia, si chiama il falso ricordo. La memoria umana non conserva video esatti del passato, ma ricostruisce i ricordi ogni volta che li richiama. Quando ripensiamo a un vecchio gioco, il nostro cervello tende a sovrascrivere l'emozione provata allora con gli standard visivi a cui siamo abituati oggi, creando un ricordo alterato e migliorato rispetto a quella che era la grafica reale che ci avevamo. Infatti poi tiri fuori il vecchio Nintendo, la vecchia PlayStation, e dici: mamma mia, sembrano dei pupazzetti quadrati veramente imbarazzanti. Ma il tuo ricordo se li ricorda effettivamente molto molto diversamente. E poi c'è anche un altro discorso legato ai vecchi televisori a tubo catodico rispetto a quelli a LED che abbiamo adesso, OLED, come chiamateli come volete, 60 pollici, 1000 pollici. I televisori di una volta erano preparati appositamente per quei giochi, quindi in realtà se utilizzi un televisore a tubo catodico probabilmente vedrai molto meglio la partita di calcio che stavi giocando piuttosto che su un televisore LED.

0: è la prima mezz'ora delle sveglie indesiderate, niente caffè, vado a giocare a PES 6, ma me la prendo molto con calma perché oggi è mercoledì, è il giro de ba, e da queste parti in teoria, se non ha fatto serata, dovrebbe passare Don Fede.
1: Sveglie indesiderate.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
15: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
17: Sedie e tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
19: On Radio Peter Pan.
20: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
21: Radio Peter Pan nella casa, Muva è nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
22: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.
24: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
25: Forever Fun, Forever Young.
1: Sveglie indesiderate.
0: seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Di nuovo buongiorno, sei appena acceso la radio, mercoledì, io sono Fede, se è la prima volta che magari passi da queste parti. Tra poco, essendo mercoledì, dovrebbe arrivare Don Fede, magari vi dà la benedizione del giorno, prima un disco da criminali.

sono tornato. È mercoledì, è il giro de boa, quel giorno in cui ci siamo finalmente lasciati alle spalle due giorni più brutti della settimana. Ma il weekend è così lontano che non lo vedi neanche se vai al negozio a farti fare l'occhiale da vista nuovo, quello multifocale che costa un sacco di soldi. Siete in macchina, fuori è buio, ormai è autunno. Cadono le foglie e ci cadono pure i maroni a terra per la disperazione. La religione predica la povertà, mentre lo Stato ci ricorda che viviamo per pagare le bollette a rate. Maledetti! La benzina però è a 1,60. Ah no, quello è il prezzo del Vaticano. Hashtag godo. Mi dispiace per voi. Forza! Non mollate e soprattutto non la mollate durante la lezione di CrossFit, perché sennò non ve fanno più entrare. Tenete le chiappe strette che il Natale si sta avvicinando e se sentirete che starete per perdere le speranze, cari fratelli e sorelle, abbiate fede.

0: modo bello è questo mezzo cubano, mezzo romano, mezzo italiano. Mostruoso, mostruoso.
1: Aspetta, aspetta, non ho capito, mostruoso o uno stronzo? Perché non ho capito. È passato Don Fede, come sempre si è preso un po' di insulti, un po' di complimenti. Qualcuno dice sempre è uguale a Javier Zanetti. Oh, si sa mai che magari riesco a fare un paio di chiamate e riesco a portarvi qui proprio Javier Zanetti, il capitano. Magari settimana prossima. Comunque, rimanendo sempre in tema un po' religioso, non so se avete letto la truffa online che ha utilizzato il nome del santuario francescano della Verna in Toscana per vendere presunti rimedi contro alcuni problemi alla prostata. Si erano inventati sto prodotto chiamato Prosta One. Ma no. Mentre altri rimedi venivano attribuiti a fantomatici religiosi. Praticamente i frati della Verna hanno però smentito categoricamente qualsiasi collegamento. Il santuario ovviamente non produce né vende prodotti per la prostata. No, la truffa è stata scoperta soltanto dopo che alcune persone che li avevano acquistati hanno contattato il santuario, ovviamente lamentandone l'efficacia. Il santuario giustamente ha detto: no, no, no, aspetta, oh, ma non siamo mica noi, eh. Cioè, non abbiamo fatto niente, non abbiamo creato nessun prodotto per la prostata. Facciamo cose per la prostata, ma senza venderle. No, sto scherzando. Dai, arriva un disco!

tutti, Limbo, Daddy Yankee dal 2013 qui su Radio Peter Pan. Prima di salutarci e di suonare l'ultimo disco, vi ricordo un appuntamento super figo che riguarda questo venerdì e anche sabato, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Due giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Venerdì 9 c'è il Peter Pan Hangover dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio, tutti i nostri performer, compreso l'ex Serafo e Rocky, per una notte super da leoni, special guest DJ Matrix, mentre sabato il 10 ottobre c'è il Peter Pan Super Impatto, dalle 22 c'è Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man, special guest direttamente da Tomorrowland, Angemi. Tutti gli altri appuntamenti come sempre li trovi sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: Mix, ciao! Io torno dalle 13 alle 15 in Peter Pan a manetta. Nel frattempo, come sempre, abbiate fede. Ciao!
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate. Con fede. Peter Pan.
1: Squat.
3: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
8: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Stosa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Quasi le 7 del mattino.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
3: Ben trovati, questo l'infotraffico. In questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code a tratti anche tra Milano Est e Cormano per traffico sostenuto. Attenzione invece sulla 8 Milano-Varese, pioggia tra Sesto Calla Vergiate e bivio diramazione 8 a 26 trafori. Infine sulla 24 Roma-Teramo, coda di 2 km tra via Fiorentini e bivio 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio e buona giornata.
4: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis online e app.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
10: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Forever Fun, Forever Young. Programma in collaborazione con...
14: Salve, due etti di prosciutto veneto.
15: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
14: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
15: Allora me ne dai una fetta?
14: Adesso hai capito.
16: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.

0: che ricordi dal 1997 Ultra da te con Free.
1: Si dice che la radio sia nata nel 97, alcuni dicono che sia nata nel 96.
0: Quindi quando facciamo il compleanno?
1: No, quando facciamo il tuo compleanno.
0: Il mio?
1: Poi in realtà nel 2016 succedeva che un altro speaker cominciava a lavorare qui.
0: Quindi potremmo fare quest'anno il mio compleanno, cioè il mio anniversario, i 10 anni da quando sono arrivato a Radio Peter Pan e i quasi 30 anni di Radio Peter Pan.
1: Potremmo farlo, potremmo farlo. In realtà abbiamo già organizzato tutto.
0: No, che festa che mi avete organizzato.
1: Ancora per quando? Però.

0: quella del giro di boa. Vogliamo il giro di boa. Giro di boa. Vogliamo il giro di boa.
1: Vabbè, comunque, ragazzi, poi ecco, per agevolare la fine, l'arrivo del weekend, noi mettiamo il giovedì tamarro.
0: Sì.
1: Il venerdì la scoteca.
0: Sì. Praticamente oggi è proprio così. È di passaggio.
2: E quindi il mercoledì cosa mettiamo?
1: Niente.
0: Niente?
1: Niente.
0: Ma neanche un disco sveglia.
1: Mercoledì deve essere duro. No, il disco sveglia lo mettiamo. Anzi, vi consigliamo di alzare il volume. E questo disco sveglia
0: sì.
1: ce l'ha mandato Matteo.
0: Ah.
1: Che ringrazio e che saluto.

0: però. Però.
1: Matteo F, grazie.
0: Hai capito? Però.
2: Proprio. Buongiorno ragazzi. Ho la musica a palla perché oggi devo pagare l'assicurazione.
0: E quindi. alzo e non ci penso.
1: Ho fatto la revisione. Un paio di settimane fa.
0: Com'è andata? No, ma si è volta preso la macchina.
1: Si paga ancora di più la revisione.
0: 70, no? Settantino.
1: Sai che forse ho pagato 60?
0: 78.
1: Adesso non mi ricordo 78. Più, però secondo me l'hanno alzata ancora. Altra cosa che riguarda l'aumento dei prezzi, sono andato per l'ennesima volta a fare benzina su uno di quelli che la mettono a 1,99.
0: No, basta, è finita.
1: Infatti.
0: È finito lo sconto.
1: No, come è finito lo sconto?
0: Non per tutti. Qualcuno, quello con la E, ha già tolto lo sconto.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: Ma sei sicuro?
0: Guarda che
1: sei.
0: L'ho letto ieri.
1: Ma sei sicuro che non parlava del gasolio, Edo?
0: No.
1: Sei
0: tutto.
1: Sicuro?
0: Non c'è più la soglia. Quelli l'hanno tolta. Quelli con la A l'hanno tenuta.
1: Avevano detto.
0: Con la E l'hanno tolta.
1: Avevano detto per 30 giorni.
0: Vabbè, comunque.
1: Sei sicuro?
0: Senti, ti faccio invece un'altra domanda. Intanto, 78, cosa dici se ti dico 78? La rima è?
1: Asino cotto.
0: Asino cotto, ok, siamo allineati. E poi, altra cosa, assicurazione che paga l'ascoltatore. Tu e anche gli ascoltatori, la butto lì. La fate annuale?
1: La pagate?
0: La fate annuale o semestrale?
1: Annuale, sì.
0: Annuale, anch'io. Io via il dente e via il dolore.
1: Sì. Non ho mai fatto diversamente.
0: Poi se no devi pensarci un'altra volta.
1: Ascolta, un ascoltatore mi sta staminando le mie sicurezze.
0: Aia.
1: Tu non l'hai sentito, ma io sì.
3: Aia. Ragazzi, stamattina mi sono svegliato con un ascesso. C'ho una faccia gonfia. Sembro un ordio, incredibile.
1: Cos'ho? Ho la faccia gonfia.
0: Caro ascoltatore, ma scusa, ma come ti permetti di offendere così il mio collega?
1: Scusa, ma c'ho la faccia.
0: No, guarda, lascia fare.
1: Ci sono rimasto male.
0: Mandagli lo sticker, vai a RTL.
4: Attenzione.

0: Andrea, ma che figura d'amore.
1: No,
0: ma che
1: non figura. Io t'avevo detto che mi ricordavo che era rimasto il tetto su quelle lì, su, cioè che hanno lasciato il tetto, ma il problema è che finiscono il carburante.
2: Mannaggia.
1: Vado a tutte le ore.
2: Perdonatemi.
1: Sempre esaurito.
2: Ho fatto confusione, ho letto distrattamente. Allora, lo sconto sulla benzina resta.
1: Sul gasolio.
2: Sul gasolio c'è, però in realtà non c'è quello dello Stato, cioè c'era un doppio sconto lì.
1: Sì, cioè hanno lasciato lo sconto, ma le accise sono state tolte e di conseguenza lo sconto si è alzato, non so come.
2: No, sono state rimesse. Lo sconto sulle accise è stato tolto e su...
1: Avete capito?
2: No, io non ho capito niente.
3: Edo, ma cosa dici?
2: Cosa dico?
3: Ti posso dire che l'ho fatto benzina ieri, quello con la E ha ancora lo sconto sulla benzina.
1: Me l'hai trovata.
3: Mentre invece anche quello con la Q ha ancora lo sconto a 1,98.
1: Ma noi sappiamo,
2: però
1: sappiamo quello con la Q da qualche parte.
2: Però sì, c'è qua.
1: Che Q! Allora, assicurazioni, la pagate, assicurazione, la pagate annuale o semestrale, c'è qualcuno che la paga mensilmente. Io manco sapevo che si potesse fare sta
2: cosa. E invece è una nuova possibilità che pare esserci per alcune compagnie e ti sembra di risparmiare, perché ovviamente paghi un tot.
1: L'impatto è meno, minore.
2: Però posso dire, e un mese c'hai questo,
1: poi il mese c'hai questo,
2: poi alla fine
1: allora
2: via 300 euro di rate, no?
1: Non lo so.
2: Poi
1: lo
2: ci arriveremo a qualcosa che ha a che fare con le rate, con l'agenzia. Anche.
1: Vorrei proprio indagare. Comunque c'è chi invece paga, e parlo di un ascoltatore che si chiama Andrea, che finalmente riusciremo a incontrare venerdì, perché siamo a Verona. Uno degli ascoltatori che dice: cavolo, io sono di Verona, sono lontano, come faccio? Che magari non venite così spesso. Ecco, questo fine settimana ci arriviamo e Andrea non ha scuse. In ogni caso, Andrea dice: io la pago annuale e addirittura ho comprato il pacchetto di tagliandi già pagati per 3 anni. Un eroe!
2: Deve essere arrivato un TFR, qualcosa del genere.
1: Bravo,
2: deve essere arrivato.
1: Davvero.
2: Tra l'altro, ragazzi, prima di mettere la prossima canzone, ricordatevi che questo venerdì io e Andrea Nordio, Edo e Andrea Nordio, saremo alla sagra delle castagne del vin Durello di San Giovanni Ilarione con il Peter Pan and Gover, e con noi ci sarà DJ Matrix.
1: Mamma mia, che evento!

0: ma che vita, mi viene da dire, no? Leggendo anche certi messaggi che stanno arrivando su WhatsApp di alcuni ascoltatori, ne avevo letto uno che diceva: io la pago l'assicurazione annualmente in coincidenza con l'arrivo della tredicesima.
1: No, lui aveva detto che la faceva semestrale per far cadere questa cosa. Beh, andiamo per step, dai. Allora, intanto ricordiamo che domani la Cri ci ha tenuto a dirci che compie gli anni.
0: Ok, e ce lo siamo segnati.
1: Oggi è il compleanno di mio papà.
0: E tanti auguri a
1: tutti. Auguri, papà, buon compleanno. E poi c'era chi diceva: io per anni ho pagato l'assicurazione dell'auto annualmente, ma da due anni la pago semestralmente. Per noi è comodo perché entrambe le seconde rate combaciano con l'arrivo della tredicesima.
0: Ma voi vi sembra giusto che noi dobbiamo aspettare l'arrivo della tredicesima?
1: Ma manco ce l'ho la tredicesima.
0: Per pagare l'assicurazione!
1: Ma come ci siamo ridotti?
0: Peggio.
1: Per pagarti poi magari il bollo della macchina.
0: Il bollo non si paga!
1: Il canone Rai!
0: Il canone ce l'ho in bolletta!
1: Va bene, invece poi altri che si fanno dei calcoli tra bolli e assicurazioni.
2: Io ho tempo a fare, a fatturare, va! Allora il bollo del furgone lo pago ogni 5 anni, pago 5 bolli in un colpo solo, così perdono tempo, ho tempo, il tempo è fatturare.
1: Fattura.
0: Quanto può pagare ogni 5 anni?
1: Tanto bolli, l'ho fatto io e ti dico sono tanti soldi.

0: cosa avete fatto colazione?
1: Bello, bello.
0: Me ne cambiare.
1: L'ultima volta che avete fatto l'amore, ah, com'è stata?
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Squat.
4: Proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri. Classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Sediaarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
15: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo Design Store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
19: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: proprio un fiore.
1: Al top.
0: Sbocciavo proprio.
1: Al top.
0: Buongiorno ragazzi, tra poco ci sarà il momento della scotechina, ma essendo che nella prima ora di fatto, lo sapete, non è che facciamo argomenti pesanti, no, assicurazioni.

0: Non solo.
1: Cioè, non solo sotto le piramidi.
2: Io ho una domanda per tutti loro. Si stanno recando, quindi vanno, ma tornano? Punto di domanda.
1: Dipende a chi si affidano.
2: Con un capo del viaggio così.
1: Il capo del villaggio.
2: Ciao Andrea De Luca.
1: Ciao.
2: Allora, tutta la gang anche che sta andando in Egitto.
1: Ci siamo quasi, anzi in realtà ci siamo già per quanto riguarda il giro di boa.
2: Sì, siamo arrivati.
3: Signore e signori, oggi ricordo che è mercoledì, per cui giro di boa, la la la la la la, giro di boa, la la la la la la.
1: Di boa è per tutto il giorno, ma quando sono circa le 7:40 sapete che succede anche quell'altra.
2: Stai facendo
1: lì
2: la rima?
1: La scotecca!
3: Dai, facciamo partire la scotechina del mercoledì su Radio Peter Pan.
4: Aspettando la scoteca del venerdì, Teo Monti presenta la scotechina, solo nel Terrix Show.
2: Io voglio sapere che fine ha fatto l'ascoltatore che faceva il gabbiano.
1: E ogni tanto torna, tradimento.

0: arrivato Monti, Monti è arrivato.
1: E io invece voglio sapere che fine ha fatto Mariangela.
2: Noi no.
1: Con il dubbio. Marco!
2: Ho scelto i migliori.
3: Sento,
4: Ciao Peter Pan. Ciao Peter Pan. Ciao Peter Pan.
5: Before we get started, I want to know one thing.
2: Cosa?
6: Però

0: Ma se chi va al mulino si infarina, chi ascolta Matteo Monti ascolta la scotechina.
1: Bravi, in rima, in rima.
2: Vai mamma Priscilla G.
1: Bravo è questo qua, molto bravo.
3: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
1: Occhio
4: Yo, before we get started, I wanna know one thing.
1: I veri vocalist fanno la rima, i veri vocalist la fanno.
0: E con la scotechina la mattina tu ce la farai. Il traffico sorvolerai e al lavoro prima arriverai.
1: Tutto uguale comunque. Sei impegnato tanto. Bene, a grande richiesta. No, a grande richiesta di una persona, un ascoltatore l'ha nominata.
5: Più grande richiesta, Mariangela con voi. Brava, vai Monti, spacca tutto.
1: Non serve.
6: Mamma mia.
7: Non serve.
1: Chi è? Scusate. Pronto?
6: Cosa vogliono? Stiamo lavorando.
1: Sì.
6: Non possono chiamarci in diretta.
1: Va bene, glielo diciamo subito. Grazie. Scusi,
6: Chi era? Sempre
1: di nuovo, quelli di RTL chiedevano che fine hanno fatto i loro ascoltatori che non mandano più messaggi.
6: Sono qua.
1: Sono arrivati troppi qua.

0: Ring My Bell. Che bella questa.
1: Ma qualcuno ha scritto musica a Teroni.
2: Ma com'è possibile? Com'è possibile che questa sia musica a Teroni?
0: Scusate,
2: scusa.
0: Non lo so.
1: Hanno ascoltato un'altra radio, probabilmente.
0: Sì.
2: Tra l'altro, volevo dire che vabbè, abbiamo ancora un po' di tempo prima di mettere il fuorigiri. Il fuorigiri di oggi è molto strong.
0: Aia.
2: Tu non l'hai sentito?
0: No.
2: A un certo punto mi dirai. Anzi, penso proprio che tu mi guarderai negli occhi e mi dirai. Sono quasi sicuro.
0: Te lo dico molto spesso.
2: Sono quasi sicuro che me lo dirà.
0: E tra l'altro il titolo è già evocativo, no? Cioè, per tutti quelli che sono magari in questo momento in piedi, si stanno preparando per andare a lavorare.
1: Ce ne saranno?
0: Sì.
1: Tutti in macchina.
0: Sì, vero. Vabbè, è Move Your Feet, quindi voglio dire.
2: No,
0: c'è bisogno di darla carica.
2: Aspetta,
0: no?
2: Che c'è una cosa. Muoverti. C'è una cosa grave che è successa.
0: Ahia. Base cosa grave che è successa.
2: Buongiorno, vorrei segnalarvi una cosa abbastanza grave. Ieri mattina ho provato la prova gratuita di RTL Premium.
0: Sì.
2: Perché sai, ti danno
0: la demo.
2: Non ci crederete, ma nel loro premium mandavano in onda il The Remix Show.
0: Impossibile. Conosco qualcuno che lavora di là, non è
2: detto
0: possibile.
2: Che di là fanno il pezzotto.
0: Non è possibile.
2: Questo l'ha segnalato un ascoltatore, non l'ho mica inventato io.
0: No,
2: Davide, mandaci gli screenshot di questa cosa che andiamo dagli avvocati.
0: Mette in giro delle male lingue.
2: Ma adesso!
0: E allora?
2: Poi! Vi ricordate quando un sacco di tempo fa vi dicevo che il fuorigiri di oggi era bello pesante?
0: Me lo ricordo.
2: Ecco, il fuorigiri di oggi è arrivato.

0: domanda è solo una. Quale? Quale? Troppo? Troppo poco?
1: Pensavo che la domanda fosse un'altra.
2: Ma meglio braghe rotte sul tuo o il tuo è rotto sulle braghe?
3: Era l'altra la domanda che volevo fare.
1: La domanda è sempre quella.
3: Dai, era un'altra, vabbè dai.
1: Ma l'hai esclamato alla fine? Volte anche.
0: Sì,
1: era bello strong sto fuorigiri e non era quello del giovedì tamarro, pensate. Comunque, piccole reazioni a questo fuorigiri.
4: E la Madonna!
1: Sì, esattamente.
5: Pare di capire che mercoledì è musica da sopaia.
1: Musica da sopaia.
0: È un nuovo format che abbiamo lanciato.
1: MDS.
6: Spacca di brutto! Buongiorno, Peter Pan!
1: Buongiorno!
7: Sì, Andrea! Ma stai calmo, però!
1: Allora, aspetta, perché poi è arrivato. Sai che ti ho
0: un
1: detto?
0: Campione.
1: Il vero vocalist fa la rima.
0: Lui è un campione, sentite.
1: Base campione.
0: Base campione di tutto.
1: Base campione poeta, rima, DJ. Eccolo vocalist.
8: Qua. Non è il ministro il nostro Nordio, ma con Edo van d'accordo. Tutte le mattine in sintonia ci sbattono in faccia l'allegria.
1: Bravo.
8: E senza badare né a questo e né a quel.
1: Quel.
8: Al fuorigiri dirige DJ Maxwell.
1: Sì.
8: E per non fare tanti sconti chiude il cerchio Matteo Monti.
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Oscar per Nobel. Premio
0: sì.
1: Nobel.
0: Premio tutto.
1: E poi arrivano loro. Purtroppo succede anche questo.
9: Buongiorno, you can ring my bell.
1: No. Dite ste cose. Che i nostri ascoltatori
0: a casa vostra
1: hanno fuori di testa poi quando dite ste cose qua. Vabbè,
0: andate su RTL.
1: Allora, dai, alleggeriamo.
6: Ma che bravi che sono i Veremix Show.
1: I Veremix Show.
6: Ciao!

0: basta, no, basta.
1: Adesso basta per davvero, basta. Perché non ce la facciamo più io e Edo, cioè.
2: Andrea, Edo, adesso basta.
1: Basta,
2: basta fare.
0: E dalle, e fate tu di tutto per farci sforare.
2: Stupidi, è arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
3: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
4: Ah, buongiorno Remix.
5: Sì.
4: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì nuvoloso.
5: Ah,
4: buongiorno Remix. Temperaturina da brrr questa mattina. Sì, però questa mattina è anche mattina di saluti. Salutiamo chi per primi. Sì, sono tornati gli amici della raccolta differenziata del vetro. Si sente dal rumore che l'estate se n'è andata. Durante l'estate era più fragoroso, capite bene il perché. Ma possiamo fare anche un grande saluto con applauso a chi? Sì, proprio a loro, ai dipendenti che si ribellano alla dittatura del proprio, diciamo, tra virgolette, datore di lavoro.
0: Sì,
4: applausi, applausi, applausi solo a voi.
0: Bravo.
4: Che lo prendete per mani e braccia, sì, e lo scaraventate fuori dallo studio. Bravi, bravi, bravi. Sì. E nell'augurarvi un felice mercoledì, maestro Miyagi vi ricorda che il karma non fa tutto da solo, anche voi a volte dovete mettere certe persone al loro posto. Sì.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: diciamo buongiorno, a volte diciamo anche
1: buongiorno,
0: oppure
2: buongiorno rega,
0: oppure ancora oppure ciauz, stiamo okay rispolverando il ciauz, ma lo scuolabus ci dice
1: buongiorno.
0: Ciao rega.

0: Sport. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Radio Peter Pan è anche in video.
5: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
4: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 60 6:12.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Terpanno Clock.
9: Le 8 da 3 minuti.
10: Voilà!
8: Terpanno Clock. Terpanno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buongiorno da Esther Oletto. Scontri, incendi e arresti in Francia durante le manifestazioni studentesche, cui hanno partecipato anche i sindacati. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron ha convocato il governo. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Tennis, stagione finita per Sinner, non tornerà in campo sino al 2027 per il problema al ginocchio. Calcio, il neocommissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato alle 11 l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre. L'ultimo saluto di Messi all'Argentina, è il momento più triste della mia carriera, ha esordito il giocatore nel suo discorso allo stadio di Buenos Aires, dove l'Albi Celeste ha battuto il Benin. È stato un onore difendere questa maglia, ha concluso l'oramai ex numero 10. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alobex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alobex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato.
11: Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
19: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
20: Obi, tutto è possibile.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
23: Iperceramica.
24: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
25: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
26: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Legos.
1: Sto per dire forse una cazzata, ma nel 2014 c'era qualche evento sportivo e questa era una
2: mondiali,
1: colonna sonora?
2: Mondiali, non so se era la colonna sonora, ma mondiali 2014.
1: Sì. Sì, allora mondiali.
2: E andati male.
1: Sì.
2: Andati male, ovviamente.
1: Dove? Oddio. Dopo il Sudafrica.
2: Brasile?
1: Brasile?
2: No, non è quello del Brasile.
1: Confermato?
2: No.
1: È forse il Brasile?
3: No.
1: Forse no.

0: c'è una bella disquisa in corso.
1: No, sono due giuste.
0: Allora, nel 2014 è vero, c'erano i mondiali in Brasile, la sigla era We Are One, ole ole ola, di Pitbull insieme a Jennifer Lopez.
1: Si è capita, quindi, no?
0: Sì, dai, era spodestata comunque Shakira da questa cosa, ma...
1: No, no, in realtà Shakira con questo disco che abbiamo appena ascoltato invece era il secondo singolo.
0: Che sfigata, posso
1: dire? In realtà, no, vabbè, no.
0: Che sfigata.
1: Ne ha fatte tante.
0: Che figura Shakira.
1: Tipo quella di quest'anno, te la ricordi?
0: No, dai.
1: Ma dai, sempre Shakira, vero?
0: Prego. Sì, sì.
1: Sì. Poi c'era quella di David Guetta che...
0: Cioè lei aveva fatto Waka Waka per quelli in Sudafrica, là.
1: Sì.
0: Poi ha fatto la seconda con Derla. Dai, però c'è chi ha un po' di fantasia adesso, basta mondiali.
1: Buttati
0: dai,
1: europei. Waka Waka.
0: Cioè,
1: tutte con la doppia parola uguale.
2: Attenzione, non

0: La rubrica si chiama Le curiosità su Shakira e i mondiali.
1: Cos'è, Feel the Vibe?
0: Eh sì. Allora, in realtà, guarda, fece live, ci hanno detto anche prima della finale del 2006, e verificando ha cantato a Berlino Ipsolai, quindi ci ha portato bene, ma sembra non porti bene all'Argentina. Nel 2014 ha cantato,
1: l'Argentina ha perso la finale. Nel
0: 2026 la stessa cosa.
1: Vabbè,
0: perché lei è colombiana, quindi però, è per quello, secondo me, capito, gliela tira, dice,
1: può essere,
0: no,
1: però, però Franco calcola che penso che
0: no, io mi chiamo Edoardo.
1: No, Franco è l'ascoltatore, che ha fatto questa statistica,
0: sì.
1: Che ha fatto altri più o meno 16 mondiali, insomma,
0: sì.
1: Shakira, quindi se non vinci l'Argentina non è colpa sua, dai. Cioè, mettiamola così.
0: Chissà perché c'ha praticamente il monopolio. Vabbè, comunque noi cambiamo adesso.
1: Esatto, stamattina sono arrivato in radio, mi sono svegliato tardi, complice la riunione di ieri che abbiamo fatto, ed è andato tutto bene.
0: E nonostante la riunione, eccoci qui, sì, ancora, sì, in diretta.
1: Sì. Chi mancherà, notatelo durante il palinsesto di oggi. Comunque, abbiamo fatto questa bella serata, poi siamo andati a mangiare assieme e tutto quanto. Questa mattina mi sono svegliato tardi. Ho dovuto saltare la colazione.
0: Male.
1: Ed era una cosa che facevo, che ho fatto per tantissimi anni, quella di arrivare in radio senza la colazione.
0: Malissimo.
1: Cioè,
0: malissimo.
1: Io non ho mai fatto la colazione, mi sono dovuto sforzare e mi sforzo ancora adesso, perché di mio non avrei voglia di mangiare al mattino.
0: A me piace adesso. Io ho imparato l'anno scorso, da quando abbiamo iniziato. Tra l'altro, ieri era un anno di questo programma, 3 ore. Auguri.
1: Davvero?
0: Sì,
1: auguri.
0: Che Bubo ha fatto lo speciale, noi ci siamo completamente invece dimenticati.
1: Ci ovviamente. Hanno preparato qualcosa?
0: Niente. Non ci sono neanche due brioche.
1: Comunque, vabbè. Tu hai imparato a trovare piacere nel far colazione.
0: Sì, adesso mi piace, anzi, ad esempio, tipo nel weekend, se mi sveglio presto e vedo che non ho più sonno,
1: sì,
0: mi alzo, faccio la colazione come se dovessi venire in radio e torno a letto.
1: Ah, addirittura. Beh, comunque questo
0: e
1: è perché
0: uno dei piaceri più belli della vita.
1: Perché rientri nella maggior parte degli italiani. Tra poco parleremo di questo, perché quelli che invece non fanno colazione, te lo spoilero già, sono tipo l'1,3%.
0: Sono pazzi, dici.
1: Eccomi qua.

0: non pensavo, ma esistono anche i complottisti della colazione. Non so se hai sentito l'audio che stavo ascoltando noi in fuori onda, che adesso non facciamo in tempo ad ascoltare.
1: Sì, diceva, no, prima dell'invenzione delle merendine, del brioche, dei marchi, eccetera, esisteva la colazione? Sì. Che cosa si mangiava? Bisognerebbe chiederlo a qualcuno che lo sa, tipo ChatGPT.
0: Guarda, adesso io penso che prima ancora delle merendine il pane, burro e marmellata ci fossero. Cioè, cosa stai facendo?
1: Grazie per avermelo detto.
0: No, no.
1: Questa è una notizia che io continuo a salvare tutti i giorni, non so quanti mesi.
0: Da 6 mesi.
1: Pane, burro e marmellata è una delle colazioni e merende più classiche in Italia. Sei. Ma se è vero che l'arrivo delle merendine industriali è datato circa anni 70, uh-huh, e quindi da lì un po' si è andato perdendo questa cosa qui, adesso pare che torni il trend del pane, burro e marmellata.
0: Ma tu,
1: che è buonissimo!
0: Esatto. Quanto è buono, quanto è strong, quanto, perché poi io...
1: Perché poi abbondi.
0: Certo.
1: Abbondi.
0: Abbondi sia di burro, che di marmellata.
1: Zucchero.
0: Sì, vabbè. Tu pane, burro e zucchero.
1: Vabbè, anche sì.
0: Ah, ok. No, io pane, burro e zucchero no. Pane, burro e marmellata sì. E mi spacco. Buono. Quando comincio a mangiare pane, burro e marmellata, mi devi fermare.
1: Pane caldo, un po' crispy, quello, croccante.
0: Quello totalmente diverso.
1: Altra cosa. Il pane caldo, sei, il burro caldo, si scioglie che fa un petardo viene fuori.
0: Vabbè, lo stiamo per chiedere? Mi stai dicendo che glielo stiamo per chiedere?
1: No,
0: perché stiamo andando lì,
1: stiamo andando lì, Edo.
0: Però allora, visto che ci siamo, quanto tempo abbiamo? 20 secondi. 20 secondi per dire che l'1,3% degli italiani dice di non fare mai colazione, oltre l'88% la consuma a casa, il 63,2% mangia prodotti tipici della colazione anche in altri momenti della giornata. Nella merenda pomeridiana il 44,1%, nello spuntino di metà mattina il 42% e il 13,1% li mangia come spuntino serale o notturno e il 12% anche dopo cena.
1: Dopo cena.
0: Ce l'ho fatto in 20 secondi.
1: Dopo cena tanta roba.

0: mamma mia,
1: Edo, che bella questa.
0: Ma perché ti sei vestito da drag queen?
1: Questo disco.
0: Ah, ma mi hai fatto la burlesca, mi
1: hai
0: così.
1: Hai visto che roba?
0: Mi hai lanciato il reggicalze, no? Come si chiama il coso? Il cerchio qua. Alla gamba. Il
1: gambaletto. Allora, la ricerca in realtà partiva da un dato: 6 italiani su 10 mangiano prodotti tipici della colazione in orari non da colazione. C'è la grande diatriba da sempre dei ristoranti italiani, dei bar italiani che tipo dopo le 2 del pomeriggio non servono più il cappuccino.
0: Stronzi. Pensate che in realtà
1: cappuccino, scusa,
0: a Milano è nato un locale che dalle 8 alle 20 fa solo colazioni fino alle 8 di sera.
1: Buono.
0: Colazioni. Io rigirerei anche la notizia su quanti invece fanno una colazione con i prodotti tipici del pranzo o della cena. Non so, esempio, un bel panino con l'affettato a colazione. Te lo neghi? Ci
1: no,
0: sta male?
1: Però non lo faccio se non sono in vacanza.
0: La giarrettiera comunque era.
1: Ah, ecco. Cioè,
0: il panino con la giarrettiera, te lo mangio.
1: Il panino con l'affettato, eccetera, così è roba molto da vacanza nella mia testa. In vacanza sì, se non sono in vacanza tendenzialmente
0: non
1: rimango
0: forza
1: sul dolce.
0: A volte adesso.
1: No, lo so, ma io a casa non c'è. Noi svegliamoci anche molto presto,
0: sì,
1: tipo,
0: sì, sì.
1: Quelle robe lì richiedono una preparazione. No,
0: infatti, ti sto per dire una cosa. Immagina tutti quelli che fanno dei lavori pesanti, si svegliano molto presto e magari appunto non fanno la colazione. Però, esempio, sveglia alle 4, vanno al lavoro, alle 5 e mezzo. Che sono già belli svegli, si mangiano il panino con la mortadella.
1: C'è fame.
0: È la colazione che fanno loro.
1: Guarda, leggo dei messaggi al volo che stanno arrivando. Io solo al toast al mattino, pane e avocado. E anche, aspetta, aprimi quel messaggio lì: pane e avocado. Pane hummus o pane avocado?
0: Strano questa cosa qua che ha appena detto.
1: Ma hai visto la faccia dell'ascoltatore?
2: A me piace da morire invece prendere il pan carré, togliergli la crosticina e fare tipo 4 strati di Nutella. Fettina, Nutella, buono. Fettina, Nutella, fettina, Nutella.
1: Molto
2: anche
1: buono.
2: Una quinta si può anche mettere. E dopo un bel succo alla pera, e dai un morso e un succo alla pera, è una combo spettacolare.
0: Non lo so.
2: È un po' come il panino con la mortadella con la birra.
0: Ciao! Questo è lo stesso effetto.

0: Puglia, tutti i giorni dalle ore 19 si sfornano brioche di tutti i tipi e con ogni tipo di condimento, salsa, cose eccetera così, e si va avanti fino al mattino. Ci sono vere e proprie cornetterie che aprono alle 22, sono più avanti giù, è vero, io ne ho vista una giù proprio quando sono stato in Sicilia qualche settimana fa.
1: Edo, mi stai facendo pensare a alcuni locali, bar che c'erano anche dalle mie parti quando ero ragazzino, si faceva sta cosa, adesso non so se c'è ancora. C'era un bar che faceva i krapfen, li faceva freschi, li faceva lì al momento e li faceva tipo fino alle 4 del mattino. Quindi tu andavi lì
0: con le varie salse?
1: No, cioè erano salse, sempre, era creme. Sempre lo stesso, tutto lo stesso gusto, la crema.
0: E adesso no, adesso hai visto che ci sono 2000 varianti.
1: Sì, ma secondo me non è tanto quello, era semplicemente il concetto di andare a mangiare un prodotto caldo,
0: fatto al momento.
1: Fatto lì al momento e che non andava, che non era fatto per quell'orario lì.
0: Quello ti fa andare via di testa.
1: Eh sì, quello tu immagina, Edo, a fine di un evento alle 3 sapere che c'è un panificio che fa i krapfen freschi lì al momento. Cioè quanto ci staremo?
0: Mamma mia.
1: Vabbè dai, comunque basta parlare di cose dolci, parliamo di cose salate.
0: Eh certo.
2: Programma in collaborazione con...
1: C'è un sapore che i nonni conoscono bene e che continua a conquistare anche le nuove generazioni. È il prosciutto veneto D.O.P. Dolce, delicato e autentico.
0: Un prodotto che nasce dalla tradizione e dal tempo e che porta in tavola un gusto capace di mettere tutti d'accordo.
1: Per un pranzo veloce, uno spuntino o una tavola da condividere, prosciutto veneto D.O.P. Una bontà che attraversa le generazioni.
0: Richiedetelo nei migliori punti vendita.

0: Subito Motori. Bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow!
0: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
11: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di De Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo €4,89. De Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
18: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
21: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
22: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
23: Delex.it.
22: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico
1: carico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: faccio finta di niente? No, perché stai per parlare della coreografia dell'aeroporto?
1: Facciamo finta di niente.
0: Ok, allora, perfetto, vabbè. Grazie mille.
1: Erano i Backstreet Boys su Radio Peter Pan, seconda parte di questo programma che va in onda tutti i giorni dalle 7 alle 10 e si chiama The Remix Show.
0: Va in onda tutti i giorni e a tutte le temperature. Questo è quello che si fa in questo programma. A volte dipendiamo un po' dalle temperature esterne, a volte le contrastiamo con il nostro climatizzatore, alle volte il climatizzatore ci fa gli scherzi.
1: No,
0: da un po' di tempo no.
1: Da quando l'hanno rifatto i nostri amici.
0: Quest'anno
1: siamo andati di lusso.
0: Cosa?
1: Cosa?
0: Volete sapere quando si possono accendere i termosifoni?
1: Ma non ho sentito nessuno fare questa domanda.
0: Vabbè, allora se insistete ve lo dico.
1: Io veramente non ho sentito.
0: Allora.
1: Cosa volete sapere?
0: No,
1: invece volete sapere.
0: La prima data importante è il 15 ottobre, quindi settimana prossima. Allora, oggi è il compleanno di mio papà, settimana prossima è il 15 è il compleanno di mio fratello.
1: Col 15, vedi,
0: più o meno. Il 15 ottobre c'è la prima data valida per una gran parte di città del nord che rientrano nella zona E.
2: E?
0: Sono per esempio Milano, Torino, Bologna, Venezia, Verona, Trieste, Bergamo e Brescia. Queste possono accendere il climatizzatore appunto il termosifone dal 15 di ottobre fino al 15 di aprile
1: per un massimo
0: di 14 ore al giorno.
1: Quindi questo più o meno funziona per chi ha il riscaldamento quello centralizzato, poi per chi non ce l'ha centralizzato si va col buon senso.
0: Sì, poi leggevo anche
1: non è che vengono a spararti a casa se lo accendi prima, però credo che non ci sia neanche la necessità di accenderlo prima a casa.
0: In questo articolo si parla anche del fatto che alcuni comuni possano modificare il calendario con delle proprie ordinanze in base a determinate condizioni atmosferiche della serie. Oh ragazzi, il freddo è arrivato prima, quest'anno che dobbiamo fare?
1: Aspettiamo. Forse l'anno scorso era stata fatta proprio una modifica per questo, vado a memoria.
0: Può essere.
1: A certe zone che soffrivano già prima del 15 ottobre.
0: Per gli edifici residenziali la temperatura massima prevista è generalmente di 20 gradi con 2 gradi di tolleranza. Questo vuol dire che massimo 22 gradi.
1: Se siamo tutti d'accordo, quest'anno non l'accendiamo comunque il clima. Ci mettiamo qualche felpa in più, siamo con la giacca,
0: bravo,
1: compriamo un piumino in saldo da tenere a casa.
0: Bravo,
1: dai.

0: ragazze, ognuno è fatto a modo suo. C'è chi si stupisce di avere il freddo in casa in un determinato periodo dell'anno, parlo di quello invernale, altri che invece vivono nel freddo senza problemi. Eccomi qua.
1: Sì, c'è una grande divisione tra i nostri ascoltatori e stavamo parlando anche noi nel fuori onda, cioè io sono sempre stato abituato ad avere 18/19 gradi a casa, anzi io pregavo ogni tanto i miei perché aumentassero un po', però poi ho capito che intanto era anche una questione di buonsenso. Uno, per il risparmio, perché comunque vuoi non vuoi, sì. E due, perché comunque col freddo dormi meglio.
0: È vera questa cosa. Altri invece comunque fanno questo ragionamento solo un discorso venale.
2: Ma io non voglio accendere i termosifoni, per carità, voilà. Rimandiamo il più possibile.
0: Vabbè, perché costa. Oppure c'è chi dice: i miei genitori hanno già acceso da più di una settimana il caminetto qualche sera. Non viviamo in montagna, però loro hanno freddo. Vabbè, oh, se hanno freddo.
1: Non so come si può gestire questa cosa del caminetto. Ma cioè, magari, se legalmente loro lo possono fare, certo, o se dovrebbero aspettare anche loro il 15 ottobre.
0: Ma il caminetto, che c'entra? Scusa, è come la cucina economica, quella lì che ti fai caldo da sé. Cioè, non fai un danno all'ambiente, mettiamola così. Ciao, Regan.
1: Inquini.
0: Vabbè, ho capito, anche con la macchina. Ciao ragazzi, pensate,
1: la macchina non si usa più.
0: Io conosco una famiglia che ha già acceso i termosifoni e in casa hanno una temperatura di 25-26 gradi costanti.
1: Loro vivono così.

0: Vorrei potesse non 15 ottobre, temperature, orari, magari.
1: Tu scherzi, ma il concerto l'ha fatta così.
0: Ah, davvero?
1: Sì, l'ha continuata per un po' a farla cantare.
0: È un simpaticone.
1: Grande.
0: Comunque, scusa, volevo leggere questo messaggio che diceva 15 ottobre, temperature, orari, ma che è tutte queste regole che si mettono in città. Io appiccio il termocamino quando serve modalità alto forno e ciao poveri.
1: Quanti gradi vivi in casa con quella roba lì che brucia?
0: Che forno ha questo qui?

0: il clima, col caldo, sì. Col caldo.
1: Allora, io non l'avevo mai avuto a casa mia, cioè quando vivevo con i miei, non avevo lo come si chiama? Il caldo scaldabagno, lo scaldabagno.
0: Scaldabagno, sì.
1: Cioè, ce l'avevamo,
0: ma... Io lo chiamo la stufetta.
1: Esatto, ce l'avevamo, ma usata proprio così, occasionalmente.
0: Io proprio non ce l'avevo.
1: Quando mi sono trasferito in uno dei miei vari traslochi, in uno degli appartamenti in cui ero in affitto...
0: L'avete trovato?
1: Il proprietario aveva lasciato proprio un piccolo climatizzatore attaccato dentro il bagno, che era uno scaldabagno, però a muro.
0: Sì, bello, okay. Però...
1: Era meraviglioso.
0: Ma erano anche altri tempi per i costi dell'energia.
1: Era meraviglioso.
0: Lì potevi lasciarlo acceso quanto volevi.
1: Lì col telecomando, prima di entrare in doccia, da fuori facevo accendi e andavo a fare. Tornavo là ed era un
0: andavi
1: forno.
0: Andavi a fare la spesa,
1: era un forno.
0: Andavi al lavoro, tornavi, ti facevi la doccia, uscivi dalla doccia e stavi già asciugato praticamente.
1: Esatto. Adesso
0: bella
1: basta.
0: Quella sensazione lì di uscire dalla doccia e avere il caldo.
1: Adesso
0: cosa
1: basta.
0: Che effettivamente, secondo me, è quando proprio passi dall'estate all'inverno, cioè quello swish là, quando esci dalla doccia e intanto ti fai la doccia con la finestra chiusa e non più a ribalta.
1: Certo.
0: E poi seconda cosa, ti asciughi i capelli con il phon.
1: Anche, sì sì.
0: Io ieri sera per andare alla riunione mi sono lavato i capelli e mi sono fatto la doccia, sono uscito dalla doccia e ho acceso il phon per la prima volta.
1: Questo sì.
0: È finito.
1: Io lo faccio sempre in realtà anche d'estate. Comunque salutiamo lei che ha detto: mio marito in bagno si accende lo scaldotto già da una settimana, io lo odio dentro perché penso alla bolletta.
0: Buttaglielo.

0: Allora, Edo, inutile che ti lamenti.
1: Io?
0: Ok, smettila di lamentarti.
1: Non mi sono mai lamentato.
0: No, perché lei giustamente ha detto: non lamentiamoci del freddo, che avevamo 40 gradi quest'estate e ti lamentavi.
1: È vero.
0: Adesso vestiti e non lamentarti. Non che vuoi accendere il termosifone adesso.
1: Allora, io.
0: Edo,
1: allora.
0: Ti sei lamentato.
1: Allora, io il termosifone non lo accendo. Uno, due. Mi sono sempre lamentato del caldo, sì, è vero. Infatti non mi lamento del freddo. A me piace che arrivi il freddo.
0: Guarda, non so perché qua.
1: Mi piace le felpe col cappuccio, guarda, le giacche.
0: Non so esattamente cosa dire, ma Arianna ha percepito che ti sei lamentato.
1: A casa la copertona, sul divano. Ah, che bello, che bene che si sta.
0: Sai
1: così.
0: Cosa? L'unica cosa che non mi piace del freddo, no, l'unica, alcune delle cose che non mi piacciono del freddo sono, vabbè, le macchine che si congelano, se le lasci fuori, sì, ed è una rottura di marrone. Sempre. Le strade ghiacciate, le eventuali nevicate che creano
1: la neve.
0: Sì, quello mi dà fastidio. E poi quando per esempio devo portare fuori i bidoni e devo vestirmi, non posso più andare in ciabatte
1: e in mutande. Ma comunque anche prima non potevi andare in mutande fuori.
0: Cioè adesso devi prendere il giubbotto, se sei in pantaloncini corti perché magari in casa te li tieni, devi metterti quelli lunghi eccetera, e devi andare fuori così. Quello mi rompe tanto i maroni.
1: No, che poi pensavo, no, al messaggio dell'ascoltatrice, effettivamente io oltre i 40 gradi eccetera sono d'accordo con lei, e non ci ricordiamo che qualche mese fa facevano addirittura gli esperimenti per cucinare. Ti ricordi? Che cucinava le bistecche sui coppi?
0: Ma è una roba che si fa da una vita.
1: No, questa
0: sì,
1: non
0: no,
1: fa
0: che fanno le uova sul cofano della macchina.
1: Una roba lì. No, no, quest'anno era peggio. Forever fun.

0: Vongole.
1: No, era Dongole.
0: Era Vongole, era Vongole. Allora, ha scritto un'ascoltatrice: buongiorno ragazzi, io non mi sono mai lamentata quest'estate del caldo, quindi adesso mi lamenterò del freddo. Ne ho tutto il diritto.
1: No, è giusto, ha ragione.
0: Se è vero che hai fatto così, ne hai il diritto. Io purtroppo sono andato a controllare la chat e la cronologia dei messaggi con lei arriva solo all'11 settembre. Perciò non ho, diciamo, la sicurezza al 100% che lei quest'estate nei giorni X non abbia mandato dei messaggi.
1: Vabbè,
0: Y.
1: Ci fidiamo allora. Cioè, fidiamo. Lasciamo fiducia a questa ascoltatrice. Come si chiama? Fidiamo. L'ascoltatrice?
0: La Cri.
1: Cri, ci fidiamo di
0: ci
1: te.
0: Fidiamo. Puoi lamentarti, solo te però, eh.

0: Subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
1: E per cosa, ingegnere?
0: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
2: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
9: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
10: On Radio Peter Pan.
11: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa, è stu cassa.
12: Nuovo weekend.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
3: Chi non si batte, è troppo forte.
4: Peter Panno Clock.
5: Le 9 da quasi 3 minuti.
4: Peter Panno Clock ti è offerto da
6: Benvenuti da Ali.
7: Ma guarda, non sono mai state così basse.
8: Ma cosa?
7: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
8: A me sembrano normali.
7: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
9: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
10: Breaking news.
11: Buongiorno da Ester Oletto. Il governo incassa le prime due fiducie sulla riforma della legge elettorale. Oggi il terzo voto, domani a scrutinio segreto quello finale. Gli articoli riguardano tra l'altro l'introduzione delle preferenze per la Camera e il Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni pronte al ricorso alla consulta. La rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche nel terzo atto delle proteste. Quasi 500 i fermati. Riunione d'urgenza all'Eliseo per fare il punto della situazione. Sospese le lezioni nei licei sino a venerdì. Tennis, Sinner salta anche le finals. La mia stagione è terminata, ha annunciato l'altoatesino in un video. Deve continuare i trattamenti al ginocchio destro. Calcio, Malagò, neo commissario della FIGC, ha convocato per la tarda mattinata l'assemblea federale in vista delle elezioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
17: Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Mercatif.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Vuoi giocare con me?
1: No.
2: Allora, questo è il The Relix Show, come dice la sigla, ma in realtà ci chiamiamo Remix, io mi chiamo Andrea Nordio.
3: Io mi chiamo Edoardo Boato, per gli amici Edo.
2: Per gli amici Edo, allora, nel mercoledì, nell'ultima ora, almeno prima del momento dedicato ai servizi in camera, diventiamo un po' più filosofi.
3: Aia.
2: Quindi preparatevi, tra poco prendete carta e penna, ok? Prendete appunti perché vi insegniamo qualcosa sulla vita, sulle cose che vi rendono felici, sulle cose che migliorano la qualità dei vostri pensieri.
3: Hai detto bene.
2: Prendo
3: carta e penna e segno tutto, guarda.
4: Attenzione,

0: caso in questo programma, infatti abbiamo detto momento filosofico, così certo. Subito è partito il sogno.
1: Certo.
0: Uno sogna. E invece rimaniamo coi piedi per terra.
1: Segno tutto.
0: Segna tutto, bravo.
1: Perché secondo uno studio pubblicato sulla rivista, si sente che stai tagliando.
0: Su quale rivista?
1: La rivista Journal of Social and Personal Relationships.
0: Porca miseria.
2: Andrea, parla italiano.
1: Allora, questo studio ha analizzato le conversazioni quotidiane di 76 coppie per un totale di quasi 100.000 registrazioni audio.
0: Che sono tanti, eh.
1: Chiedimelo, cosa è emerso?
0: Cosa è emerso?
1: È emerso che i partecipanti trascorrevano in media 38 minuti al giorno a spettegolare.
0: E quelli che lo fanno stanno meglio.
1: Sì.
0: Cioè, la relazione va meglio. Quelli che spettegolano in coppia stanno meglio di quelli che non lo fanno.
1: Precisiamo. 38 minuti al giorno a spettegolare in generale, con chiunque. 29 minuti con il proprio partner. Quindi di questi 38, 29 erano con il partner. I ricercatori hanno osservato un'associazione tra il gossip condiviso e una maggiore felicità e una migliore qualità della relazione.
0: Un benessere di coppia credo sia, secondo me, abbastanza normale.
1: Ma posso dire che noi uomini, quando c'è da spettegolare, diamo davvero poca soddisfazione? Eh?
0: Sì.
1: Vero o no?
0: Sì.
1: No?
3: Falsi come
1: No, io con la mia fidanzata sono terribile. Quando vuole spettacolare, io non le.
0: Ma noi siamo molto bravi qua in radio.
1: Sì,
0: io e Andrea siamo bravissimi.
3: Voi
0: in radio.
3: Siete considerati
0: a casa
3: coppia.
0: No, a casa no.
3: Ma voi siete
0: bravi.
3: Considerati coppia.
0: Io mi dimentico di raccontare.
1: Sì, anche io sono terribile. Mi rendo conto di queste cose.
3: Il mio fidanzato è il numero uno delle suocere.
1: Ah, sì?
0: Davvero?
3: Lui cazzi dei miei amici come gli piace farseli.
0: Ma lui te li racconta come
3: vuole sapere.
0: Vuole sapere,
3: commentare.
1: No, capita che, non so, andiamo a fare un aperitivo, mm-hmm. E viene fuori una roba e lei mi dice: ma lui non mi ha mai detto sta roba qua.
0: Mi sono dimenticato.
1: Io sono così.
3: È perché l'avete detto talmente tante volte tra di voi in radio che le fidanzate.
0: Che noi alla mattina, in tre ore di programma, finiamo già quei 29 minuti.

0: Danza targata 1992, My Body and Soul.
1: La scienza dice che spettegolare in coppia fa bene.
0: Fa bene.
1: Ci siamo confrontati, ecco, nel fuori onda, sia in onda che fuori onda, su quanto siamo capaci noi a spettegolare, ed effettivamente sul posto di lavoro siamo bravi.
0: Bravissimi.
1: Un messaggio che è appena arrivato dice: ragazzi, sono 38 anni che lavoro con i maschi, spettegolate molto di più delle femmine, incredibile.
0: Adesso io di questo non sono sicuro.
2: È per quello che siamo bene, no? Poi
1: Alice, spettegoliamo più delle femmine noi?
3: Allora,
0: i maschi, non io e Andrea.
3: Ma maschi, cioè, le femmine vivono un po' del pregiudizio che lo fanno sempre comunque, e lo fanno normalmente. Voi lo fate più in modo sottobanco, meno esplicito.
0: Ridiamo di più, forse.
1: Non so.
0: Lo facciamo ridendo. Secondo me.
3: Non lo so. Sottobanco.
0: Tipo Rocky.
3: Rocky è un gazzettino incredibile.
0: Rocky è il king,
1: secondo solo a Giovanni.
3: Però vedi, anche Giovanni non lo diresti mai, eppure uno che sa sempre tutto.
0: Giovanni subdolo.
3: Subdolo.
0: Sullo spettegulesso subdolo.
1: Giovanni, io questo non l'avevo detto. Adesso quando tornerai e sarai giù di morale per delle parole brutte dette da un tuo collega, sappi che l'hanno detto. L'ha detto Edo.
0: Vabbè, dai, si stava scherzando.
1: Sì. Hai paura di Giovanni. È subdolo lui.
0: E pensate che invece hai detto anche te adesso, no, ho sentito che lo dicevi
1: secondo le tue parole.
0: E invece il nostro Rocky è lui rubrica proprio di una volta di Striscia la Notizia, che c'era spettegulesso.

0: con So Easy. Che bella questa, che mood che c'è stamattina.
1: Chiedono gli ascoltatori: ma Giovanni, oltre a tutte le cose che avete già detto, ha anche dei difetti?
0: Certo, sì, sono i pregi.
1: Allora, Rocky è così, un po' pettegolo, perché è di Monselice, o almeno così ci dicono,
0: cioè?
1: Che a Monselice siano tutti così.
0: Chi è che l'ha detto?
1: Affermazioni forti queste.
0: Diamo il numero dell'ascoltatore Manuel a tutti quelli di Monselice, gli fate una chiamata.
1: Amici di Monselice, è vero che siete un po' pettegoli? E poi invece qualcuno ha scritto: scusate Remix, Alice ha detto che ha, che Rocky ha un cazzettino incredibile.
2: Ma ragazzi, ma voi che radio ascoltate? Ma quando?
1: Lo vedi anche te, Alice, che
2: ma io non l'ho mai detto. Guardate che era l'altra Alice, forse. Voi vi confondete.
1: Anche voi, chiamate tutte e due Alice.
2: È come l'altro Gigi, capito? Sì, non è la stessa cosa.
0: Ha triggerato un po' la parola incredibile. Perché quando sento, quando leggo incredibile nella mia testa,

0: zero.
1: Odite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
9: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli €139 in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
10: Obi, tutto è possibile.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
17: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
18: Radio Peter Pan.
19: Non c'è altra scelta.
20: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
21: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli €129. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
22: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
23: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
24: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. Corona-craniscagora.com.
0: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
2: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
25: Perché Nova, del gusto è la prova.
26: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.

0: siamo, ragazzi, ultima mezz'ora del The Remix Show. Prima di fare qualche servizio in camera abbiamo attenzione, una grande opportunità.
1: Ascolta, gioca e vinci.
2: Telefono alla mano. Grazie.
0: Siamo per regalarvi il pettorale per correre la Padova Night Run. Il 30 ottobre si parte da Padova Hall alle 19:30 e dopo il grande successo della prima edizione torna appunto alla Night Run. 10 km non competitivi ma cronometrati
3: per vivere la città in una dimensione completamente nuova. Di sera, appunto, quando si spegneranno tutte le luci, potrete vedere Padova anche sotto un altro punto di vista. Sarà un palcoscenico unico, ci sarà dalla fiera al cuore del centro storico. Correrai tra le vie antiche e scorsi suggestivi attraverso luoghi iconici come Prato della Valle, la Basilica del Santo, l'Orto Botanico, fino alle rive del Piovego.
0: Se ami correre o semplicemente vivere un'esperienza diversa, la Padova Night Run è il tuo momento, una serata speciale dove lo sport incontra la magia della città.
3: E allora, per portarvi a casa questo pettorale, però dovete rispondere a una domanda complicatissima, ragaz, difficilissima.
0: Telefono alla mano, 393 7366 240, rispondi correttamente alla domanda.
3: C'era un bambino allo Zecchino d'Oro che spiegava esattamente dove si trovava Padova, anzi a che nazione era vicina Padova. Che nazione era?
1: Ascolta, gioca e vinci. Computer.

0: A quale nazione è vicina Padova secondo un bambino dello Zecchino d'Oro di qualche anno fa? Ve lo ricordavate? In tanti avete indovinato ed era facile alla
1: fine.
0: Perché
1: adesso arriva una bambina dall'Islanda, ma sai dov'è l'Islanda?
2: È molto lontano l'Islanda, è vicina a Padova l'Islanda.
0: La risposta corretta. Bravi.
3: Adesso invece c'è un servizio in camera.
4: Servizio in camera per
0: Alberto. Alberto, ciao Albi.
5: Ciao.
0: Ciao, benvenuto, come stai?
5: Tutto bene, grazie.
0: Non c'hai l'ansia?
5: Un sacco, sto ripetendo l'ultima volta.
0: Di dove sei te, Alberto?
5: Provincia di Treviso,
0: però oggi ti sposti, mi sa, in provincia di Trieste, o meglio, proprio a Trieste.
5: Esatto.
0: Oggi Alberto festeggia un grande traguardo, la laurea magistrale in ingegneria navale a Trieste.
3: Bravo!
0: Bravissimo!
3: Complimenti!
0: Bravo! E noi ti facciamo le congratulazioni, i complimenti. Cosa devi fare? Discutere una tesi?
5: Sì, devo fare una presentazione di circa 10 minuti.
0: Ok, quindi una formalità sostanzialmente e poi via.
3: Allora, dai.
0: È arrivata questa dedica che diceva: caro Alberto, dopo 5 anni di duro studio e sacrifici oggi raggiungi il tuo grande obiettivo, la laurea magistrale in ingegneria navale. I tuoi genitori Carmelo e Susi con tua sorella Aurora sono sicuramente orgogliosi di te e lo siamo anche tutti noi, parenti e amici, ma soprattutto adesso che sei diventato super ingegnere, un pezzo di Marcantonio di 1,90 m, per noi sarai sempre il nostro Albertino.
3: Ah, il DJ,
0: quello dell'altra radio. Vabbè, un grande augurio di una vita professionale e una fiorente carriera dai tuoi zii Ivan, Kati e tua cugina Beatrice.
3: Quella!
0: Che vuoi di?
5: Vi ringrazio tantissimo e niente, tra poco andremo a festeggiare tutti insieme, quindi ringrazio anche di persona.
0: Sì, bravo. Anche perché c'hai il discorso di ringraziamenti pronto lì, non è che lo puoi sprecare adesso, giustamente, no?
5: No, esatto. Esatto.
0: Bravo.
3: Dai, tutto Alberto, buona laurea e buona vita nuova.
5: Sì, grazie.
0: Disoccupato.
5: Grazie.
3: Ciao Albi.
0: A presto, ciao.
6: Ci fu un'idea.
7: 2000 Heroes.
8: Un gruppo di persone straordinarie.
7: I supereroi degli anni 2000 mixati da
9: Marco Boffo.
10: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito l'episodio del The Remix Show, non solo il 2000 Heroes.
3: Non riuscivo proprio a capire cosa intendevi.
2: Allora, domani torniamo ore 7 su Radio Peter Pan. Adesso Joe con Emma, tra poco la Generation.
3: Domani il giovedì Tamarro.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Programma in collaborazione con...
5: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
6: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
5: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
6: Allora me ne dai una fetta?
5: Adesso hai capito.
7: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
15: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PM SRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
16: con l'acquisto delle lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
15: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
17: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Chi non si batte è troppo forte.
19: Peter Panno Clock.
4: Le 10:01 c'è la Generation.
19: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: La draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
0: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: LB1, I Need a Sign su Peter Pan. Nell'ora precedente all'interno del The Remix Show sono state dette delle cose forti sul sottoscritto. Ciao, sono Joe. Sta per cominciare la Peter Pan Generation. Prima della sigla però devo rispondere alle accuse infondate secondo le quali io sia una persona subdola.
1: Sullo spettegulesse.
0: Loro raccontavano che spettegolare rafforza la coppia.
1: Io guarda come siamo tutti rafforzati qua.
0: Io formo sempre tante coppie per raccontare cose, ma in realtà sono un osservatore. Sì. Sono un ascoltatore. Osservo, ascolto, metabolizzo e poi diffondo informazioni.
1: Anche falso ogni tanto. E volevo salutarti in realtà, non tanto per quello che è successo tra questa diatriba, ma più che altro perché secondo me oggi t'aspetta un'ora con Emma Rossato.
0: Mamma mia, poi ve lo racconto. Dai che ce la generi.

buon mercoledì, metà settimana, 7 ottobre 2026, 7 anche i minuti dopo le 10. Io sono Joe, quello che spettegola, e dato che mi piace spettegolare, un gossip ve lo racconto anche a voi. Sai che Andrea Nordio, uno dei due che ha messo in giro la voce che io sono un subdolo spifferatore di segreti, lui ha una dipendenza dai social network e spesso si mette lì a guardare, anche ieri durante la riunione, si mette a guardare i video dei social. C'ha una passione proprio smodata nei confronti di una categoria di video che sono in realtà delle riproduzioni fatte in computer grafica di macchine che corrono molto molto veloci, raggiungono le 120 miglia orarie e poi affrontano una serie infinita di dossi, 150, 200 dossi, e si vede la reazione che le loro sospensioni hanno. La gran parte delle auto si schianta facendo dei grandi salti. Molto bello guardare questa categoria di video, e quindi ho detto: rubiamo un disco dall'archivio che ha a che fare coi grandi salti. Un disco degli anni 2000. King Africa, salta.

0: check this out.
1: Caspita, già ho fatto dei collegamenti per il disco rubato dall'archivio. Mamma mia!
2: Se Nordio guarda i video delle macchine che saltano, questo è un collegamento semplice. King Africa salta, e come saltano quelle macchine lì? Inizia la Generation. Buongiorno, buongiorno.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: C'è Arianna che scrive: impossibile star fermi con questo ritmo, qualsiasi cosa si stia facendo. Un po' dedicata al disco rubato dall'archivio, un po' a questo qui. Il nuovo dei Fast Boys si chiama Music Sounds. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe. C'è la Generation. Joe, tra l'altro, tra parentesi, quello subdolo.
2: Peter Pan Generation, il programma condotto da Giovanni Marangoni, furbo, sleale e poco trasparente.
1: È la definizione di subdolo quella. E ride, ma non c'è niente da ridere, è una roba brutta. Io non sono sono trasparentissimo, altro che poco trasparente. Tanto che vi ho raccontato qual è la dipendenza che ha Andrea Nordio, proprio per raccontarlo anche a voi, un gossip. Lui ha una dipendenza dai social network. Guarda un sacco di video, li gira, li inoltra, te li manda in direct. C'è una categoria che condivide spesso con me, che è quella di auto, in realtà riprodotte in computer grafica, che corrono ai 120 miglia orarie e poi affrontano una serie infinita di dossi, 150, 200 dossi, facendo delle file tremende, schiantandosi, esplodendo, distruggendosi.
3: Ciao. Io guardo gli stessi video delle macchine che saltano, ma guardo saltare le poppe delle passeggere.
1: Ma quello perché hai perso il te stesso bambino. Cioè, se ci pensi, io da piccolo giocavo con le micro machine, le macchinine, quelle piccole piccole. Ero anche fortunato, cioè avevo il camper delle micro machine con dentro tutte le macchinine, lo aprivi e diventava una grande città. E che facevi con quelle macchinine? Le facevi saltare e poi le facevi schiantare. È una cosa che, anche se diventi grande, rimane quel fascino nei confronti dei salti, delle esplosioni, delle acrobazie fatte con le auto. Da qui, domanda del cavolo con due Z, dai, 393-7366-240. Ci sono delle cose che, per quanto tu cresca, continuano a piacerti, delle cose che piacciono sia ai bambini che ai grandi. Dai, pensaci, ma soprattutto ditecelo.
4: Peter Pan Generation.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Bello, grazie, top!
3: Top questo disco. Puccio Cristi, Mia Lo Bosco, Non Mi Innamorerò. State ascoltando Radio Peter Pan, nuova puntata di metà settimana della Peter Pan Generation. Che da, oh, dato che si chiama Peter Pan Generation, questo programma, è giusto ogni tanto parlare di generazioni che cambiano, che evolvono, però ci sono cose che a tutti i bambini, a prescindere dalla generazione a cui appartengono, quelle cose piacciono. E anche quando cresci, quella roba lì non la perdi, continua a piacerti. Parlavo di giocare con le macchinine da bimbo maschio, giocavo con le macchinine, lo faranno anche le bimbe femmine, però la cosa che si faceva era prendere la macchinina facendogli fare le acrobazie, anche quelle telecomandate, cercando di non distruggerle, però quelle telecomandate, le altre, quelle che spingevi proprio con le manine, facevi fare i salti, le acrobazie, e sono quelle robe che ti attirano anche da grande, le cerchi, guardi la TV per cercare i film d'azione con le macchine che si ribaltano, perché attirano la tua attenzione. Ma poi c'è una roba che piace ai bambini e ai grandi, che è ridere. Anche le barzellette piacciono tanto ai bambini, ma poi se le raccontano anche i nonni. Ci sono tante cose che piacciono ai bimbi e piacciono anche ai grandi. Tipo, scrive qualcuno, lanciare i sassi grandi nell'acqua e sentire plop. Il messaggio che manda Nicola. Non solo Nicola, io aggiungerei anche farli rimbalzare sullo specchio dell'acqua. Anche cose da mangiare.
4: Gli Smarties mi piacciono da morire, appena comprati a spesa. Aia.
3: Sempre lei aggiunge anche il circo. Sì, il pagliaccio, ciao bambini. 393-7366-240. Cose che piacciono ai bambini ma anche ai grandi.
5: Peter Pan Generation.

0: lasciami senza fiato, dai.
1: Cyril Breathless, che riprende un disco dei The Chorus, roba degli anni 2000. State ascoltando Radio Peter Pan, Forever Fun, Forever Young. Perché ripeto il claim di questa radio, l'ident di questa radio? Perché oggi stiamo parlando di cose che piacciono ai bambini, però poi cresce e continuano a piacerti quelle robe lì, se ti piacciono. C'è lui che mi chiede l'anonimato perché dice sennò il capo ci sgama e dice l'acqua, l'acqua, l'acqua. Si gioca da bambini e poi anche da adulti, quando partono i gavettoni, quando devi tirare una secchiata d'acqua a qualcuno, puoi avere 5 anni, 10 anni, 20 anni, 50 anni, 90 anni, ma la secchiata d'acqua fa sempre ridere. Prima con gli amici, aggiunge, e poi con i campi, con i colleghi. Dai ragazzi, che manca poco alla prossima irrigazione sul mais, stagione 2027. E vabbè, questo è l'ottimismo che è il profumo della vita. Cose che piacciono ai bimbi, ma poi quando diventi grande continuano a piacerti.

0: anche la musica, eh? Cioè la musica piace sia ai bimbi che a quelli grandi. Tipo i The Colors sanno conquistare un sacco di generazioni trasversali. Rolling Stones, il loro disco su Peter Pan. C'è Christian che ha mandato un messaggio molto bello. Dice: buongiorno Joe, ci sarebbero un sacco di cose che farei ancora, ma secondo me più di tutto una cosa che piace sia ai grandi che ai bambini è saltare sui tappeti elastici. Cacchio, quando vedi un tappeto elastico è una cosa che ti attira, ma talmente tanto, è come se fossi una calamita, no? Devo andarci, devo salirci, devo saltare, devo cadere di chiappe, devo fare le capriole. Poi ti fai malissimo, però vabbè, è una roba così bella. Fra poco torniamo, ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
1: Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro multi 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.

Correva l'anno 2015, Matt Simons, Catch and Release. Il remix è quello di Deep End. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Si parlava di cose che mi piacciono ai bimbi, cioè che sarebbero anche per bambini, però poi diventi grande e quella roba lì continua ad avere un fascino nei tuoi confronti. Tipo, esempio, lo scrive Fabio: buongiorno rimbambiti, ho 65 anni e corro ancora coi tricicli da drift in montagna. Ciao a tutti. È una roba pericolosissima, Fabio, però ai bimbi piacciono le robe pericolose. Poi diventi grande e inizi a sviluppare delle paure. Se te non hai mai avuto quella paura lì, è bello, no, il legame che c'hai col te stesso bambino. Qualcuno dice andare sull'altalena, qualcun altro dice i cani. Vedi, fin da piccolo tuttora mi devo fermare ad accarezzare i cani. Io porto i miei figli, scrive un papà, si chiama Massimo, nei parchi divertimento, ma poi, con una scusa, mi dileguo e vado a fare le montagne russe da solo. Scusate, c'ho una call di lavoro, devo andare un secondo.

percorrerle, vedo gente di tutte le età e lo faccio anch'io comunque. Bella sta cosa. I Pokémon, ma in realtà in generale i cartoni animati, hanno quel fascino lì che ti attira anche quando sei più grande. Un paio di dischi e scopriamo i segni che vanno bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby.

0: piacciono a grandi e bambini, poi quando diventi grande quella roba lì continua a piacerti, però in maniera diversa. C'è una categoria di papà che, beh, non so, se io fossi papà, o vabbè, non lo diventerò mai, ma se fossi papà, c'è quella roba lì di comprare i giochi ai figli per poi giocarci te. Senti.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: I Beyblade. Io c'ho mio figlio che ha 5 anni.
0: È troppo.
1: Quando vengono a casa mia i miei amici, è guerra aperta, cioè, non so, sembrano più impazziti loro di mio figlio.
0: Certo, certo.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao, buona giornata. Vedi, proprio quando vengono gli amici suoi, che ormai sono tutti grandi, barbuti, grossi, così, giocano con le trottole, con i Beyblade. C'è da scoprire i segni che van bene, quelli che no, in questo mercoledì.

0: che è pericolosissimo. Quelli del toro.
1: Sì, sì.
0: Si salvano quelli del cancro.
1: Grazie.
0: Anche quelli del leone.
1: Grazie.
0: Ancora si salvano quelli dello scorpione.
1: Sì, sì.
0: Il capricorno.
1: Sì, sì.
0: L'acquario.
1: Grazie.
0: Gli altri non citati, giornata un po' così così.
2: La vita è un casino, ma facciamo del nostro meglio.
0: Sì, impegnarsi aiuta, però se le stelle sono avverse puoi farci poco. Rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi col voto 8 in pagella. Oggi i the best, i primi della classe, salgono sul primo gradino del podio. Lo dico con questo entusiasmo perché siamo noi della Vergine. Oggi sventoli orgoglioso come una bandiera tricolore, trovi soddisfazioni nelle tue tradizioni, come gli inglesi e la chiave inglese, i francesi e il bulldog francese, i russi e l'insalata russa, i cinesi e la morra cinese, gli svedesi e il quadro svedese. Ma tu da italiano vinci sempre nelle barzellette, i più fighi quindi siamo noi della Vergine.
3: Buona fortuna, piccolo viaggiatore.
0: Thank you very much. Peggiori di oggi, malissimo, i pesci.
3: Hai paura? E fai bene.
0: Cacati sotto.
4: Peter Pan Generation.

0: fatta di bottiglia di urina umana, l'ultima opera di Clément Courgon.
1: E sti cazzi,
0: che schifo. Quindi se volete inviare la vostra pipì al signor Clément, ne sarà felice. Digicom 24, George Clooney aprirà un ristorante italiano puntini puntini in Francia.
1: E sti cazzi,
0: serpe in seno, bravissimo George. Da fanpage.it il soprannome di Kate Middleton, che chiama pelato William quando è arrabbiata con lui.
1: E sti cazzi,
0: a parte che voglio sapere come fanno a saperlo quelli di fanpage.it, però mi ha fatto ridere. Ho pelato! Che è una roba che prende la tua mascolinità e la strappa in mille pezzi. Da Repubblica, Germania, l'ex capo dell'intelligence arrestato per spionaggio per agenti stranieri, che comunque...
1: E sti cazzi!
0: Vatti a fidare di una spia, sono subdole le spie. Fatto Quotidiano, un perizoma a vista portato sotto il dolce vita i modelli di Tom Ford alla Fashion Week di Parigi.
1: E sti cazzi!
0: Quindi questo inverno, sì, va bene, il dolce vita con lo alto. Però, con il perizoma sotto.
1: E sti cazzi!
0: Chiudiamo con il messaggero escursionista sedicenne bloccato su una parete, aveva pianificato il percorso con l'intelligenza artificiale.
1: E sti cazzi!
0: Siamo riusciti a intercettare il dialogo fra lui e la sua intelligenza artificiale. È partito dicendo: ehi Siri!
2: No, porca miseria! Adesso non posso né scendere né salire!
0: Lì bloccato sulla parete per colpa della I.

0: Una piccola anticipazione sulla seconda ora della Generation: c'è una ragazza in studio, si chiama Emma Rossato, fra poco si aggiunge alla squadra della Peter Pan Generation, però oggi è una giornata brutta, non diciamo ancora il perché.
1: Molto male oggi.
0: Però è affranta, è proprio spezzata dal dolore, ma non è un dolore fisico, è un dolore mentale, un dolore proprio dell'anima.
1: Dell'anima.
0: Come si guariscono i dolori dell'anima?
1: Non lo so, lo sto cercando di scoprire.
0: E quindi quello che faremo noi per tirare sul morale a questa ragazza è mettere il dito nella piaga.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la notte da leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix. DJ Matrix. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Gesù si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11 un minuto.
14: C'è il meteo.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
14: Benvenuti da Ali.
15: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
14: Ma cosa?
15: I biscotti Colussi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
14: Ma mi sembrano normali.
15: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
16: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
13: Peter Pan Meteo.
17: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. Arriva l'autunno, quello vero, nelle prossime giornate per una perturbazione dalle isole britanniche seguita d'aria più fresca atlantica. Nelle prossime ore quindi nuvole in aumento, entro la serata le prime piogge che interessano sia il nord-ovest ma in movimento, in marcia anche verso il Triveneto. E poi la giornata di giovedì sarà incerta con molta nuvolosità in transito, delle piogge, qualche rovescio a sfondo temporalesco ed un calo delle temperature, temperature che rimarranno attorno o di poco superiori ai 20 gradi giovedì pomeriggio. Maggiori dettagli sulla vostra località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.
18: musiche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
19: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
20: È possibile.
21: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
22: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
21: Ok.
22: Largo massimo 1,90 m.
21: Altro?
22: Da rivenditore verificato.
21: Trovato.
22: Wow.
21: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
23: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
24: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
25: Amore, la vasca?
26: Leviamo.
25: Le piastrelle?
26: Leviamo.
25: Anche i mobili del bagno?
26: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
25: E i lavori?
26: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
25: Mi hai levato le parole di bocca.
26: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
27: Iperceramica.
28: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
29: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
30: Fun. Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Dal 2001 Vasco Rossi, Ti prendo e ti porto via. Il remix è quello di Molella, seconda ora della Generation. Questo disco è stato apprezzato molto da lui.
1: Fa cagare Vasco Rossi.
0: A lui abbiamo inviato. Dirlo neanche per scherzo.
2: Io concordo.
0: A lui abbiamo inviato a casa, al suo indirizzo, ti arriverà presto, la discografia completa di Puccio Cristi e Mia Lo Bosco. Quelli di
1: E non mi innamorerà.
2: Preferisco loro.
0: Ma vai a
2: cagare. Di gran lunga.
0: Metti il braccio così.
2: Vai a cagare.
0: Va. Seconda ora della Generation, c'è la Long the Broad e quindi è arrivata Emma Rossato.
2: Ciao Joe.
0: Che rappresenta in questo contesto il brodo da allungare. Quindi allunghiamo il brodo. Parlando delle sue disgrazie che fanno sempre molto ridere.
2: Non tanto a me.
0: Se avete seguito questo programma negli scorsi mesi, sapete che Emma, che è, insomma, è una studentessa universitaria, 23enne.
2: Ormai quasi ex,
0: ha completato gli esami universitari lo scorso mese, prendendo anche dei buoni voti.
2: Sì.
0: E
2: che
0: quindi
2: brava.
0: Adesso sta scrivendo la tesi. Se non fosse che
2: questa mattina mi sono svegliata e il mio computer non si accendeva più.
0: Godo tantissimo.
2: Io sto per piangere.
0: Qualcuno là in fondo ha detto godo tantissimo,
2: perfetto.
0: Non so chi sia.
2: Non si accende più il computer.
0: Che bello.
2: Non si è salvato niente nel
0: qualcuno
2: drive.
0: Qualcuno là in fondo ha detto che bello. Non so chi sia questa. Possiamo allontanare.
2: Ma allontaniamolo, vai.
0: Del ma tutto. Che figata, quanto ci godo.
2: Sì, Gio, sai dove puoi andare?
0: Ma non sono io, è una persona. Adesso la mandiamo via.
3: Attenzione.

0: Barry Can Swim, Dance Dance Dance. State ascoltando Radio Peter Pan e sono successe un sacco di cose dall'ultima volta che ci siamo sentiti, ovvero 4 minuti fa. Vi stavo raccontando di una cosa che un ascoltatore qua che è in studio, godo tantissimo, ha la voce che mi assomiglia, ma non so
1: anche
0: perché.
1: Le sembianze.
0: La storia riguardava Emma Rossato, qui presente, che fra poco dovrebbe laurearsi, stava scrivendo la tesi, aveva iniziato
1: a scrivere computer portatile, non so perché,
0: portatile di casa. Poi però il computer ha smesso di funzionare. Sintomi del computer che ha smesso di funzionare.
1: Praticamente, allora, tu schiacci il pulsante.
0: Sei quale?
1: Lui dell'accensione.
0: Ok.
1: Quello portatile.
0: Cioè, allora schiacciavi quello giusto, vai.
1: Schiacciavo quello giusto. Si accendeva tutto le lucine della tastiera.
0: Dai,
1: okay.
0: Davvero? Dai, grazie.
1: Poi, però, a un certo punto faceva. E smetteva di funzionare.
0: Questo anche con qualche uomo che si è portato a letto, ma questa è un'altra storia.
1: Dai.
0: Quindi la questione è che questo file non era condiviso sul cloud, o meglio, Emma non riusciva a trovarlo. Poi però le ho detto: senti, perché dice no, ma non l'ho salvato questo file, evidentemente, quindi non è recuperabile neanche dalla memoria fisica del computer. Perché
1: beh,
0: nel frattempo mi ha scritto anche un gentilissimo iscritto alla Peter Pan Academy, Eric, che ringrazio, e ho detto: guarda, che io conosco un bravo dottore dei computer.
1: Sì.
0: E quindi ho detto: Emma, se vuoi c'è questa possibilità. E lei ha detto: no, perché questo file non è salvato. Non è salvato come? Non è salvato. Se ci hai lavorato più di qualche volta è salvato, allora, nella memoria del computer. Nel frattempo stava guardando.
1: Lo volevo mostrarti il fatto che avevo ragione io.
0: E quindi ha aperto il drive, il cloud, la nuvola dove sono salvati tutti i suoi file. E magicamente
1: è riapparso.
0: Vaffanculo.
1: No, vabbè.
0: Questa storia.
1: Ve lo giuro che ho controllato mille volte oggi.
0: Era sempre lì. Like the words of a song, I hear you call. Come quando non trovi le mutande. Mamma, dove sono?

0: sto cazzo.
1: Da.
0: Continua a suonare alla porta.
1: Chi è?
0: È inarrestabile. H, ring my bell. State ascoltando Radio Peter Pan. Sono arrivate delle sentenze dagli ascoltatori. Ad esempio Romina, alla quale mando un abbraccio, che dice: Emma non può, anzi non merita di laurearsi, è pacifico. E ti dà anche un consiglio: la tesi va comunque sempre salvata anche su una memoria esterna
1: e inviata via email ogni 10 minuti.
0: Ce la farai sicuro. Poi in realtà ti fa un bel augurio. Anche se sono d'accordo con Romina quando scrive: non meriti di laurearti.
1: Scusami,
0: zero. Dai.
1: Guarda che dopo potrai chiamarmi dottoressa. Cioè tu pensa che da dicembre mi devi dare del lei quando parli. Cioè quando parli con me io posso scrivere, posso firmarmi come dottoressa Emma.
0: Anche Barbara D'Urso a un certo punto era dottoressa, cioè la dottoressa Gioma. Questo non le dava titoli. C'era un'altra storia legata alla tua laurea smarrita sul cloud, poi ritrovata purtroppo. Un'altra ascoltatrice consigliava sta cosa, diceva: ma scrivi la penna come si faceva una volta. Effettivamente, secondo me, se ti presenti davanti alla commissione dei professori con la tesi scritta a penna,
1: sì,
0: ti fanno un grande applauso.
1: Mamma mia!
0: E lei ha iniziato a ridere in maniera anche isterica, dicendo: ah! Ma
1: 30 pagine di tesi.
0: 30 pagine di tesi.
1: Sì, ma non sono
0: pochissime.
1: No, fermo. Allora,
0: ma anche scritte in grande con l'immagine in mezzo.
1: Ma non è vero, sono 30 pagine in cui hai un front molto piccolino.
0: Un font, non un front. Ma cazzo, ma si laurea la dottoressa, ma non sa neanche il front.
1: Dai, vabbè.
0: Ho fatto list della spesa molto più lunga della tua tesi.

0: 2018, Janelle Monáe, Make Me Feel, il remix è quello di EDX. Nella Generation che adesso si taglia a metà, metà l'abbiamo fatta, metà la faremo fra poco, dato che questo interessante racconto, Emma, sulla tua tesi di laurea,
1: sì,
0: ci ha preso del tempo.
1: Mm-hmm, dimmi.
0: Io direi che la prossima mezz'ora ce la giochiamo a pari o dispari.
1: Sì.
0: Se vinco io,
1: no,
0: facciamo Along the Broad. Se vinci te, facciamo Dilemma.
1: Ok, va bene.
0: Pari o dispari?
1: Dispari.
0: Pari.
1: Peso. Dispari, mio. Si fa il Dilemma.
0: Oh, ragazzi, sorprendente. Sa che il 5 è dispari.
2: Diversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle 6 Shell come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Basta, mi fa impazzire. State ascoltando Radio Peter Pan, a quest'ora c'è la Generation. Da un'ora e mezza e durerà ancora un'altra ora e mezza.
1: Che
0: fino
1: bello.
0: Alle 13. Con Joe ed Emma Rossato che ci ha raccontato le sue disavventure.
1: Per fortuna è andata molto bene.
0: Recuperata, era sul cloud, era salvata lì, ma non la trovava, come quando cerchi i calzini e dici mamma, dove sono? Saluto Nicola che scrive:
1: Joe, smettila di prendere per il culo la mia futura fidanzata.
0: Hai capito? Ti ho già procurato un fidanzato. Lui
1: futuro. Tra
0: è Mr. Ciao dei Peter Pan and Gover.
1: Ah,
0: buon partito.
1: È il mio Mr. Ciao.
0: Ha visto che hai vinto te al pari e dispari. Se vincevo io facevamo a Lung the Broad, ma hai vinto te, quindi faremo questa mezz'oretta di dilemma rossato. Partiamo da questa storia qui.
1: Il calcio giovanile e le regole per i genitori sugli spalti. Così si combatte il tifo violento.
0: C'è questa piaga del nuovo millennio secondo la quale i genitori sugli spalti rompono i maroni agli allenatori, agli arbitri, alla squadra avversaria. E loro hanno fatto una sorta di regolamento che vale per i genitori, hanno affisso queste regole sul campo sportivo,
1: sì.
0: Così quando i genitori vanno ad assistere alle partite
1: le leggono
0: e le devono anche seguire, altrimenti vengono allontanati dalla sicurezza.
1: Giusto.
0: Fra poco ve le raccontiamo, ma in

0: Alex Gaudino, Bari, su Peter Pan, l'originale, quella di Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Stiamo parlando di regole oggi in questa mezz'oretta di Dilemma Rossato. Tutto nasce da una notizia riportata da Repubblica di alcune regole, 5 nella fattispecie, messe sul campo sportivo della GS Montaso Lombardo, gruppo sportivo Montaso Lombardo che si trova in provincia di Lodi, appunto.
1: Che brava,
0: Montaso Lombardo è questo posto ridente in provincia di Lodi. Che regole hanno messo per i genitori rompimaroni?
1: L'allenatore allena, l'arbitro arbitra, tu divertiti.
0: Quindi non rompere balle, divertiti.
1: Esatto.
0: Due.
1: Non c'è partita senza due squadre, non c'è gioco senza avversari.
0: Questa sembra una banalità, ma è ovvio.
1: È vera.
0: Cioè, senza gli avversari che facciamo? Giochiamo fra di noi.
1: La partita inizia nello spogliatoio, continua in campo, finisce con la doccia.
0: Quindi lavatevi. No,
1: quindi basta, dopo fuori campo non si fanno casini.
0: Brava.
1: La panchina non è una sconfitta, ma il punto di partenza.
0: Anzi, cioè prima o poi ci si siedono tutti.
1: La partita è la verifica dopo una settimana di allenamento.
0: Quindi se ti alleni bene, giochi. Se
1: no,
0: non giochi. Evidentemente se tuo figlio non gioca è perché durante la settimana non ha dimostrato. Però dato che queste sono le regole dedicate ai genitori, in casa ci sono delle regole che valgono sia per i genitori che per
1: i figli. Okay. E quindi ve l'abbiamo chiesto. Le vostre risposte?
2: Ciao Emma, ciao Gio. A casa mia la regola più importante è che quando si mangia, pranzo, cena, colazione, niente televisione, niente telefonino. Ciao, buona giornata.
0: Niente, a casa tua è rispettata questa regola?
1: Allora, da noi non si usano i telefonini, ma si mette sempre il telegiornale la sera, a cena.
0: Ok, giusto. Beh, informarsi è importante.

0: dal 2014 Jason Derulo Trumpets, che una volta cantò un jingle della Generation.
1: Teacher Pan Generation.
2: Non era lui.
0: Proprio Jason Derulo che l'ha cantato. Stiamo parlando di regolette più o meno importanti che ci avete a casa vostra.
2: Fare aperitivo prima di pranzo e cena, che può essere vino, birra, spritz, eccetera. L'importante è fare un cin cin.
0: Bellissimo, mi piace questa regola, c'è anche a casa mia.
2: Regola fondamentale: tutti prima di entrare in casa si devono togliere le scarpe. Nessuno entra se ha le scarpe.
0: Allora, questa anche c'è questa. Anche a casa mia, perché sennò poi la badante rompe i maroni.
2: Però è
0: abbiamo
2: vero.
0: Però un'altra regola che io forse l'ho appresa ascoltando un programma in radio qualche anno fa, mm-hmm. e l'ho fatta mia: mai andare a dormire litigati.
2: È vero,
0: perché sennò poi il giorno dopo vai avanti, ci rimugini tutta la notte e vedi il giorno dopo sei ancora più incazzato.
2: E anche perché non sai mai se durante la notte.
0: E che cazzo?
2: È vero, è
0: toccata
2: così.
0: Di maroni.
2: Così funziona.
0: Cioè, dici che muori di notte.
2: Mamma me l'ha sempre detto da piccola.
0: Magari muori.
2: Vai a andare litigati a letto perché magari.
0: Ma quella è una speranza. È una speranza.
2: Grazie. La regola è che mia mamma deve avere sempre l'ultima parola su tutto.
0: Dittatoriale, c'è anche dei baffetti strani questa mamma. Poi?
2: Ciao ragazzi, a casa mia non c'è una regola più importante o meno di un'altra, ci sono le regole, punto.
0: Regole, disciplina, ordine, pulizia! Anche a Radio Peter Pan ne abbiamo.
2: Sì?
0: Tipo che non si sforano i 2 minuti e mezzo di intervento. Stiamo parlando da?
2: Vai, metti la musica!
0: Da quanto
2: non,
0: stiamo parlando?
2: Non lo diciamo che sennò 1:30.
0: 42, 5.
3: Peter Pan Generation.

0: sua sulla regola degli interventi da un minuto e mezzo.
1: Vorrei fare un appunto su questa storia del non sforare un minuto e trenta di intervento. Vai. Parlato durante la diretta. Secondo me chi ascolta la radio l'ascolta anche per sentire gli speaker, solo per la musica.
0: No.
1: Se uno vuol sentire solo musica si ascolta Spotify. Quindi secondo me se parlate un po' di più fa piacere.
0: Tu allora stai mettendo in dubbio innanzitutto le parole del direttore, è una cosa che non si fa, anzi.
2: Mai.
0: E poi secondo me lui è uno di quelli che semina zizzania, vuole metterci gli uni contro gli altri, è quello che sta facendo. Io rispetto le regole, sono proprio il paladino delle regole.
2: Bugiardo.
0: C'è Albi che ne ha una di regola a casa.
2: La regola è che è severamente vietato mangiare a petto nudo, una cosa che non sopporta proprio mio padre.
0: Commento di Emma quando ha letto questo messaggio.
2: Ma chi è che mangia a petto nudo?
0: Ah, è te perché sei femmina. Maschi adolescenti lo fanno.
2: Ma non ha, mio fratello non ha mai mangiato a petto nudo. Non gira neanche per casa a petto nudo.
0: Infatti. Cioè,
2: neanche mio papà.
0: Però qualcuno. C'è Mirko che scrive, dai, chiudiamo con questa che è una regola strana.
2: Chi pianta i fiori deve anche annaffiarli.
0: Non lo so. Che cazzo di regola è?
2: Non lo so.
0: Fra poco che c'è?
2: La sala giochi.
0: Baby.
3: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
4: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
5: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva? Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
11: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. Il batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
2: Le 12:03.
0: Qui sono le news.
14: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
2: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Israele ricorda l'attacco di Hamas il 7 ottobre di 3 anni fa. Il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio: gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Resteranno per tutti i popoli un doloroso monito. Legge elettorale in Italia, alla Camera la votazione sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 3. La terza dopo le due votate ieri sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale sul testo a scrutinio segreto. Diritto alla salute è sempre più condizionato da reddito e residenze. Emerge in Italia dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Il sottofinanziamento strutturale, le diseguaglianze territoriali e sociali e la profonda crisi del personale stanno progressivamente erodendo i principi di universalità, uguaglianza ed equità. Calcio: Lionel Messi giunge alla sua ultima partita in nazionale. La Pulce ha dato l'addio all'Argentina con un gol e due assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin ieri sera, vinta 3-0. Grande commozione per il giocatore davanti a 85.000 persone vestite di bianco-azzurro, pronte a salutare il loro idolo di sempre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
19: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Bollettino Deghiversario numero 2.
23: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato. Dati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
24: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
25: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: ciao computerone.
1: Ciao Joe.
0: Ma sei pronto?
1: Sì.
0: È il tuo momento.
1: Sì.
0: C'è la sala giochi.
2: Peter Pan. Oh.
3: Start. Sono forte. Sono bravo.
4: Vai.
3: E sono competitivo.
5: La sala giochi.
0: È arrivato quel momento della giornata nel quale devi dimostrare di essere forte, potente, aggressivo. Il numero uno, Emma Rossato, sei pronta?
6: Io sono sempre il numero uno.
0: Sei forte?
6: Sono competitiva. E le so tutte oggi io,
0: eh. Una cosa che dovresti sapere è che ticket assegniamo oggi.
6: Il quinto. E poi il sesto. È che il cinque non ci stava, il quinto.
0: Sono 10 i ticket che assegniamo durante la settimana. 10 vincitori che per il momento vincono onore e gloria, perché vincere un ticket è un proprio... una medaglia che ti metti al petto.
6: Una pacca sulla spalla.
0: Poi lunedì verso quest'ora qui il sorteggio fra 10 vincitori. Chi viene estratto si porta a casa
6: i gadget ufficiali di Radio Peter Pan.
0: Capitrone, è tutto giusto? Perfetto, e allora giochiamo. Ma che cosa?
2: Davvero cool.
0: Si gioca davvero cool.
6: Ci colleghiamo con l'ippodromo. Vengono elencati dei cavalli. Dovete indicare chi sarà il primo e il secondo della giornata.
0: Sì, vengono elencati perché stanno per partire,
6: sì,
0: per fare una gara. Non
6: esatto.
0: È che sono lì a pascolare, no?
6: Sì, in un ippodromo cosa fanno?
0: Quindi dovete valutare, secondo voi, quali cavalli potrebbero vincere sta gara. Anche perché i nomi... alcuni si sposano meglio di altri. 393-7366-240. Il primo e il secondo.
7: Pronti a puntare sui due piazzamenti della gara odierna. I cavalli sono nelle caselle di partenza e la gara sta per cominciare. Voglio sentire...

0: 6, Boomer. Casella 7 per carboidrati. Alla 8, Tony F. Casella 9 per suoneria. Alla 10, ora legale. Fate le vostre puntate.
1: Via le scommesse, fra poco ci ricolleghiamo con l'ippodromo e stabiliamo come finisce questa gara.

0: disco di Miley si chiama Bass Persuades. Nella Generation c'è la terza ora che è dedicata alla sala giochi. Si gioca il gioco di oggi, però lui non l'ha capito.
1: Senti. Ciao Joe.
0: Ciao.
1: Scusa la domanda del cavolo.
0: Dimmi,
1: ma
0: dimmi.
1: Non capisco questo gioco di davvero cool. In base a cosa dovrai indovinare? Devo indovinare
0: al cool
1: chi è che vince? C'è un senso logico?
0: No, è il culo.
1: Un ragionamento da farci? Boh.
0: Cioè,
1: no, non ho capito.
0: No. Il ragionamento è che il gioco si chiama davvero cool e per vincere quindi ci vuole...
2: È culo.
0: Devi individuare, come quando fai delle scommesse all'ippodromo, i primi due piazzamenti, i cavalli che arrivano primo e secondo. Certo, in alcuni casi i nomi dei cavalli si sposano e quindi possono essere indizi o dei tranelli. Oggi correvano questi cavalli qui.
2: Proboscide.
0: Rocco Siffredi.
2: Meringa.
0: Nutrizionista.
2: Razzo spaziale.
0: Boomer.
2: Carboidrati.
0: Tony F.
2: Soleria.
0: Ora legale.
2: Avete giocato e quindi...
3: Rocco nutrizionista.
0: Questo è un abbinamento. La scommessa sua è questa.
4: Proboscide e Rocco Siffredi.
0: Altre scommesse.
5: Razzo spaziale e Rocco Siffredi.
0: Razzo spaziale e Rocco Siffredi molto quotata insieme a Proboscide. Poi
4: nutrizionista carboidrati.
0: Anche questa è buona.
2: Suoneria ora le gare.
0: Si avvicina.
2: Oppure
6: Tony F suoneria.
0: Questa non ho capito l'accostamento, ma magari col culo si può vincere anche
4: ora così. Legale razzo spaziale.
2: Questa faceva rima.
0: Perché faceva rima. Allora ci colleghiamo con l'ippodromo per capire com'è finita la gara, perché il commentatore è lì pronto che scalpita. Com'è finita?
7: Incredibile quello che è accaduto oggi all'ippodromo. Dalla casella 10 ora legale arriva con un'ora di ritardo. Vincono quindi la gara odierna carboidrati e Tony F.
0: Vedi, perché settimana scorsa Tony F se l'è presa con quelli che sono schiavi dei carboidrati.
2: Quindi contro Joe.
0: Quindi la coppia vincente è stata proprio quella, Tony F e carboidrati. La più veloce vince il ticket numero...
2: Numero 5.
0: Lei è...
2: Ilaria Zanola.
0: Ilaria, che cool, you win. Peter Pan.

0: I Jubel con Ocean House, premi il tasto start.
1: Play.
0: Ma no, quello è play. Start ti mette in pausa il gioco.
1: Pausa.
0: Perché dobbiamo parlare degli eventi di Peter
1: Stessa
0: Pan.
1: Cosa.
2: Radio Peter Pan.
0: Next event. Te non hai mai giocato con i videogiochi. Se premi play, a parte che non lo premi,
1: scusami,
0: sulla PlayStation.
1: E start inizia.
0: Start mette anche in pausa.
1: Ma non è vero, ma in che mondo?
0: E poi c'è il tasto select.
1: Ma è il quadratino che mette in pausa.
0: L'hai mai premuto il tasto select?
1: Quello
0: perché
1: per
0: ti
1: bere.
0: Arriva lo spritz.
1: Ah,
0: esatto,
1: bello, bello.
0: Bellissimo. Appuntamenti con Radio Peter Pan. Prossimo weekend noi siamo media partner dell'antica fiera di Bresseo. Torna l'appuntamento più atteso dell'autunno tra tradizioni, divertimento e una gastronomia e tanta musica dal 9 al 13 ottobre.
1: Siamo a Teolo. Fa ridere. Del venerdì 9 ottobre fino al 12 ottobre. Ogni sera dalle 18 trovate il DJ set in aperitivo dal nostro Radio Track con tutti i DJ e speaker di Radio Peter Pan.
0: E domenica 11.
1: Tutto il giorno con dirette, interviste, musica e gadget e intrattenimento.
0: Siamo lì anche col track di Peter Pan che si trova
1: di fronte Piazza Mercato a Teolo, a Padova.
0: Ma è Teolo?
1: No, è Teolo.
0: Teolo.
1: Ah, Teolo, è vero, continuo a sbagliare.
0: Provincia di Padova. Tutti gli appuntamenti sono sul sito peterpan.it. La sezione
1: eventi
0: oppure sull'app che si chiama
1: Peter Pan.
0: No,
1: Radio Peter Pan,
0: esatto, il sito è peterpan.it.
1: Sì, dai, sezione eventi,
0: la sezione eventi, quella li accomuna.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza anche questo disco degli Another, si chiama Silver Lines. Ci conduce allo spicchiettino finale di questa puntata di metà settimana della Peter Pan. Settimana della Peter Pan Generation. Fra poco, quindi, c'è
0: Thomas Benegazzi in console con i 2000 Irras e poi c'è il secondo ticket alla sala giochi numero 6.
1: Ma se dovessi spiegare a parole tue che cos'è il 2000 Irras per invogliare la gente a restare qui?
0: I tre dischi più cool della giornata degli anni 2000, remixati da Thomas Benegazzi.
1: Uela!
2: Gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Finite le vacanze!

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Sotto costo di Despar ed Eurospar. È che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo €4,89. Despar ed Eurospar. Un sotto costo da non sottovalutare.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare, c'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy, dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
12: A San Giovanni Ilarione, per la sagra delle castagne e del Vindurello, Radio Peter Pan raddoppia. Sabato 10 ottobre, Peter Pan Super Impatto. Dalle 22 in console, Marco Baxo, Lady Ellen, la super animazione di Peter Pan e Robolet Man. E un super ospite direttamente from Tomorrowland, Angemi. Sabato 10 ottobre, Peter Pan Super Impatto a San Giovanni Ilarione, Verona.
13: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99 TAI 5,14, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: Forever Fun, Forever Young.
19: Ci fu un'idea.
20: 2000 Heroes.
21: Un gruppo di persone straordinarie.
20: I supereroi degli anni 2000 mixati da
22: Thomas Menegazzi.
23: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Thomas Menegazzi, ci ha portati al 2017 con Jason Derulo, Tiptoe.
3: Al 2012 con Olly Mars, Troublemaker.
2: A chiudere dal 2016 David Guetta, This One's For You.
4: Thank you.
2: Lui era Thomas Menegazzi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation. Mentre andavano queste tre canzoni degli anni 2000, a parte ballarcele, stavo facendo lezioni di inglese con Emma Rossato.
3: Sì.
2: Olly Mars. E te che hai detto Olly Mars?
3: No, ho detto Mars.
2: Prima di giocare per assegnare un altro ticket, il numero.
3: Numero 6.
2: C'è il Dome che ha visto il calcio e quindi si fa influenzare.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, hai sentito che Messi e anche Cristiano Ronaldo danno l'addio alla nazionale? Gio con una lunga lettera.
2: Sì.
5: Forse Gio, anch'io dovrei preparare la mia lettera, Gio.
2: No, dai, come?
5: Non è vero! Altri 15 anni, Gio! Che dico? 20 anni, Gio, sarò qui in radio con voi, sempre con voi, Gio.
2: Sì, però siamo quasi coetanei, no? Io e il Dome siamo quasi coetanei di Messi e Cristiano Ronaldo, quindi forse dovremmo ritirarci anche noi.
3: Sì, vai.
2: Computerone d'accordo. Dai che giochiamo, ticket numero 6 con questo gioco qui.
6: Elabora!
1: Ogni secondo conta.
2: Come funziona il gioco ogni secondo conta?
3: Sentirete una clip audio, contate i secondi da segnale acustico a segnale acustico. Attenti anche al mezzo secondo.
2: Dai, 393-7366-240 per rispondere. Devi essere il più veloce però. Dai.

0: secondi.
1: Con precisione al mezzo secondo.
0: Da e fino a questo suono. Il gioco sta per cominciare.
2: Problema con sto piatto che mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame e devo andare all'ospedale adesso, se no muoio.
3: Vuoi che muoro? Quanto no. Durava? Precisi al mezzo secondo.
0: Radio

0: Alle Yorgaki, capa, Subiter Pan, c'è la Generation, spicchiettino finale, si è giocato per assegnare un altro dei 10 ticket. Precisamente poco fa abbiamo assegnato il numero
1: 6.
0: Dobbiamo dare la soluzione però al gioco, che era?
1: Che era ogni secondo conta.
0: Minchia, lo stai conducendo.
1: Stavo per dire davvero culo.
0: Non è che lo stai ascoltando questo programma anche in maniera distratta, lo stai conducendo. C'era da misurare con precisione al mezzo secondo una clip audio che oggi è un pezzo storico di Masterchef. Gio Bastianic che dice vuoi che muoro?
1: No, non muoro.
0: Quella clip audio aveva una durata precisa. Quanto era?
2: 10.
0: No.
3: 11.
0: No.
2: 8 secondi.
0: Sai che ha detto?
1: 8 secondi.
0: No, troppo poco.
3: 9 secondi e mezzo.
0: Troppo poco.
2: 10 secondi e 65.
0: No. 65.
1: Era al mezzo secondo.
0: Dai.
4: 11 e mezzo.
0: 11 e mezzo.
1: Oppure
5: 8 secondi e mezzo.
0: Signorina. Signorina, troppo poco.
1: In realtà la soluzione era di 10.5.
0: Precisamente quella clip audio che hai sentito durava 10,5 secondi. Il più veloce ad indovinarlo si porta a casa il sesto ticket della settimana. Quindi onore e gloria a lui.
1: Si chiama Andrea Zenari.
0: Sei un grande Andrea, you win.
6: Radio

0: ATB Topic A7S Your Love. Qualche anno fa c'era la suoneria polifonica di questa canzone, l'originale di ATB 9PM. C'è un tizio che l'ha rifatta con il Samsung vecchio.
1: Le tastiere.
0: Suonava la tastierina numerica e faceva questo. Senti, senti. Bello.
2: Mamma mia.
0: Bello. Pensa come passavamo il tempo.
2: Pessimo.
0: Una volta pigiando i tastini del telefono.
1: Come siete cresciuti?
0: Quanto tempo da perdere.

0: con Fiorello e la coda di cavallo.
1: Bello! Non è mai anche successo. Un mondo senza di me non esisterebbe per
0: ecco,
1: te, Gio.
0: Per rivivere un'altra giornata insieme ad Emma Rossato, però l'appuntamento è per domani.
1: Domani, Gio non c'è domani.
0: No, io.
1: No, dei forfè.
0: Io ci sono, sì,
1: sì?
0: Confermo.
1: Forse
0: dalle 10 alle 13 nella Peter Pan Generation.
1: Bene, bene.
0: Tra poco invece c'è un altro programma.
1: Peter Pan a manetta con Alice e Fede.
0: Ci sentiamo domani, ciao.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce, smart green always on. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi, 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. homedecoitalia.it.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Radio Peter Pan.
10: Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 13 da due minuti.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
13: Benvenuti da Ali.
12: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
13: A chi?
12: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
13: A me sembra normale.
12: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
14: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
15: Le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
16: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
17: Obi, tutto è possibile.
18: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
19: Aspetta un secondo. Eccolo!
20: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
18: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
21: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ufficialmente il nostro pezzo d'inizio. Freaks, mostri, stanno parlando di noi? Probabilmente sì.
1: Ma parla per te, io non sono un mostro, io sono bellissimo, fantastico e anche un bugiardo.
0: Radiofonicamente parlando, forse.

0: appuntamento. È mercoledì, buon pomeriggio Fede.
1: Buongiorno Alice, ma soprattutto buongiorno a tutti voi. Subito una domanda bruciapelo, ma questa domenica è happy o non è?
0: No, no, nessuna domanda, nessun bruciapelo, se no poi puzza di pollo bruciato. Si parte come sempre con la pausa pranzo croccantina di Peter Pan.
1: Devo dire che di croccante c'è ben poco.
0: Sì.
1: Ho tirato fuori gli jeans, quelli che c'hai.
0: I jeans.
1: Sì. Quelli che c'hai nell'armadio. Che hai visto quando tiri fuori i jeans dalla la stagione dopo che sono un po' duretti, no?
0: Sì.
1: E sono poco elastici, guarda come
0: sono. No, non è che sono poco elastici, no, è no, che no, in un anno no, la no. panza è cresciuta, amore mio. Quel bottone non lo chiudi più, altro che CrossFit. Qua ci vuole una terapia d'urto contro un camion, però.
1: Come dice Rocky, abbiamo iniziato CrossFit, ma per un anno abbiamo fatto CrossFunFit.
0: Bravo, vi siete sfunnati.
1: Vabbè.
0: Allora, ci sentono informissima, non fisicamente parlando,
1: no,
0: solo radiofonicamente. Qual è il menù light del giorno? Perché siamo un po' a dieta.
1: Allora, innanzitutto oggi verrà servito totalmente senza lattosio.
0: Ok.
1: Per evitare rigonfiori o scappate in bagno.
0: Rigonfiori.
1: Sì, sì, oggi.
0: Non gonfiori o no. rigonfiamenti, rigonfiori.
1: È un mix.
0: Segnatevela, perché Accademia della Crusca, noi ve famo un baffo, come si suol dire.
2: Attenzione.

0: qui si è creata della confusione, ci stanno confondendo.
1: Perché ci stanno confondendo?
0: Allora, perché un po' ci hanno sgamati, perché noi non siamo solo quelli della pausa pranzo, siamo quelli che ufficialmente puliscono anche gli studi.
1: Sì.
0: Tanto che qualcuno ci dice, ma è l'ora delle pulizie? A parte che è sempre l'ora delle pulizie, beh, soprattutto per due come me e Fede, che su questo siamo molto simili. Passiamo dal cazzeggio totale al super power, sì, in mezz'ora puliamo il condominio.
1: Quando abbiamo pulito tutto il mixer settimana scorsa, appena abbiamo finito ci siamo guardati, e adesso cosa puliamo?
0: E adesso cosa c'è da spolverare? E poi c'è Marosato che ci dà sempre dei suggerimenti
1: a proposito,
0: a riguardo.
1: Vorrei insultarla perché ho aperto la porta col caffè in mano, sì, lei scherzando mi ha chiuso la porta addosso, mi sono tirato il caffè addosso allo studio, però ha pulito lei stavolta.
0: Cosa possiamo fare con questa ragazza che fa di tutto per rendersi così simpatica, ragazzi? È un problema. Tra l'altro ti suggeriscono a tal proposito di cambiare nome sui tuoi social.
1: Fede pulisce cose.
0: Da Fede dice cose a Fede pulisce cose. Sai che non è male.
1: Non sarebbe mica male, però vorrei raccontare una cosa, magari ci arriviamo con calma. Ieri sera abbiamo fatto aperitivo tutti noi di Peter Pan per aggiustare un po' il tiro su alcune dinamiche professionali interne, però chi è arrivato prima si è fatto un mezzo aperitivo.
0: Madonna, io non mi ricordo quanti spritz ho bevuto, infatti secondo me è stata una riunione bellissima, perché a un certo punto non capivo più niente.
1: È proprio di questo volevo parlare, differenza tra me e te, io ho fatto aperitivo con l'acqua e tu ti sarai bevuto 40 spritz.
0: Non lo so, io non ho tenuto il conto.
1: Complimenti, si è visto.
0: Però non mi ricordo come sono tornata a casa.
1: Bene,
0: è un problema?
1: Non lo so. Peter Pan,

0: più l'ascoltiamo più ci piace. Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Allora, polemica.
0: Polemica, perché ci sono... subito.
1: Eh sì, perché ci sono degli ascoltatori, sì, che si ricordano la diatriba tra te e Emma Rossato.
0: Ancora? Sì. Ma ragazzi, ma voi dovete guardarvi dei film sulle piattaforme, non farvi le mentali qui a Peter Pan.
1: E voi non c'eravate quando si sono messe le mani addosso, no, sul fango. Fare...
0: Ah, infatti, per l'occasione abbiamo installato, perché non lo sapete, una piscina gonfiabile qui in studio con del fango. Così al cambio dell'ora facciamo una lottatina nel fango, ah, e poi ce la sbrighiamo così.
1: Quindi mi stai dicendo che quella cosa gonfiabile che si stava ingruppando Rocky era una piscina.
0: Bravo, solo che lui non l'aveva capito, glielo spieghiamo dopo.
1: E a proposito della faida tra te e Emma Rossato,
0: ancora,
1: giusto, fammi finire. Siccome c'è questo discorso che poi loro vanno via e noi entriamo, no?
0: Sì.
1: Qualcuno c'ha un film in testa.
2: Ma Alice, dici la verità, adesso, sì, come funziona quando arrivi in studio, c'è il cambio programma e ci sono dentro Joe ed Emma, tu cosa fai con Emma? La guardi, la fulmini con lo sguardo?
0: Madonna, superpotere.
2: La pitrichi come Medusa?
0: Madonna,
2: oppure hai un tirapugni in tasca sempre pronto all'uso, lo spray peperoncino? Come funziona? Come funziona?
0: Ragazzi, io non so che film vi facciate, anche perché il mio sguardo che pietrifica ce l'ho per tutti, cioè su quello sono molto democratica.
1: Bah,
0: vero?
1: Sì,
0: confermi.
1: Sì, ti sto cercando, no, non ti voglio guardare.
0: Confermi sì o no?
1: Sì, ma senza guardarti.
3: Del Pan, Forever Fan, Forever Young.

0: Perché ridi al mio sguardo che pietrifica?
1: E la tua è pietrificarci tutti.
0: Sì.
2: Ma cosa vuoi pietrificare? Cosa con quegli occhioni tu?
3: Posso farla la battuta?
0: Sì.
3: Ogni volta che vi guardo con quegli occhioni me lo pietrifico.
0: Ma smettila!

0: avversario numero uno.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y3. 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Hit Universe of Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: che c'è? Din din dan. È il sottotitolo. più o meno così. Allora, siamo arrivati nella seconda parte di Peter Panamanetta, quella che ci porta in giro per il mondo a scoprire che cosa si festeggia, le nostre ricorrenze certificate.
1: 7 ottobre 1952, una delle svolte della vita di tutti, quelle cose che proprio dici: com'è possibile che è successo quel giorno?
0: Hanno inventato
1: lì
0: la lavatrice?
1: Peggio!
0: La lavastoviglie?
1: Peggio!
0: E che ne so?
1: Il codice a barre.
0: Ah, beh, ragazzi, un brevetto per un sistema di identificazione automatica dei prodotti. Tu immagina oggi che siamo assolutamente basati su magazzini,
1: certo,
0: entrate e uscite
1: stoccaggio
0: dei prodotti, stoccaggi con codice a barre. Cosa sarebbe il mondo senza?
1: Allora, ti dico anche come nasce. Tu immagina, sei in spiaggia, no? A Miami, stai facendo

0: che si rompeva le palle e con il ditino sulla sabbia cominciò a tracciare linee e punti ispirati al codice Morse.
1: Allora, il primo progetto ci aveva una forma circolare con anelli concentrici e poi successivamente hanno messo i 12 numerini come conosciamo il codice a barre tradizionale.
0: Fede, ti faccio un breve quiz. Allora, visto che è nato in America il codice a barre, secondo te nella storia del codice a barre qual è il primo prodotto che è stato scansionato? Pensaci, mi rispondi tra poco.
2: I miss you.

0: Divine Show Me Love, più che di un segno, ho bisogno di una risposta. Secondo te, Fede, gli americani che hanno inventato il codice a barre che oggi celebriamo e festeggiamo, quale mai sarà stato il primo prodotto che hanno scansionato con appunto il codice a barre il 26 giugno 1974?
1: Allora, innanzitutto hai detto bene, 26 giugno 1974, 22 anni dopo la sua invenzione, quindi ci hanno messo un po' di tempo prima di inserirlo all'interno dei supermercati.
0: Ti do un indizio.
1: Vai.
0: Questo prodotto tipicamente americano, gli europei l'hanno scoperto per la prima volta durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli americani sono arrivati e noi ci siamo accorti che loro avevano una cosa che da noi non esisteva. Bravo, la gomma da masticare,
1: il chewing gum.
0: È il primo pacchetto scansionato, scannerizzato tramite codice a barre, fu proprio un pacchettino di chewing gum.
1: Esatto, cosa molto importante del codice a barre, secondo GS1, che è un'organizzazione no profit di standard globale che gestisce e autorizza in esclusiva in Italia tutti i codici a barre, ogni giorno nel mondo vengono letti oltre 10 miliardi di codici a barre.
0: Bip, bip, bip, no, quel famoso rumore della cassa.
1: No, quello è il coyote. Beep, beep, beep, beep, beep.
0: Ma non è solo il coyote, conosco. Sai invece quando io penso al codice a barre cosa mi viene in mente?
1: A quando faccio le truffe, gli invertivi per pagare meno?
0: No, wow. Ad una serie TV incredibile, non so se qualcuno se la ricorda, c'entrava il codice a barre.

0: stagioni poi l'hanno bloccata perché non era forte d'ascolto. In realtà a me piaceva molto, la facevano poi anche su Italia 1 la sera, in seconda serata, tra l'altro creata da James Cameron, mica è proprio l'ultimo degli arrivati.
1: Ah, allora c'ha ragione il nostro ascoltatore, si parla di 100 vetrine.
0: No, lì scansionavano i QR code, ma per un altro motivo.
2: Sì, ciao ragazzi, sì, si chiamava Dark Angel.
0: Dark
2: era
0: Angel.
2: Avevano esatto. I codici a barre sul collo perché
0: bravo.
2: Erano stati modificati geneticamente.
0: Esattamente, avevo l'immagine di loro che avevano questo barcode
1: sì.
0: stampato sul collo con cui erano riconoscibili. Tra l'altro tutti se la ricordano perché c'era una Jessica Alba incredibile, una stragnocchissima, è pazzesca.
1: Infatti messaggio comune, l'avremmo scansionata in molti Jessica Alba.
0: E che non lo so, sai chi l'avrebbe scansionata molto volentieri?
1: No, lui no.
0: No,
1: dai.
0: Lui no, anche lui. Marco Baffo che arriva col suo 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito, Marco Boffo, che si è scansionato il QR code ed è sempre pronto, anzi il codice a barre. 2000 Heroes che torna domani, preciso, puntuale alle 13.55. Noi torniamo tra poco con il Forse Accade Oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money.
10: Radio Peter Pan.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 14 da due minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: La festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
20: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ci sta piacendo, diciamolo, questa pausa pranzo insieme fino alle 15. Peter Palamanetta con Fede e Alice.
1: No, tu sei Barbara.
0: Io a voi, alle riunioni di radio, non vi racconto più niente.
1: Ma ti ricordi quando hai perso a briscola ieri durante l'aperitivo pre-riunione?
0: Ma a parte che la differenza era una carta, perché io ho totalizzato 57, tu 63.
1: Hai perso?
0: Vabbè, per un cavallo praticamente ho perso.
1: Hai perso?
0: Vabbè, ma era quasi un pareggio. Poi
1: hai vinto?
0: Allora, non si gioca la guerra su una sola battaglia. Una partita non ti fa campione assoluto.
1: No. Dopo non hai voluto giocare perché se eravamo giocati 100 euro.
0: Però non è vero.
1: Non c'ha le palline per giocarsi 100 euro con sottoscritto a carte.
0: Io non cedo queste provocazioni, semplicemente mi era arrivato da mangiare. Lo volevo mangiare. È diverso. Seconda ora insieme, tra poco partiamo con il Forse Accade Oggi, dopo aver celebrato il codice a barre che si festeggia in questo 7 di ottobre.
1: Un Forse Accade Oggi che sa molto di Hollywood News, proprio perché oggi è mercoledì e noi vi portiamo in giro per il mondo sempre con notizie belle, positive.
0: Tutto collegato oggi.

0: Ce lo dice anche Bob Sinclair, I can wait, non posso più aspettare, sono troppo curiosa di sapere che cosa ci propone il menù di oggi con il Forse Accade Oggi.
1: Allora, oggi è un 7 ottobre molto bello, soprattutto sì, molto positivo, perché oggi è la giornata internazionale del Walk to School.
0: Non ho capito niente.
1: La giornata internazionale andiamo a scuola a piedi.
0: Andiamo a scuola a piedi, vabbè, sì, posso dire il pedibus? Si chiama così, esiste da un bel po' di tempo in tanti comuni, non tutti riescono ad attivarlo perché dipende dalle iscrizioni,
1: vero,
0: però c'è in tante città.
1: Il petibus è molto bello perché tu sali sull'autobus e fai la puzzetta.
0: Il petibus,
1: sì, sali e fai.
0: Ma quello è un altro tipo di servizio, diciamo. Quello che diciamo noi è quello che ti accompagna a scuola a piedi.
1: Allora, in realtà abbiamo messo nel Forse Accade Oggi perché è un discorso molto più ampio. Si chiama il Walk October, ovvero la giornata, cioè il mese di ottobre pensato per camminare, ovvero sensibilizzare il fatto di non andare sempre con la macchina,
0: con i mezzi,
1: di fare una passeggiata che ti aiuta anche a livello della salute, eccetera.
0: Anche perché diciamocelo, siamo tutti un po' pigri, anche per andare, che ne so, nel negozio sotto casa spesso la macchina la prendiamo lo stesso.
1: Sì, ma quanto è faticoso
0: cercare parcheggio?
1: No, peggio, proprio aprire lo sportello e poi magari c'è pure la macchina passa e ti devi mettere seduto.
0: Sai a chi succede questa cosa qui? A quelli

0: È arrivata la stagione per rimettersi un po' in forma.
1: Che forma! Però potremmo fare una bella cosa, visto che oggi è la giornata mondiale, internazionale del andiamo a scuola a piedi, che in realtà fa parte di un contesto molto più grande, ovvero del Walktober.
0: Sì.
1: Questo mese che serve appunto per sensibilizzare le persone nell'andare a piedi, ma non soltanto per risparmiare quei 5 euro di benzina, che poi insomma anche quello fa parte.
0: Ma però... per la salute, esatto. Per riattivarsi, anche perché poi magari arriva, sai, la stagione più fredda, ci impigriamo sotto le coperte, davanti al televisore, e invece proprio un modo per promuovere il movimento anche in questi mesi più freddi.
1: Pensa che ci sono tantissime aziende, soprattutto in Irlanda, comunque in giro per il mondo, che utilizzano il Walktober come una competizione a squadre per i propri dipendenti o studenti.
0: Bello.
1: Con l'obiettivo di registrare i propri passi quotidiani, e vince l'azienda magari che fa più passi complessivi.
0: Esatto, si fa una media, si sommano i passi di tutti, vincono delle squadre, ed è un motivo in più per incentivare, sai, a volte la competizione mette quel pepe in più che ti fa, che insomma è un buon motivatore,
1: non
0: un buon motivatore.
1: Male. Volendo, se volete trovare delle iniziative, delle organizzazioni che fanno, dove potete trovare roba legata al Walktober, esiste un'app che si chiama Walktober, il gioco di parole, camminare e ottobre, sia su Google Play Store che sull'Apple l'Apple Store, insomma.
0: È molto carino perché ha come immagine questo albero virtuale in cui le foglie cambiano colore, e più ti avvicina all'obiettivo più le foglie cadono, quindi è anche un obiettivo visivo per cercare di far cadere tutte le foglie.
1: Beh, esiste un'app che si chiama Guru Walk che ti pagava se camminavi. Io l'avevo utilizzata, dopo tantissimo tempo ero riuscito a vincere 10 euro, robetta.
0: Oh, mai un'app che mi paga per magnà, questa cosa non l'ho ancora capito.
1: Tu già mangi di tuo, sei buona.
0: Basta,
1: dai.

0: Project No Fun, e in realtà il fun c'è anche in queste iniziative del pedibus, oppure di andare a scuola tutti in bicicletta. Pensa che c'è un'iniziativa anche a quattro zampe.
1: Sì, Adriano ci ha mandato un messaggio che lui dice che lui insieme ai cagnolini fanno il canibus.
0: Bello, cioè si ritrovano tutti ogni sera ore 19:30 con quelli del quartiere e fanno la passeggiata.
1: Ma lo sai che è una cosa un sacco figa?
0: È molto bello, anche per le stesse iniziative di quelli dei runner.
1: Bello.
0: Stesso posto, stessa ora, stesso giorno della settimana, almeno si corre in compagnia.
1: Allora devo controllare se qui a Castelfranco alle 19:30 parte il canibus, perché posso mandare il mio amico Roghi a fare una passeggiata.
0: Al massimo lo tiene al guinzaglio.
1: Sì, vabbè,
0: lo fate vabbè, insieme, vabbè. Bravi
2: su Peter Pan a manetta. Remastered the Trunks. Remastered the Trunks, il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Solo gli amici di Remastered ve le fanno sentire diverse, anche questo Calvin Harris inedito.
2: Domani puntuali sempre intorno alle 14:25 e poi il venerdì alle 21 con il buon Edo nella versione extended.
0: Peter Pan Remastered.
3: Gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
0: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
0: Fare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
14: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
16: Lo conosco! È sediarreda.com.
15: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
19: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: l'ultima mezz'ora di.
1: Sì, Giulia, se vai ti compri tutti i mali
0: guarda che è strano. Ultima io non sera. Riesco a farlo, mi si impasta la lingua. Bravo San Giovanni che ha sdoganato questo anche modo di parlare tra i giovani.
1: Io parlo così come San Giovanni. Allora, ultima mezz'ora di
0: no, no, no, ti prego, non capisco più niente. Smettila.
1: Sì, dai,
0: sii serio, sii serio, perché ci sono le Holly Good News, non il momento fastidio.
1: C'è stato una bella.
0: No, dai, ti prego.
1: No, no, sono serio, sono serio. Il 24 settembre c'è stata una bella. No, 30.000 dipendenti di una banca tedesca in 50 paesi del mondo hanno partecipato contemporaneamente ad una sfida durata 24 ore, ovvero camminare abbastanza da raggiungere almeno la distanza necessaria per fare il giro della Terra.
0: Praticamente tutti questi dipendenti si sono messi insieme, sono una banca che ha filiali davvero in tutto il mondo, per cercare di fare una piccola impresa,
1: sì,
0: no?
1: Passeggiatina.
0: Sì. Alla fine i partecipanti hanno totalizzato effettivamente quanti?
1: 304.883.456 passi, percorrendo complessivamente 217.991 chilometri.
0: Vabbè, non stiamo dando i numeri, ma quasi. Di fatto più di 5 volte la circonferenza terrestre, quindi hanno abbondantemente superato l'impresa.
1: Hanno preso anche il Guinness World Records come record per il maggior numero di partecipanti ad una sfida di squadra a distanza around the world
0: around
1: in 24
0: world.
1: Ore.
0: All over the world, come direbbe il buon Edo.
1: Esatto.
0: Ma per quanto riguarda gente che camminando stabilisce dei record, sappi che loro non sono gli unici.
1: C'è stato...

0: imprese d'azienda, non nel senso di proprio aziende imprese, ma quelle gesta, quelle, come si chiamano? I team building?
1: Sì.
0: Ok, quegli eventi per così legare tra colleghi. Questa banca tedesca ci ha avuto un'idea anche per fare del bene.
1: Fatto record, ha percorso tutta la superficie della terra in 24 ore e la cosa bella è che poi ha pure donato 500.000 euro a Save the Children.
0: Esatto, quindi insomma hanno fatto anche una buona opera, una buona azione. Ma per quanto riguarda Guinness World Record legati a persone che camminano tutte insieme, c'è un record che devo dire sarà molto difficile da battere. Anche noi di Peter Pan, se lanciassimo questa iniziativa, difficilmente saremmo in grado di replicarlo.
1: Dovremmo essere tutti degli ottimi camminatori come il buon direttore.
0: Per esempio, parliamo del Vietnam, che detiene un record imponente con 1.774.268 persone coinvolte contemporaneamente. Sì, in attività di camminata in circa 3.000 località sparse per il paese, quindi il Vietnam, ed è successo poche settimane fa,
1: sì,
0: lo scorso 30 agosto 2026.
1: Quante erano le persone che camminavano? 1.774.000
0: e spicci.
1: Contemporaneamente. Non ce li ho tutti sti follower.
0: Appunto, capito, per quello anche per noi sarebbe un po' difficile raggrupparle tutte insieme. Ma perché non dice, ma perché devono organizzare queste mega camminate per il riconoscimento del Guinness World Record?
1: No.
0: È un'azione molto imponente, molto grande, in modo che tutti i media ne parlino, per poi sensibilizzare sulla consapevolezza ambientale.
1: Che bella sta roba, mi piace molto.
0: Anche perché ti fai del bene e fai del bene, quindi doppio fine a
1: tutto
0: scopo benefico.
1: Quello che non fai tu.
0: Bravo.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Forever Fun.
3: Forever Fun.
2: Forever Young.
3: Forever Young.
4: Hi, this is Swedish House Mafia Nicky Lee, and you're listening to our new single, Happiness Is So Sad.

0: dove potete raggiungerci questo weekend ad i nostri eventi.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Figura! Venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre saremo alla 91esima sagra delle castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Si parte venerdì con il Peter Pan & Gover dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, Lex Erafo, Rocky, le pole dancer, per una notte da leoni con special guest
0: DJ Matrix. Ma saranno due giorni impegnativi in quel di San Giovanni Ilarione a Verona, perché anche sabato saremo lì per la grande apertura con il super Peter Pan Super Impatto dalle 22 in console Marco Baxo, Lady Ellen, il performer Robolet Man, aspettando From Tomorrowland un grande special guest Angemi.
2: Che bello, ma è forte Angemio.
0: È fortissimo, è fortissimo. Ma se volete passeggiare e camminare potete farlo per tutto il weekend e non solo, partendo anche in anticipo, perché saremo all'antica fiera di Bresseo, Teolo, Padova.
2: Sì, da venerdì 9 ottobre fino al 12, ogni sera dalle 18 DJ set in aperitivo dal nostro Radio Track con i DJ e gli speaker di Radio Peter Pan. Io ci sarò venerdì insieme a Ricky Ghidoni dalle 18 alle 21, quindi passate insomma.
0: Io ci sarò invece con Thomas Menegazzi domenica 11 ottobre, il track sarà aperto per tutto il giorno con interviste, dirette, collegamenti, tanti gadget. Saremo in diretta su Peter Pan anche a partire dalle 18.
2: È quasi tutto gratis, basta mandare una donazione a Fede trattino basso dice cose di 50 euro.
0: Tutto falso. Per i nostri eventi consultate il nostro sito o i nostri social, il sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.

0: l'algoritmo quello che ci dice di toglierci dalle balle, che forse è arrivata l'ora. E sono quasi le 15.
1: Perché le cose, quando a un certo punto arrivano a destinazione, puzzano.
0: Ma smetti! Madonna, pensavo dovessi fare l'intervento della vita, invece ti do sempre retta per sbaglio. Tranquilli, stanno per aprirsi le porte di casa Peter Pan del pomeriggio. Sta arrivando Muva nella casa. Noi ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 13. Fede, cosa c'è?
2: Facci entrare, Muva!
0: Chiudi la porta a chiave, Muva.

0: Sport. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it. Più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la Notte da Leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix.
11: DJ Matrix.
10: Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato.
13: Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le ore di bussare, le 15.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da
16: Benvenuti da Ali.
17: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
18: Che cosa?
17: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
18: A me sembra normale.
17: Ma no, il prezzo 5,90 euro.
19: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la
20: anniversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
25: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
26: Finite le vacanze.

0: Zenith.it.
1: Maglie e body te Zenith con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenith online e app.
2: Fun, forever fun, forever young.
3: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: autunno a pie pari, però abbiamo iniziato con abbronzatissima. Non si vuole mollare questa sensazione d'estate, così tanto che ci fa esclamare oppa bacco. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ma come ormai l'estate sta finendo per finita, che non stavano in Richeira, perché ci sono nuvole minacciose, ma che arrivano all'orizzonte. Però Marco, dai, sei tornato lunedì niente, sei tornato martedì niente, oggi mercoledì un po' di sessualizzazione, quelli là parlavano di chilometri, di maratone, di camminate, di pedalate. Non sono argomenti trattabili in questa fascia oraria, Marco. Bisogna risvegliare il sesto senso dei tuoi ascoltatori. Vai, Marco Omar.
0: Il sesto sesso, più che altro, più che il sesto senso. In ogni caso, sapete che questa trasmissione è aperta alle vostre proposte al 393-7366-240, perché c'è musica, storie di ordinaria follia ed un pizzico di magia. E a proposito di musica e di magia...

0: ad inserirmi all'interno delle vostre vite. Sapete che questo è un programma, abbiamo festeggiato ieri un anno di musica, storie di ordinaria follia e un pizzico di magia. Le storie di ordinaria follia possono essere storie piccoli o grandi della nostra quotidianità, cioè dubbi, cioè richieste d'aiuto a peterpaniani e peterpaniane. Per esempio ne è arrivata una alla nostra chat che dice più o meno così:
1: ehi, ciao raga, tutto bene, tutto a posto? Io avrei un piccolo problemino.
0: Dica.
1: C'è una ragazza, una donna che non riesco a vedermi.
0: Sì.
1: Io credo che se ci vediamo mi ritorna poi,
0: sì.
1: Mi ritorna. Però non riesco a vedermi con questa signora, si può dire.
0: Ok.
1: Come si può fare? Chiedo a voi. Grazie, ciao belli.
0: Allora, tu ci hai dato pochi dati, cioè io ho chiesto in privato, ma non vi vedete perché non ti concede un appuntamento? E dice, non vuole concedermi un appuntamento perché sa che la schiaccio. Cioè, quindi lui sta corteggiando, diciamo così, un eufemismo, sta corteggiando questa donna e dice, non riesco a convincerla ad uscire con me. Allora, dobbiamo capire delle informazioni. Primo, questa donna è single? Secondo, come vi conoscete? Cioè, tu da quanto la stai tampinando? Cosa stai facendo per convincerla ad uscire? E soprattutto, lei ti sta dando dei segnali? Rispondici a queste domande. Nel frattempo, se avete già dei consigli preliminari per questo nostro ascoltatore, il numero lo sapete. Adesso c'è la boombox track di oggi che ti dedico, caro ascoltatore, perché secondo me per portarla fuori basta dedicarle questa canzone di Big Fish, Esa e Kelly Joyce, che si chiama Mi Porti Su.

0: È lì che mi dice ci troviamo, mi porti su, ma non riesco mai a portarla su.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bertini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, ho chiesto delle informazioni a questo nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio audio dicendo ascolta, non riesco a vedermi con questa donna, non, come faccio a convincerla a vederci? E mi ha dato delle nuove informazioni, ma prima di darvi delle nuove informazioni c'è lui che tenta il pronostico.
2: Vai zio, tu vai. Continua a provarci sempre imperterrito,
0: sì.
2: Corteggiala, sì. Chiediti di uscire,
0: sì.
2: Vedrai che poi alla fine vedrai che te la dà. Sì. Diglielo Buva, gliela dà. Ma va che non gliela dà Buva, figurati se gliela dà.
0: Allora, comunque piano piano ci tuffiamo all'interno di questa storia che ha ancora dei particolari da scoprire. Legga.

0: Lights, le Blinding Lights sono le luci accecanti. All'interno di questa canzone The Weeknd racconta, no, di queste luci accecanti, quindi la fama, la confusione, i riflettori, la vita sregolata, rock and roll, capito? All'interno di questo brano appunto lui, circondato da tutta questa confusione, fa una richiesta d'amore, fa una richiesta d'aiuto e d'amore, perché dice: davanti a me, nonostante tutte queste luci accecanti, ho solo il buio, la solitudine, il vuoto della vita notturna, recita Internet. E non è propriamente il caso di questo nostro ascoltatore, perché siamo andati un po' più a fondo della sua richiesta d'aiuto, che è un po' diversa. Allora lui dice: Muva, Peter Paniani, Peter Paniane, non riesco a trovarmi con questa signora. Con questa signora si è capito che c'è un flirt, però non riescono a trovarsi. E dice: perché se ci troviamo sappiamo che finiamo a letto. Per cui ho chiesto: ma tu come sei messo? Lei come è messa? Come vi conoscete? E dice: ci sentiamo solo per messaggi o chiamate. Lei è sposata, io pure. Ci siamo visti solo una volta e mi è saltata addosso. Con tanti impegni non riusciamo a vederci, però ci cerchiamo sempre. Quindi torniamo ad uno dei nostri capitoli preferiti, ovvero
1: le corna belle,
0: effettivamente. Quindi io ti direi di lasciare stare. Poi fra l'altro tu mi hai mandato un messaggio vocale: sei sposato. L'ho messo in onda perché non hai specificato di non metterlo in onda, ma sembri tranquillo. Quindi la tua relazione è aperta o semplicemente tua moglie non ascolta la radio?
2: Io

0: Campanella, Ring My Bell. Fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino.
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
11: Iperceramica.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
19: C'è chi sente una voce alla radio.
18: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
20: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
21: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
23: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
24: Perché Nova, del gusto è la prova.
25: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
0: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOneS presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOneS, smart, green, always on. Scopri di più su eOneS.com.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Fun, forever fun, forever young.
14: On Radio Peter Pan.
15: Non mi fraintendere, adoro tutta la musica, ma preferisco

secondo me, brutta da dire di una persona, perché tu potresti essere la mia cosa nuova, dicono all'interno di questo brano, ed è un po' quello che vorrebbe lui. Ha fatto una richiesta d'aiuto, fra l'altro mandando un messaggio vocale al 393 73 66 240, specificandomi poi che lui è sposato e vuole convincere un'altra sposata a vedersi. Perché vuole convincerla? Perché i due si sentono per messaggio, si fanno le chiamate, quindi insomma già un principio di tradimento è in atto, e dice abbiamo tanti impegni, però l'unica volta che ci siamo visti mi è saltata addosso, e per cui credo che abbia un po' paura, un po' timore a vederci, perché sa benissimo come finirà questa storia, ok? Per cui allora ci sono tanti messaggi. Per esempio c'è chi dice: se si vuole si trova il tempo, il resto tutte scuse. Quindi lei se ne batte altamente del discorso dello sposato o meno. C'è anche chi dice: Muva è semplicemente un genio del crimine a mandare un messaggio vocale dicendo mi devo trovare con l'amante e non riesco. Però lui ci dà una specifica, ci dice: ragazzi, mia moglie non ascolta Radio Peter Pan, per cui puoi tradirla. Allora, se non ascolta Radio Peter Pan e soprattutto non ascolta questo programma, sei autorizzato a tradirla, va bene? Insomma, cioè, no, certe cose non si fanno. Scherzi a parte, voi lo sapete la posizione che abbiamo all'interno di questo programma sul tradimento, per cui però ascoltiamo e non giudichiamo, ok? Ascoltiamo e non giudichiamo. Abbiamo chiesto se la coppia fosse aperta, dobbiamo ancora ricevere una risposta. Adesso

0: Molto bene, molto bene. Siamo arrivati al punto. Questa è la storia di un nostro ascoltatore sposato che vuole trovarsi con una donna, anch'ella sposata. Loro due si chiamano, si mandano messaggi, stanno flirtando, si sono visti una volta, si sono un attimo aggrovigliati, però non sembra essere successo niente. Diciamo che il pubblico al 393-7366-240 è allibito e dice: ma scusate, come fate così a sponsorizzare il tradimento in radio senza problemi? E lui ci ha detto: mia moglie non ascolta Radio Peter Pan. Giustamente c'è chi dice: sì, ma magari i colleghi, gli amici potrebbero ascoltare questo programma. C'è anche lui che vuole aprire la busta, apre la busta e dice:
1: io direi al becanasso là che vuole lui sposato, lei sposata, sì, lascia perdere, perché se capita a mette scippa capa.
0: Esattamente, per citare lo storico Barbero,
2: andiamo a bruciargli la casa.
0: Esattamente, grazie Alessandro Barbero per l'appunto. Continuiamo con i vostri messaggi, magari, visto che il discorso secondo me si può concludere anche fra poco. Se ci sono delle altre richieste d'aiuto o d'opinione al 393-7366-240, mandate un messaggio in chat.

0: argomento che stiamo trattando? Va bene, facciamo così. Lasciamo il posto a More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Andy Mancuso.

0: ardente come la pasta che piace al nostro Fede. Grazie Andy, more music in the mix, let's go.
1: Davvero molto bello.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Non si batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Sono le 16 on point.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
17: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Stessa situazione in direzione Trieste, code a tratti tra il Bivio A4, il raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni. È tutto.
18: Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
20: Puoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
24: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
25: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
26: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
27: Forever Fun, Forever Young.
28: Hola, amanti della musica!
29: Menestrello della coscienza della musica.

0: arrogante. Arrogante che si collega alla grande con il messaggio che ci è arrivato poco fa. La richiesta d'aiuto di un nostro ascoltatore. Bentornati e bentornate, all'interno di Muva nella casa. Sapete che all'interno di questo programma si cercano delle storie di ordinaria follia e delle richieste d'aiuto. È un modo per entrare all'interno delle vostre vite. E c'è stato lui che dice: non riesco a trovarmi con questa donna, datemi dei suggerimenti. Solo che poi abbiamo scoperto che lui è sposato e lei è sposata. Chiaramente i coniugi sono all'oscuro di questa cosa qui, per cui la stragrande maggioranza, se non tutta la chat, tutta la chat non vuole aiutare questo ascoltatore, giustamente, anche perché poi tu ti nascondi dietro a delle terminologie, come per dire: sì, beh, guarda, sai, sono un po' esuberante, sono un po' arrogante, sai, sono io che sono fatto così, sono un po' arrogante. Sì, ma a volte arrogante non basta, giustamente, no? Come diceva Funari,
1: dimmi te la parola stronzo quale sinonimo.
2: Ma no, ma nulla.
1: Non c'ha sinonimi, ma perché no. Se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Esattamente. Come non gli posso di arrogante.
3: Attenzione,

0: fa sempre più, come dire, sbocciare la chat e il tradimento. In Italia sono arrivati tanti messaggi che si dice ma tantissime coppie si tradiscono, c'è il tradimento, insomma tutta sta cosa del tradimento, che io ho già spiegato la mia visione sulla cosa, ma in ogni caso c'è chi dice, sentiamo, pronto?
1: Ragazzi, riguardo al tipo che vuole fatturare con l'altra donna, sapete perché va in cerca? Perché a casa non mangia, se non mangi a casa vai a mangiare fuori.
0: Allora, una è quello, poi c'è anche chi è patologico, anche sulla ricerca, anche se mangia a casa uno spuntino fuori se lo fa. Ma in ogni caso va benissimo, ma tu non hai coglioni di mollarla una situazione se non ti va bene, invece di tenerla in parallelo.
2: Ciao Muva, allora nella vita capita di sbagliare e di accorgersi dopo di aver sbagliato.
0: Sì.
2: Ma arci debolina, per non dire altro, ma è possibile che tutta sta gente sposata che vuole scopazzare a destra e a sinistra, un po' di rispetto, se no fai meno di sposarti, di fare figli, o perlomeno abbi la decenza di trovarti uno o una che la pensi come te, fate la coppia aperta e morta là.
0: Certo.
2: E dopo vengono a scriverti ste cose, io vorrei ma non posso, e anche lei vorrebbe ma non può, ragazzi, sembra la posta del cuore dei ragazzini di 16 anni, e magari sti qua è tutta gente di 40-50 anni.
0: Che te devo dire? Che è arrivata la canzone novità di oggi, in realtà un rifacimento a cura di Len Savali, si chiama All I See.

0: abbiamo glitter e gold, vediamo altre nuance di marrone. Devo dire, con questa storia si parla ovviamente di tradimenti. Tradimento che c'è chi mi dice: Muva, io vorrei sapere la tua opinione sul tradimento. La mia opinione, l'ho sempre detta, se una persona è in grado di tradire la persona, la donna o l'uomo che ha sposato e con cui ha condiviso, vuole condividere la vita, può tradire chiunque. Perché c'è tanta gente che dice: ma si può fare, la libertà si può fare. Sì, tutto si può fare, ovviamente. Puoi anche fregare 500 euro dal portafoglio del tuo migliore amico, però questo come ti qualifica a te come persona? Una merda, giustamente. Allora c'è lei che dice:
1: beh, posto che se non si mangia a casa si può stare anche un po' a dieta, perché magari ci sono delle motivazioni. Uno, ma voi uomini su questo non vi si può dire nulla, avete sempre ragione voi.
0: Beh, allora,
1: e comunque
0: non generalizziamo,
1: non è mangia qua o mangia là, il punto è il rispetto.
0: Sì.
1: Una persona, almeno se ci hai fatto una vita insieme, te la sei sposata o comunque hai costruito qualcosa, gli devi un minimo di rispetto e avere le palle per dire che è finita. Veramente pietà sta cosa.
0: Allora, sono d'accordo, bisogna venirsi incontro in tutti e due i casi, perché se c'è poi un grande periodo di siccità è chiaro che l'uomo un po' me ne soffre, per cui magari non tutto lato, ma come si suol dire, no? Ci si può sempre dare una mano, ecco, ci si può sempre dare una mano.

0: mannaggia voi, stavamo facendo un programma desessualizzato ormai non so da quanto tempo e invece ci cadiamo, cioè mi cadete sempre in fallo. Allora si parlava di tradimenti, si è deciso, comunque l'unanimità in chat ha deciso di non aiutare questo nostro ascoltatore a tradire la consorte, diciamo, per cui hanno preso questa posizione in chat e io ovviamente seguo voi, io umile servo dei Peter Paniani e di Peter Paniane, però si stanno aprendo altri discorsi. Attenzione, perché si stanno aprendo altri discorsi per quanto riguarda il tradimento. C'è stata un'ascoltatrice prima che diceva voi uomini, allora, come io non sopporto voi uomini, non sopporto voi donne, cioè queste generalizzazioni. E c'è lui che adesso ce l'ha con le donne, senti qua. Pronto, sentiamo cosa dice. Pronto l'ho.
1: Comunque, a parte gli scherzi, io sono accompagnato con una figlia e spesso in serata mi capita che ragazze ci provano con me e io giustamente dico: sai che sono accompagnato, che ho una figlia, perché ci provi con me? E la tipica risposta delle ragazze è appunto: se non ci provo con chi è già fidanzato e vuol dire che ha del valore, perché ci devo provare con chi è singolo e non vale un cazzo?
0: Aia.
1: Testuali parole di ragazze.
0: Ok, lui dice testuali parole di ragazze, per cui ha fatto una sorta di campione statistico su questa cosa qui. Anche in forma anonima potete confermare o ribaltare il risultato di questa sua analisi. Adesso ci apprestiamo ad andare in una casa, non in quella nostra, in quella radiofonica, ma in quella in un oceano, Ocean House.

0: Figli miei, le ragazze, la figlia mi chiede che c'ho la figlia, ma vai a cagare, no! Dai, vai a cagare.
1: Ma no, fra poco con...
2: Muva nella casa, Squatch.
3: Gli Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Se è in vendita, è su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: active.it.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia, finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere, la consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Hey, hey, here come the trouble.

0: dato, volevo liberarti di un peso. No, in realtà me l'hai dato, dice lei. Giustamente, gente che tradisce, gente che è in dubbio di condividere anche la donna, la misteriosa donna protagonista della domanda di oggi, della richiesta d'aiuto di oggi, dice: sto vivendo la stessa identica situazione. Non è che è per caso la stessa donna? Anch'io mi sento con una che le poche volte che ci siamo visti ci siamo saltati addosso ed è sposata. Provo ad organizzare per vederci, ma sempre imprevisti o di impegni. Se abita nel tacco d'Italia, ci organizziamo e la andiamo a trovare assieme, per cui abbiamo dato già comunque un'indicazione geografica molto vaga, molto vaga. Però attenzione, perché c'è lui che ha sollevato un grande argomento che potremmo addirittura portarci a domani, secondo me, perché questo argomento è stato toccato da qualche messaggio. Cioè dicevano: sì, ma Muva, devi vedere anche il tradimento, non è così facile lasciare la famiglia, perché a volte il matrimonio, le regole del matrimonio ti possono fare andare in bancarotta, eccetera. Quindi
1: Muva, sì? tutto bello discutere, ma sì? Alla fine della fiera bisogna esserci dentro, perché ci sono mille sfaccettature che giustificano o aggravano i comportamenti come giudizio.
0: Sì.
1: La realtà dei fatti è che l'unica cosa che dovrebbe veramente essere rivoluzionato è il matrimonio. Il matrimonio è sbagliato così com'è adesso.
0: Sì.
1: Dovrebbe essere una forma di tutela ereditaria, ma in caso di separazione e divorzio dovrebbe essere una cosa semplicissima. Tutti i beni cointestati vanno venduti.
0: Beh,
1: e fatto la parte 50-50, 60-40, quello che è il grado di cointestazione. E dopodiché quello che è mio, quello che è tuo,
0: va bene. Poi insomma continua a lungo e noi dobbiamo mettere Miley.

0: fai facile, la vita è semplice, se non è un lavoro che ti piace mollalo, se la tua compagna ti tradisce oppure non la ami più lasciala, la vita è semplice, insomma la vita è semplice. Mi state raccontando di quelle cose alla nostra chat che è veramente da mettersi le mani nei capezzoli, è incredibile. Senti qua,
1: allora mio marito mi tradisce, io di conseguenza lo tradisco,
0: bene,
1: e lui continua a non volersene andare,
0: bene.
1: Io quindi tradisco perché ovviamente non ho un marito e se ce l'ho non viene da me.
0: Ecco, molto bene, questa è una delle storie. Io conosco una tipa separata che è stata invitata a casa di una coppia di amici, hanno mangiato e bevuto tutti quanti. Il problema è che la donna ospitante, quindi la moglie del marito, ha bevuto un po' troppo e si è addormentata. Questa mia conoscenza ha approfittato della situazione e ha sedotto il marito di questa donna addormentata e hanno schiacciato assieme con la moglie nella stanza accanto. E questo è solo un caso in cui è lei e non lui a provarci. Meglio non generalizzare, perché la carne è debole, siamo fatti tutti di carni, sia uomini che donne. Comunque mi state raccontando veramente delle storie agghiaccianti.

0: storie, c'è tanta gente che mi dice guarda Muva, no, ma tu ci credi a tutto quello che stanno raccontando? Io le racconto, intanto io mi fido della mia community, poi se raccontate balle sono affari vostri, cioè bisogna avere prove concrete. Cosa ti mandano il filmino? Scusa, bisogna avere prove concrete. Noi raccontiamo le storie di ordinaria follia di Peter Paniani e Peter Paniane, giusto?
1: Muva!
0: Sì!
1: A.K.A.
0: Eccolo!
1: Viva Ischei!
0: Sì!
1: M-am suit pe roată și ți-am spus povestea toată! M-am suit pe roticică și ți-am spus povestea mică!
0: Cioè?
1: Ciao, Tozato!
0: Adesso io sono preoccupato però,
1: Fratello, non sono parolacce. È una poesia.
0: Sì.
1: Chi capirà in moldavo sulla radio Peter Pan ti scriverà cose buone. Credi, fidati, anche se non mi conosci.
0: Va bene, io mi fido. Io mi fido. Allora, abbiamo un'ultima richiesta prima di andare.
2: Ciao. Visto che sei bravissimo, ti chiedo una canzone super cazzuta, di quelle che spaccano, super tunes.
0: Sì.
2: Per una persona che in questo momento sta passando un brutto momento perché ha perso se stessa e la sua bellezza e il suo star bene.
0: Mi dispiace molto, è come Perla del Pirla che parla, quindi facciamo un piccolo cambio di rotta. Di solito mettiamo dei viaggioni, adesso ne mettiamo una bella energica che speriamo possa servire a questa persona. Parisi con For You.

0: ascoltatrice verso un'altra persona che ha bisogno di un po' di carica. Speriamo di avergliela data con questo brano, la perla del pirla che parla di oggi. Io vi do appuntamento domani, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan.
10: Giro se batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:90, 210.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Benvenuti da Ali.
13: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
12: Ma cosa?
13: I biscotti Colossio Suego zuppa latte da 250 grammi.
12: Ma mi sembrano normali.
13: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
14: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
15: Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
18: Tutti per Orocash.
19: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora! Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
22: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
24: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
25: È possibile
26: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
27: Puoi dirlo forte.
26: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
27: Sì.
28: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
26: Scegli ora ING Business Banking.
28: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
29: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
30: Forever Fun, Forever Young.
31: On Radio Peter Pan.
32: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

102.10 a tutti. Io sono Lady Ellen e lui è DJ Max, il supereroe delle console. Le 10 canzoni che andremo a suonare oggi saranno, come ogni giorno, bellissime, quindi preparatevi. Iniziamo con qualcosa di festoso, ma sì, pronti a saltare?

fa sto balletto insieme, eh? Noi dal palco, voi lì in pista, ma è stupendo, la gioia in musica. Era il 1994 quando usciva questo disco molto particolare, Tamarro per quelli che volevano la house music, ma bellissimo per noi che adoravamo la musica festosa. Rednecks, Cotton Eye Joe, adesso si va nel 1990, un bel ricordo di quelli che non puoi dimenticare. Technotronic, Pop the Jam, 1990.

Lady Ellen è Peter Pan 92-110, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan 90-210, solo su Radio Peter Pan.

Energy Max. A proposito di supereroi, vi ricordo che ogni sabato dalle 21 alle 22 fino al 19 dicembre c'è il Cinedisco. Questa saga dell'infinito raccontata a tempo da DJ Max e nella voce di Andrea Ferrari.

0: Dizio, caro DJ.
1: Indovinate il titolo di questa canzone, trick. Stop! Si prenota Massimo! Dai, 5 secondi, vai! No, hai perso!
2: Ti farei di tutto!
1: No, ti farei che cosa? Ma che
2: la donna del
1: mio. Ma zitto! Devi
2: grande.
1: Chi sa il titolo? Maria Cristina Luca! Prenotatevi! Niente, riparte la musica! Non puoi più rispondere, Massimo!

dove saremo questo weekend. Un super Peter Pan impatto da non perdere. Dove? A San Giovanni Ilarione, alla Sagra delle Castagne e del Vindurello. Io vado per il Vindurello perché vorrei sentire un attimo com'è questo vinello, Maxel. Beh, dal nome promette bene. Vado avanti, scusami. In console Marco Baxo, Lady Ellen e poi la special guest, un DJ set molto Tomorrowland, anche perché abbiamo proprio lui, Angemi, il più giovane DJ salito su quella console. Abbiamo il disco Botta de Vita, l'ultima traccia, e come ogni giorno cercheremo di stupirvi. Dal 1996, Raff by Picotto, Beckerlo Symphony.

Pizzicotto Beccarlo Symphony. Dal 1996 si chiude il terzo appuntamento della settimana dell'undicesima stagione di Peter Pan 90-210. E siamo arrivati alla fine di questi 30 minuti che ritorneranno domani alle 17 con Lady Ellen e DJ Maxwell, che vi abbracciano forte e vi augurano una buona serata. Arriva

0: si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
1: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
0: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Lasciami stare, sono white girl wasted.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Spesso scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
16: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
18: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
20: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
21: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
22: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
23: Il tetto tiene ancora.
24: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Tre Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: a San Giovanni Ilarione per la Sagra delle Castagne del Vindurello, Radio Peter Pan raddoppia. Sabato 10 ottobre, Peter Pan Super Impatto. Dalle 22 in console, Marco Baxo, Lady Ellen, la super animazione di Peter Pan e Robolet Man. E un super ospite direttamente from Tomorrowland, Angemi. Sabato 10 ottobre, Peter Pan Super Impatto a San Giovanni Ilarione, Verona.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Purgatorio di Peter Pan.
1: Oh, ieri ho detto che sembravi Mucciaccia, oggi sembri la Dallan.
2: Sono io.
1: Imita.
2: Ciao, sono Giovanni Mucciaccia.
1: No, la Dallan devi imitare.
2: Ciao, sono la Dallan, Confield vibe. Ma no, ma questo è lo sfogatoio.
1: Ma sembri la Dallan, bravo.
0: Peter Pan,

0: che pari la dall'an. La imiti in prova di qualcosa?
1: Ciao Pedro, sono tornata allo sfogatoio con te.
0: C'è la dall'an, amici selvaggi!
1: Selvaggi, che bello! Sono molto contenta, si ripete questa sostituzione. Salutiamo il direttore, sono con Pedro fino alle 19.30.
0: Ma come 19.30?
1: Come no?
0: No!
1: Come no?
0: Alle 18 finiamo oggi, mezz'ora e basta.
1: Ma come mezz'ora?
0: Sì, mezz'ora e basta.
1: Vabbè, metto la sigla, va bene?

0: meraviglia.
1: Io mi emoziono ogni volta. Ogni volta che sono allo sfogatoio. Buonasera, selvaggi. Io sono la Dallan con Fedro nello sfogatoio, appunto. Scherzava, dai, non facciamo mezz'ora, facciamo qualcosina in più.
0: Tre quarti, amici, quarti fino alle 6:15, va bene?
1: Poi basta, va poi bene. Basta. Il numero per sfogarsi è sempre lo stesso: 393-7366-240.
0: Amici, selvaggi, oggi iniziamo con lui che ci fa cambiare proprio i canoni di quando bisogna comprare una macchina.
1: Va bene.
0: Uno pensa sempre al colore, ai cerchi, agli option. E invece le cose importanti in un'auto sono altre.
1: Sì.
2: Amici di Peter Pan, a me non me ne frega un cazzo che le macchine siano americane, europee, cinesi. A me serve che le tizie salgano dentro la mia auto e che le sospensioni reggano tutta la notte.
0: Capito?
1: Adesso.
0: Tutta la notte. L'importante sono che le sospensioni reggano tutta la notte.
1: Ma
0: ancora coi cerchi, col colore, come siete messi male.
1: Ma come siete messi voi
0: veramente,
1: in realtà, ragazzi? Fate così gli sboroni e poi non durate neanche un minuto. Sei
0: dai, o conducete insieme a noi o sfogatevi. 393-7366-240.
3: Attenzione.

0: Sono le sospensioni.
1: Ciao selvaggi.
2: Ciao.
1: Ciao Pedro. Oh, è arrivato Rocco qua.
2: Rocco.
1: Le sospensioni per tutta la notte. Ma dove cazzo vai?
0: Salutiamo tutti di Rocco che ci ascoltano. Lui ti dà anche un consiglio.
2: Vai.
3: Ciao selvaggi. Sì, le ciao. Sospensioni che reggono. Ma apri il portafoglio, fai bella figura e vai in una bella camera. Ma chi vuoi che salga da te? Se poi resti in macchina tutta la notte.
0: La camera è sempre la camera, certo. Però la macchina.
2: La macchina ha sempre il suo fascino.
0: Sì,
2: ti dirò, Fedro, è tanto che non.
0: Pratichi in macchina? Io ho praticato, sono stato in questo periodo meno. Però tipo un annetto e mezzo fa ho praticato parecchio in macchina.
2: Dipende.
0: La macchina ha sempre il suo perché.
2: Poi,
0: va bene, un selvaggio prima ha detto che le macchine possono essere anche cinesi.
2: Sì.
0: E a proposito di auto cinesi.
4: Ciao selvaggi, benvengano i cinesi che tirano giù un po' il prezzo, perché non è possibile pagare una Panda con una base di partenza, una Panda, una macchina da operai, 20.000, 25.000 euro, ma stiamo scherzando? Che benvengano i cinesi, distruggano il mercato e facciano fallire le aziende nostre, che non sono più capaci.
0: Viva i cinesi!
2: Robe da matti, veramente.

0: detto che durano un minuto? Ma stai scherzando?
1: No.
0: A parte che i selvaggi sono permalosissimi.
1: Molto.
0: E poi come ti permetti di dire che durano un minuto? Stai scherzando?
2: Oh, calmo qua con le parole. Cosa non durate neanche un minuto? Ti faccio vedere io. Io sono fiero dei miei due minuti.
0: Bravo.
2: Altro che un minuto.
0: Bravo.
1: Le skills degli ascoltatori di Peter Pan.
0: E poi?
3: Dall'An, con me non dureresti tu neanche un minuto.
1: Oddio.
3: Ciao Balli.
1: Chiacchieroni, sono chiacchieroni gli ascoltatori.
0: Ma pare, se togliamo i chiacchieroni chiudi le sfogatoie.
1: Esatto. Qualcun altro?
0: Sì, a proposito di chiacchieroni, spesso quando non c'è baciano i messaggi, meglio con Tizio, meglio con Caio. E lui, che vi conosce.
4: Sì. Adesso mi aspetto il commento, il solito Rattus. Ah, che bello la Dall'An, come bello quando non c'è Baxo, che brava la Dall'An. Dai.
0: Rattusi,
1: È andata bene a Fedro stasera, non si può
0: molto
1: tentare.
0: No, assolutamente, ci mancherebbe altro. Amici, genitori, colleghi genitori, la signorina ha un messaggio di speranza per tutti quanti noi.
1: Vai.
5: Ciao selvaggi, allora io non ho nessuno sfogo, ma voglio solo dire a tutte le mamme, tutti i papà, dai cazzo che ce la facciamo a incastrare tutto.
0: Dai
5: cazzo, io oggi ho dovuto fare i salti mortali, di qua, di là, prendi, fai, briga, vai lavoro, non vai lavoro, prendi il bambino. Mi servirebbero 32 ore, e forse anche un qualcosina di più.

0: messaggi. Io invidio l'ascoltatore, il selvaggio che stiamo per sentire. Vorrei essere come lui.
1: Se la crede un po', dai.
2: Cari leoni a tastiera di Radio Peter Pan, o meglio leoni da messaggi vocali, a me le sospensioni servono e da me le tizie si salgono, sapete perché? Perché quando chiedono se sono ricco o rocco, io rispondo che sono entrambe, a differenza vostra. Invidiosi, lololo.
0: Io ammetto di essere invidioso, vorrei essere ricco e rocco, ma non sono né ricco né rocco.
1: Guarda, segnati il numero e gli chiedi come ha fatto.
0: E come ha fatto? È una dote, cioè.
1: Ricco, insomma.
0: Ricco come ha fatto, ma rocco, se madre natura non ci ha messo del suo, è difficile.
1: Vero.
0: Comunque, parlando del minuto di durata degli uomini.
1: Sì.
3: Ciao Fedro. Ciao Dalla.
1: Ciao.
3: Comunque Dalla, hai ragione.
1: Grazie.
3: È inutile che i maschietti fanno gli spacconi. Capita anche a certe volte, ragazzi, che quel minuto lì ce lo siamo giocati. È inutile che fate scienziati. Io do pienamente ragione alla Dalla. Ah, scusa, alla Dalla.
1: Ti viene bene, lo so che ho ragione. A volte tanti fanno gli spacconi, ma poi in realtà strucca, se arriva il momento succede
0: che
1: quello.
0: Non si può fingere.
1: Non si può.
0: Vabbè, almeno noi. Allora, tornando all'argomento cinesi più bravi e più economici.
4: Sì, vive i cinesi. Io lavoro nel settore dei carrelli elevatori. Sono capo officina ormai da 20 anni. E un carrello, diciamo, se posso dire la marca, Hyundai, Toyota, Linde, così, nuovo, 30 quintali, costa intorno ai 40.000 euro.
0: Sì.
4: Un carrello cinese EP, 30 quintali, nuovo, costa 18.000 euro.
0: Vedi.
4: Fatti i conti voi.
1: Sì.
4: E funzionano benissimo, non ha rogni e hanno anche la batteria al litio e non al piombo. I cinesi sanno fare i conti, i loro conti.
0: Lololol.
1: Risparmiano.

0: di cultura, va bene?
1: Vai.
0: Sentiamo.
2: Selvaggi, ascolta bene, Dallan. Sì. È facile tenere il sacco aperto, è più difficile sbadilare dentro.
0: Tu hai capito?
1: No.
0: Adesso traduce.
1: Ok.
2: Ovvero, è facile tenere il sacco aperto, è più difficile sbadilarci dentro.
0: Tradotto?
1: Che è un poeta, eh!
0: Siamo sicuri che è un poeta?
1: Ma un poeta della sera, della tarda notte, ma, diciamo.
0: Non ho capito però
1: l'ho capito.
0: Me lo dici durante la pubblicità?
1: Sì, va bene, meglio, va bene. Meglio.
0: Prima di andare in pausa, amici, l'importanza non è quanto si dura.
3: Vai, Rocco! Vabbè, raga, l'importante sono i preliminari.
0: Concordi su questa cosa?
1: Concordissimo.
0: Ah, vedi?
1: Sì, sì.

0: Sport.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Sediarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
10: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
17: È l'ora di sfogarsi, le 18.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Breaking news.
19: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Meloni da Spalato, valutiamo accise mobili ma spero si ripristini pienamente il price cap. E poi chiede flessibilità all'Unione Europea per l'inflazione, miliardi di spese in più che i governi non hanno deciso. Legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8, quest'ultimo estende il diritto di voto anche ai fuori sede caregiver. Domani atteso l'ok definitivo a scrutinio segreto. Il francese Kagan e il giapponese Soai, Nobel per la chimica, hanno svelato il fenomeno delle molecole a specchio, un mistero vecchio più di un secolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: È una finestra.
21: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
20: Vedo.
21: La maniglia centrale è davvero elegante.
20: Sì, bella.
21: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
20: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
22: Ocnoplast. Le finestre di design.
23: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
0: Allodex Protezione Attiva. È un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Mercatorum.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Il 2009, apriamo la seconda mezz'ora dello sfogatoio con Fedro e la Dallan. Stiamo facendo un po' di saltoni con gli argomenti, vi state sfogando al 393-7366-240.
1: Allora, ci siamo incastrati a parlare di cinesi, nel senso che prima hanno detto a me non interessa se le macchine sono cinesi, francesi o americane, l'importante è che funzionino le sospensioni, per così trombo tutta la notte.
0: Esatto.
1: È bastato nominare la parola cinesi che sono arrivati 100 audio che parlano di cinesi e prodotti cinesi.
0: Esattamente, sentiamo un po' cosa dicono.
2: I cinesi costano meno, se produci sono ventrenato dallo Stato senza rispettare normative anti-inquinamento, normative sul ruolo di lavoro, rispetto dei lavoratori e via dicendo, ovvio che costa meno.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Che poi è quello che sostengono in tanti.
3: Ma guardate, io dico che l'Italia è un paese di cialtroni, ma non, cioè, non le persone singolarmente in realtà, ma chi fa politica, okay, le istituzioni, perché poi al cittadino comune non gli importa. Ad esempio, cioè, le case chiuse non possiamo regolamentarle, poi ci sono i centri massaggi cinese, che lo sa credo chiunque che non è un centro massaggi, si fa di tutto e si fa di più, e ci sono gli annunci online, lo sanno tutti. Allora ti dicono no, non regolamentiamo la situazione sapendo che c'è questa situazione dove tra l'altro lo scontrino non esiste, non c'è niente.
0: Non c'è niente.
1: Salutiamo,
0: c'è niente.
1: Tutti i centri massaggi con l'happy ending.
0: Che ascoltano
1: certamente.
0: Radio Viterbo anche di domenica con l'happy ending.
1: Certamente. E va bene, niente, questo è lungo e lo sentiamo dopo.
0: Lo sentiamo dopo, va bene. Peter Pan.

0: Ciao Fedro, io non riesco mai a dare un volto a quelli della radio, perché ovviamente sono la radio. Ma stasera ne ho voluto approfittare perché c'era la Dallan, okay. E allora ho googolato.
1: Hai googolato?
0: E ho visto che è una bellissima donna.
2: Grazie. Molto, molto, molto.
0: E nel frattempo ho googolato anche te e ho visto che sei uno dei 69.
2: 69,
0: 57
2: sì.
0: Anni come me.
1: Se li porta
0: per
1: bene.
0: Cui stasera non ti ringaluzzire, mi raccomando. Lollo, lollo.
2: Non mi ringaluzzirò, va bene? Lollo, lollo.
1: Che scemi.
2: Rompi coglioni, insomma.
1: Veramente.
2: Va bene, prima di tornare a parlare di cinesi.
1: Sì.
2: Abbiamo anche parlato di preliminari, di durata e tutto quanto. Attenzione, perché vabbè, la Dallana ha già sentito l'audio, è già sì. Polemica per quello che stiamo per sentire. Attenzione, perché lui solleva questa polemica.
3: Ciao Dallan, ciao Fedro. Allora, state parlando di questo minuto dei preliminari, ma non prendete in considerazione che il problema è arrivare anche sulle preliminari, cioè ragazzi,
1: che
3: è difficilissimo senza denunce poi adesso ai giorni d'oggi,
1: che pesantone,
3: cioè. Io guardate, preferisco Federica tutta la vita,
1: ma
3: più
1: infatti,
3: soddisfazioni e senza problemi di denuncia.
1: Ma infatti, ciao belli. Ma quelli come te si meritano solamente Federica.
2: Ma non è che tu non puoi cercare di conquistare una donna per paura che ricevi una denuncia.
1: Ma hai capito? Ma cioè, con le buone maniere
2: ma
1: si può fare
2: esatto,
1: tutto.
2: Ma la denuncia la prendi se sei molesto,
1: ma
2: se
1: infatti,
2: fai. Ma se tu cerchi di rimorchiare una con le maniere urbane.
1: Si può fare, sai secondo me cos'è? Che quando la volpe non arriva all'uva.
2: Dice che c'è.
1: Dice che c'è, sì.
4: Radio Peter Pan.

0: penso. Ma finalmente
1: devi,
0: mi sfogo anch'io.
1: Vabbè.
0: 393 736 240, tra una chiamata e l'altra, tra un cinese e l'altro c'è lui.
1: Sì, lui spiega, anzi lui ce l'ha. Vuole dire una cosa a voi amanti dei cinesi, dei prodotti cinesi?
0: Sì.
2: Volevo ricordare agli estimatori dei prodotti cinesi che sì, costano meno perché le loro fabbriche sono ampiamente sovvenzionate dallo Stato con lo scopo di colonizzare il mercato. Quando le nostre industrie chiuderanno e le fabbriche chiudono, non ci sarà lavoro, come sta succedendo adesso. Anche adesso i problemi verranno al pettine, non ci saranno più i contributi per gli ospedali, per le scuole e tutte quelle cose lì
0: che già non ci sono.
2: E loro, finito di spolpare l'Europa, se ne andranno a spolpare qualche altra nazione, l'Africa o già il Brasile, il Sud America.
1: Ci sono già in Africa da parecchio le nazioni che hanno cosiddette con le terre rare, che hanno quei minerali che ci sono solo lì, loro sono già ampiamente presenti.
0: Già fatto.
1: E rimanendo a parlare sempre di cinesi.
3: Ma sì, dai, distruggiamo la nostra economia locale in nome del comprare qualcosa che costi la metà. Ma come hanno fatto? Ci domandiamo come hanno fatto i cinesi ad arrivare a quelle cifre invadendo il nostro mercato. Loro letteralmente distruggono tutto da loro in giro per il mondo, senza alcun remore, abbattono montagne per far ponti, inquinano in maniera a dismisura per fare anche le batterie al litio di quello che dice del muletto. Cioè, di cosa stiamo parlando? Allora perché non facciamo noi come i cinesi, allora, che lavoriamo sottopagati, senza diritti o con pazienza o pochissimi diritti?
1: Perché non lo facciamo anche noi?
0: Non lo so, forse perché siamo scemi, dai.
4: Peter Pan,

0: credo che il prossimo audio riguardi te, eh?
1: Sì, sì.
2: Giva.
1: Sì.
2: Illuminali tu.
1: Sì, cari Givi, cari Give, siamo un po'.
0: Giva.
1: Sì, gli ascoltatori di Feel the Vibe sono Givi e Give. Ciao Alessia. Illuminali tu, cosa posso fare io in mezzo ai selvaggi? Ci provo, dai.
0: Giva e Givi.
1: Givi, anche tu sei uno Givo, amore.
0: No, sto cazzo, no, no. Givo lo dice a tua sorella, eh.
1: Ma non è un'offesa.
0: No, siamo sicuri? Ma
1: sì.
0: Ah sì, sì, perché sì. Se mi dicevi coglioni, la, coglione la prendevo meglio, te lo dico.
1: Vai.
0: Va bene, quando si dice una serata imperdibile?
3: Ciao ragazzi, indovinate dove si va oggi?
1: Dove?
3: Si va alla nuova apertura di Tecnomat a Padova.
0: Era meglio
1: gli happy ending, sì, dalle sì, cinesi.
0: Sì, sì. Tornando a parlare di cinesi, amici, lui è uno che mastica l'argomento, tant'è che sa che...
4: Certamente. Ma avete mai visto un centro massaggi che puoi pagare col bancomat? Ma non credo proprio, non penso, ma che...
0: Scash
1: allora,
0: è come Giva?
1: Se lui ha fatto sì, questo commento,
0: sì.
1: Allora c'è andato.
0: Vabbè, ma spero di sì. Spero proprio di sì.
1: Sì. Ma come si fa ad andare in quei posti là? Io non lo so. Io me lo chiedo, perché andate dalle cinesi a farvi fare l'happy ending?
0: Amici selvaggi, in maniera radiofonica,
1: esatto.
0: Come sapete fare voi, rispondete alla Dallan.
1: Grazie. Radio

0: Tortellini che costano meno, dei prodotti italiani nello specifico, e lui ci spiega perché costano cari i prodotti italiani.
1: Sì.
2: Buonasera selvaggi. Ciao. Allora, per tutti quelli che stanno dicendo che gli italiani sono dei celtroni, dei ladri, perché tutti i prodotti italiani costano cari, ricordiamoci che se noi avessimo materie prime a non finire, se non avessimo normative ambientali, se non avessimo leggi sui copyright, se noi non avessimo diritti dei lavoratori, welfare e quant'altro, forse anche noi saremmo una superpotenza mondiale che vende la roba sotto costo. Lolololo.
0: Ma tradotto, non saremo mai una potenza mondiale, però tipo 20 anni fa lo eravamo,
3: sì,
0: e facevamo le cose fatte bene,
3: sì,
0: però
3: sì.
0: Cosa
3: esatto,
0: vuoi?
3: Esatto, esatto.
0: Va bene, parliamo anche della legge Merlin, amici, quanta cultura oggi. Vabbè.
4: Buonasera Sfogatoio.
3: Ciao.
4: Il mio suggerimento è per il buon Federica, noi aboliamo la legge Merlin e riapriamo le case chiuse, oltre che a sanare le casse dello Stato con gli introiti del fisco. Tanta gente si verrebbe molto più accalmata, romperebbe di più, romperebbe meno le scatole. Ballolando.
3: Se fosse tutto in regola si potrebbe fare veramente tante cose.
0: Ma amici, state sereni perché le cose stanno cambiando.
5: Fogatoio,
3: c'è Musk.
5: Ma cosa si preoccupano? Musk, Elon Musk, ha detto che nel 2036 nessuno lavora più. Tutti hanno soldi, viviamo nell'abbondanza.
0: Dai Elon.
5: Con un miliardo di robot.
0: Dai
5: ma
0: Elon.
5: Che cazzo ve ne frega?
0: Ma che cazzo vi frega? Dai Elon.
6: Radio Peter.

0: Io quando sento questa canzone mi sento di parlare c'ha sorella un po' così, capito che...
1: davvero?
0: C'è un po'... Oh.
1: Pedro.
0: Dai.
1: Dai.
0: Va bene amici, prima di andare in pausa, avete detto tanto, ma cinesi qui, cinesi lì, no. Ma tu compri su Amazon?
1: Ogni tanto.
0: Cinesi qua e poi comprate su Amazon.
1: È vero,
2: No, selvaggi.
1: Ipocriti.
2: Tutte belle parole contro il consumismo verso i cinesi.
0: Bravo.
2: Contro i prodotti a basso costo, eccetera. E poi compriamo tutti o quasi tutti da Amazon.
0: Bravo.
2: Che è tanto uguale, perché il prodotto non sarà cinese o non sarà solo cinese, ma parliamo di un'azienda straniera che non paga le tasse in Italia, che vende a basso costo, che ti porta la roba sotto casa, e i negozi chiudono molto di più per questo che non per i cinesi.
0: Ti capì?

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow.
5: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Quello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Radio Peter Pan è anche in video.
6: Un solo click
5: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Forever Fun, Forever Young.

0: Che bella questa versione, capito, perché la originale fa cagare invece.
1: Invece, a proposito di cinesi, c'è chi dice che anche altri marchi hanno componenti cinesi, ovviamente sulle macchine. Sentiamo.
2: Buonasera ragazzi.
1: Ciao, buonasera.
2: Comunque vorrei tanto dire a chi si lamenta delle macchine cinesi e quant'altro che vengono fatte in questo e quell'altro modo. Ma la prima cosa, la nostra cara Mercedes che si fa strapagare.
0: Ah, vedi?
2: Monta batterie BYD fatte in Cina, fatte con il loro standard. E quindi, ecco.
0: E non solo.
2: Seconda cosa, la Porsche adesso fa compagnia insieme all'azienda cinese.
0: Ah, figlio, è cinese anche la Porsche.
2: Non è che forse qualcuno inizia a vederci lungo.
1: Forse.
2: E capiscono che le cose lì si fanno bene. Non sarà così. Continuate a fare le ciacole da bar. A dire, oh, i cinesi che schifo. E intanto qualcun altro ride.
1: Lolo.
0: Allora amici, stiamo per sentire la testimonianza di un vostro collega co-conduttore che è appena tornato da un viaggio di lavoro in Cina. Sentite come funziona e cagamose sotto.
3: Lolo. Io porto la mia personale esperienza, visto che sono rientrato da 2 settimane dal viaggio in Cina di lavoro.
1: Sì.
3: E purtroppo ci sarà ben poco con cui competere, onestamente, perché con un costo dell'energia molto basso, giustamente come qualche co-conduttore diceva, molte aziende sono sovvenzionate dallo Stato, quindi purché producono costo a costo o comunque al limite, ok, per competere con il mercato europeo, americano e invaderlo,
1: sì.
3: Ok? E terzo punto, stanno implementando l'IA in maniera molto molto spinta e non si fanno alcun problema nel lasciare a casa dipendenti per sostituirli, quindi
1: zero.
3: Il costo del lavoro si riduce ancora di più, quindi sono cazzi amari.
0: Grazie.
1: Grazie. Noi intanto continuiamo a sfogarci al 393 736 6240.
4: Attenzione, non

0: non toccate la Dallan, la miglior Giva di tutte le radio.
1: Ma sei Giva anche te quindi?
2: Certo, anche lei è la Giva.
1: Anche lei è Giva? Ciao Givi, non offendetevi, io mi stavo offendendo.
2: No.
1: Invece non è un'offesa.
2: È un complimento.
1: È un complimentone.
2: Esatto, un complimentone, certo.
1: Allora attenzione amici, il prossimo co-conduttore ha la fidanzata che lavora in un concessionario che vende anche auto cinesi. Mm-hmm. Attenzione, questa cosa non la sapevo, è la prima volta che lo sento dire.
2: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ciao. La mia compagna lavora in un concessionario multimarche dove vendono anche le SVM, marchio cinese, super accessoriate, bellissime da vedere, tutto quello che vuoi.
1: Sì.
3: Costano poco perché full optional viene 25.000 euro.
1: Sì.
2: Regalata.
3: Ma hanno un sacco di problemi. Tutte quelle che le comprano tornano indietro.
1: Vedi, però è la prima volta che lo senti. Io ho tanta gente che ha auto cinesi, non ho sentito lamentarsi molto della.
2: Soprattutto della. Vabbè, lasciamo perdere la Toyota, ma la BYD sta andando alla grandissima, tantissimi.
1: Ma hanno problemi?
2: No, no, no, io non ho sentito che hanno problemi. Vabbè, saranno più fortunati gli altri.
1: Va bene, amici, si parla di massaggi, entri massaggi cinesi.
2: Sì.
1: Prima Eleonora ha chiesto: ma perché? Come è possibile?
2: Perché ci andate?
1: Perché andate nei centri massaggi cinesi?
4: È evidente che si va dalle cinesi a fare il massaggio, che poi alla fine te la calano.
2: Per forza, ovvio, questo l'avevo capito.
1: È per quel motivo.
2: Certo.
1: E poi c'è lui.
2: Delicato.
5: Ciao. Scusate, voi avete detto, ma come si fa lì dall'anno? Ha detto, ma come si fa al centro massaggi cinese, no? Ma tu hai visto che gente che ce va? Ce ne sta uno qua vicino a casa mia, ando abito, c'è sta certa gente sfigata de merda, ma che se non va dai cinesi, ma come cazzo fa a farsi una sborata?
1: No. Lo dice, non lo dice, si capisce cosa vuol dire?
6: Peter Pan.

0: Selvaggi, siete belli carichi stasera.
1: Molto, molto.
0: Molto, molto.
1: E arrivano buone notizie, amici frequentatori dei centri massaggi, perché non è vero che non si può pagare con il bancomat, anzi.
2: Come sapete, faremo. Ma non è vero un cazzo, si può pagare col bancomat. A me mi ha inculato la guardia di finanza per questo, scusate i francesismi,
1: No, lui ha pagato col bancomat, perché sì. È illegale andare a un centro massaggi
0: non
1: in cinese,
0: so.
1: Perché sono inculato la finanza.
0: Evidentemente se non pagano le tasse avranno, saranno risaliti un po' i clienti.
1: Vabbè, ma non pagano le tasse cinesi, eh? Lui anzi col bancomat ha fatto tutto in regola.
0: Non lo so.
1: Comunque, amici ipocriti, lui deve dirvi una cosa.
3: Avete rotto con queste ipocrisie. Cazzo, spiegatemi perché devo comprare una macchina, che sia Volkswagen, che sia Fiat, che sia quello che sia, e pagarla al doppio rispetto a una JQ o a una Moda. Ma vaffanculo, quando metto le mani in tasca, però. Oh, sono soldi miei, Vaffanculo tutti quanti. Ciao.
1: Lolo.
0: Tranquillo.
1: Che più o meno è lo stesso concetto che stiamo per sentire riguardo Amazon.
4: Sfogatoio, ciao gnocconi. Ciao. Uno e due, siete
1: grazie.
4: Due gnocchi.
1: Grazie.
4: Ascolta un attimo, ma perché io devo andare a spendere di più in un negozio? Ok, tutte le tasse, ok, bla bla bla. Ma se in negozio lo trovo a 30 e su Amazon lo stesso prodotto me lo fa 15, spiegami perché non lo devo comprare. Tanto arrivo dalla Cina comunque. Cioè, spiegami un attimo. Quindi, Safem, come dice a Milano. Asifulum. Lololo.
1: Safem.
0: Non ha torto. Tanto prima o dopo, se è in negozio che ce lo facciamo arrivare, anche su Shane, tutto arriva dalla Cina ormai. Ci sono magazzini giganteschi da dove arriva, insomma, tutta questa roba.
1: Lololo.
0: Continuiamo con la musica. C'è LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
5: Radio Peter Pan.

0: cambiato iota è giapponese.
1: Vabbè,
0: come la Honda, come la Mazda. Non cinese.
1: Scusate, ho sbagliato. Anche ho sbagliato. Dai.
2: Comunque la signorina vi trova volgari.
3: Certo che certi ragazzi hanno un lessico, mamma mia.

0: finezza ricercata, direi.
1: Ha ragione, signorina, ha ragione. Lolololo. Eccolo qua. Se i cinesi stanno invadendo il mondo, nel nostro caso l'Italia, è colpa nostra.
2: Buonasera, secondo me la colpa è nostra, primo, che andiamo a acquistare su Amazon e dei cinesi, e anche, se proprio vogliamo dirla tutta, anche prima del governo, delle istituzioni, della giustizia e di tutto quanto. Chi è che gli ha aperto la porta ai cinesi? Il cinese ha trovato la porta aperta, è entrato e se ne approfitta. Amazon ha trovato la porta aperta e se ne approfitta. Ma chi è che gliel'ha aperta? Gliel'ha aperta il governo italiano? Già all'epoca, ok?
1: Chiudete sta cazzo di porta, per favore, così risolviamo il problema.
3: Ma
1: bene?
3: Dipende anche dalle tasche, no, Fedro? Cioè, se uno non si può permettere di prendere anche prodotti italiani, è ovvio che va a prendere altro piuttosto di non avere quella cosa che gli serve.
1: Però se il prodotto è cinese o comunque orientale, il rischio è.
4: I marchi cinesi su certe cose sono più avanti dei marchi europei, sicuramente. Però il problema, e vedo spesso anche su Instagram dei video dei meccanici eccetera, che il problema è che quando si rompe qualcosa o anche ti vengono addosso, devi cambiare un paraurti, una fiancata, tocca aspettare anche mesi per avere un ricambio, e dopo, finché sono nuove, tutto bello, tutto perfetto. Vorrei vedere tra 10 anni come sono messe le macchine.
1: Buonasera,
5: Peter Pan.

0: persa qualcosa, ma questa voce femminile con te, Pedro,
1: sì,
0: rimane per... o è fissa, no, sta, no, con, no, te tutta la vita? Cioè, dimmi un, cioè, pochino.
1: È fissa, è fissa, d'ora in poi non ci separeranno mai, impossibile,
2: mai più,
1: va bene?
2: Più. Solo stasera, oh, tesoro, però grazie, sono arrivati tanti complimenti, sono veramente lusingata, grazie ragazzi.
1: Allora, amico milanese che hai appena lasciato l'audio, non lo sapevamo, ma sei uno scienziato e questo audio è per te.
3: Lollo, ascoltami, allo scienziato milanese là, scienziato, che ha detto che compra che Amazon, sono negozio lo da 30 a 15, intanto diciamo che Amazon, allora, forse sull'elettronica, ultimamente su tutti i generi è più caro del negozio.
1: Ah, vedi?
3: E poi, sì, bambino mio, a te la pensione chi te la paga? Compri in Amazon, vai in Lussemburgo, non nasce un centesimo di tasse, compra Amazon e dopo, quando avrai bisogno di una visita, o paghi o crepi. Molto semplice discorso, che dopo sia un'opportunità, ma non vantartene, non ha senso, poco furbo.
1: Non so, Amazon ha aumentato, cioè a parte l'elettronica il resto è caro, più,
2: beh,
1: del negozio?
2: Ci sono siti che sono nati che costa un pochettino meno di Amazon adesso, sì sì sì.

0: non posso dire, a meno che non lo direi tu in diretta, come ha commentato la Dallan l'audio che stiamo per sentire, che si rivolge alla signorina che ha detto che avete un lessico volgare.
1: Sentite.
2: Ciao selvaggi, volevo rispondere alla signorina che si lamentava sul lessico povero di noi ragazzi.
1: Sì, sì.
2: Signorina, mi scusi, mi fu il contadin, fonò l'avvocato,
0: milanese,
2: mi fu crasarris, fonò i trattati fisica, se vuol bene sì, se no range.
1: Mamma mia, mamma mia, guarda, non dico quello che ho detto nel fuori onda.
0: E non vedete la faccia che fa proprio schifata,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, e allora, se ti sei sentito preso in causa, vuol dire che un po' di ragione ce l'aveva. L'ho detto.
0: Prima di andare in pausa, amici, possessori di auto cinesi, ascoltate bene.
3: Per capire se effettivamente vale la pena o meno comprare una macchina cinese, un dato preciso e chiaro lo si può avere con il valore residuo. Quando la vai a rivendere, la tua bella macchina cinese, non vale un beato cazzo.
1: Eccoci qua.
3: Perché è quello che vale, cioè un cazzo.
1: Niente.
3: Quindi la gente continua, e secondo me dovrebbe continuare a comprare le macchine europee,
1: sì,
3: perché hanno un valore residuo più alto. Perché se tu compri una BYD e gli dai 40-45 mila euro, quando la rivendi vai su quattro ruote a vedere, se tiri 11.000 euro ne tiri tanti.
1: Vedi? Hai capito? Selvaggi, continuate a sfogarvi al 393 736 6240.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
2: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Peter.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il mejor programa che hai in la radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Florentino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio
1: Beat Repair. Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
3: È l'ora di sfogarsi, le 19.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da
4: Benvenuti da Ali.
5: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
6: A chi?
5: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
6: A me sembra normale.
5: Ma no, il prezzo, 2,69 €.
7: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita. Breaking
8: news. Buona serata da Federica De Boni. La presidente del Consiglio Meloni a margine del vertice Med 9 a Spalato torna sul caro energie, su flessibilità e inflazione in Unione Europea. Ne ho parlato con von der Leyen, è un dibattito ancora lungo, sostiene. Sui carburanti valutiamo le accise mobili, spero si ripristini pienamente il price cap. Brutta seduta per Piazza Affari, che segna la maggior perdita in Europa. Crescono anche i rendimenti dei titoli di Stato, anche se non così elevati come quelli francesi, si fermano a 115 punti base. Il FTSE MIB cala del 2,51%, male le banche. Il governo incassa alla Camera la fiducia sugli articoli 3 e 8 della legge elettorale, esteso il diritto al voto dei fuori sede anche ai caregiver. Domani l'atteso via libera finale a scrutinio segreto. Firmato il contratto di medici e dirigenti della sanità, aumenti lordi fino a 560 euro al mese. Il rinnovo concluso oggi all'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni, vale per il triennio 2025-2027. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Avversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
16: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
17: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
16: Così vicino.
17: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
16: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
0: Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: l'ultima mezz'ora dello sfogatoio special edition Fedro con la Dallan. Abbiamo toccato diversi argomenti, siamo partiti dalle macchine cinesi, poi parlare delle sospensioni per fare l'amore in macchina e poi all'happy ending all'interno delle massaggiatrici.
1: Alla fine abbiamo capito perché si va dai cinesi ai centri massaggi?
0: No, ancora non me l'hanno
1: detto.
0: Non abbiamo ancora capito.
1: Va bene, 393-7366-240 per co-condurlo o sfogarvi insieme a noi, e proprio perché la signorina prima ha detto: oh, ma come siete scurrili.
2: Buonasera selvaggi. Comunque, per chiudere il cerchio, è meglio prendere nel culo dai cinesi, che ce l'hanno piccolo e dura meno di 30
0: ottimo
2: secondi. Lollo lollo.
1: Che poi
0: bravo,
1: anche questo, secondo me è una di quelle cazzate.
0: È una diceria.
1: Sì, perché i cinesi, non è vero che i cinesi ce l'hanno piccolo e durano poco. Poveri cinesi. Io difendo questa.
0: Ne sei certo?
1: Sì.
0: Ah, ne è certo. Io non te lo posso assicurare perché non sono mai stata con un cinese.
1: Va bene, prima uno ha messo in correlazione il fatto che se si compra su Amazon che non paga le tasse in Italia, poi mancano i soldi per la sanità e lui giustamente. Giustamente.
3: Ma che cazzo c'entra adesso la sanità con Amazon? Tanto per una visita devi pagare comunque, se no devi aspettare dei mesi. Non è che non arrivano i soldi perché compriamo su Amazon. Semplicemente i soldi per la sanità li spendono in altro e siamo in troppi a doverne usufruire, quindi devi comunque andare da privato.
1: Non lo mollo.
0: Tirare fuori Sky.
4: Attenzione, non

0: Quanti bei argomenti questa sera, dai Dallan, ammettilo, in fondo anche questi sono good vibes!
1: Certo, così sono!
0: Good vibes!
1: Hai capito?
2: Che poi state con noi fino alla fine, anzi anche dopo, perché poi good vibes dopo c'è Baxo, quindi state con noi.
1: Che bello, sì, lui fa feel the vibes stasera.
2: Feel the vibes, scusate. Va bene, non abbiamo ancora, e fammi salutare i replicanti. Ciao selvaggi, replicanti. Buon inizio di giovedì mattina. Allora, prima un selvaggio ha detto: non comprate le auto cinesi che si svalutano, comprate le auto europee.
3: Qualsiasi macchina non vale più una mazza.
2: Vedi?
3: Caro amico mio, fatele vedere le macchine usate, quelle che valgono.
1: Ma vero?
2: Tutte le auto, dice lui. E il selvaggio che stiamo per sentire fa degli esempi pratici. Sentiamo.
1: Vai.
4: Ma il coglione di prima dice delle cazzate, a dire il vero. Perché se guardiamo il Range Rover, costa 120.000 euro di listino. Dopo 5 anni lo paghi 30. Se guardi il Q8, costa 110.000 euro di listino. Macchina di 2 anni, la paghi 40.000.
2: Buono.
4: Se guardi il Mercedes GLE, macchina da 110-115.000 euro, lo paghi 30.000 euro. Quindi che cazzo cambia dalle cinesi?
2: Molto bene.
1: Non lo so.
5: Radio Peter Pan.

0: Betty che?
1: Sto con la mia Betty in festa.
2: Betty in festa.
1: Ah, con la mia Betty in giro. Certo.
0: Non sono così giovane io.
1: Sei un po' boomer,
0: Parecchio, parecchio.
1: Ma ti
0: parecchio.
1: Si vuole bene.
0: Grazie,
1: vuole
0: come
1: bene.
0: Sei umana.
1: Ultimo quartino, si dice, no?
0: Sì, l'ultimo quartino, ormai ultima metà del quartino, 10 minuti. E lui, amici, risponde all'economista che prima ha parlato della Cina.
1: Ecco.
3: Vorrei dire al Barisoni di Peter Pan che abbiamo sentito prima, no? L'economista che la Cina a suo tempo ha investito su un'economia commerciale, produttiva, essendo sotto un regime, sbattendosene ampiamente le palle dell'individuo, del lavoratore, del cittadino, come poi dimostrano tutte le leggi limitanti per la loro libertà. Come si può vedere, loro sono dediti al lavoro come 10 di noi assieme, le due cose unite è ovvio che creano un'economia che funziona. Barisoni del cazzo!
0: Barisoni del cazzo. L'argomento che stiamo per trattare, anche se mancano 10 minuti alla fine, è un argomento già trattato quando abbiamo parlato ovviamente male di Bologna, del sindaco, della giunta, di tutte le cose strane che fanno.
1: Vai.
4: Buonasera Radio Peter Pan.
1: Buonasera.
4: Siamo arrivati alla frutta. Avete visto cosa è successo in Emilia Romagna? Dal 20 ottobre tutte le mense scolastiche proibiscono la carne di suino per rispettare i musulmani. Cari amici comunisti, se questa nazione non vi rappresenta, perché giustamente fate tutte le manifestazioni con la bandiera della Palestina, andate a fare in culo in Palestina con i vostri amici musulmani, brutta merda.
1: Allora, intanto non vedo il senso di nominare la Palestina in questo contesto, perché non ha assolutamente
0: perché
1: senso.
0: Perché questi sono il sindaco di sinistra e quelli di sinistra sono pro-pal.
1: Vabbè, comunque si tratta comunque di un momento difficile per quel paese, per non usare altre parole. Però il fatto che tolgano la carne di maiale non sono d'accordo, perché semplicemente basta non mangiare.
0: Ma infatti adesso non so se è stata c'è una quando l'abbiamo trattato l'argomento era che c'era la possibilità di avere nel menù una carne macellata in maniera islamica, non che togliessero il maiale dal menù, non
1: è
0: credo.
1: È una fake news allora?
5: Radio Peter Pan.

0: Pietro, mi sono fatta una cultura di macchine stasera.
1: Lo so.
0: Cinesi, non cinesi, tedeschi, non tedeschi.
1: Ma questo è un programma culturale.
0: È incredibile.
1: Cioè, noi godiamo di cattiva reputazione, no, però in realtà no, è un programma culturale.
0: Sono tutte fake news anche queste.
1: Qualche giorno fa, settimana scorsa, abbiamo parlato 2 ore di religione.
0: Addirittura.
1: Ciaone.
0: Ciaone. Ciao.
1: Amici selvaggi, il vostro collega co-conduttore è un fruitore di auto cinesi. Sentiamo che ci dice.
2: Selvaggi, buonasera. Allora, innanzitutto posso dirvi che io sono un fruitore di auto cinesi, fortunatamente è un'auto aziendale, ok? Non l'avrei mai comprata se fosse stato a livello personale, ma posso dire che l'ho scelta proprio per togliermi lo sfizio di dire guido un'auto cinese. Effettivamente dentro ha la migliore tecnologia, ha il migliore comfort, ho scelto solamente il colore interno ed esterno dell'auto, sedili riscaldabili, raffreddamento dello sedile, comandi tutto dall'app come la Tesla, ok? Di listino, essendo un SUV, viaggia 38-40 mila nuovo, ok? Altra cosa da notare che ci sono le GLC Mercedes che hanno praticamente dei pezzi nel loro interno BID, quindi qua è tutto un dire. La cosa che però mi fa sorprendere è che i cinesi guidano le macchine tedesche, mentre noi guidiamo le macchine cinesi.
1: E come mai questa cosa?
0: Non lo so, non lo so. Secondo te perché?
1: Non ho la più pari idea.
0: Ce lo dite, per favore?

0: siamo alla fine?
1: Sì.
0: No, no, non dirmi che
1: siamo alla fine.
0: No!
1: Sì, purtroppo.
0: Tutti quelli che hanno lasciato audio che non si sentiranno.
1: Riproveranno domani, dai.
0: Va bene, va bene. Ultimi co-conduttori amici, il senatur Bossi, ai tempi.
1: Lo sapeva.
0: Ci ha visto lungo, sì.
1: Lo sapeva.
2: Sì. Quella volta Bossi si batteva contro l'apertura delle frontiere, aveva detto se entrano i cinesi rovinano il mercato.
0: Il senatore l'aveva detto.
1: L'aveva detto.
0: E poi finiamo con lui che esaudisce il tuo desiderio di spiegarci perché i cinesi guidano le macchine tedesche.
1: Vai.
0: Sentiamo.
3: Te lo spiego io, amore mio, tesoro, luce dei miei occhi.
0: Addirittura.
3: Perché i cinesi non sono stupidi, non sono ebeti, dica qui a te che la cazzo è macchina da merda. E spendi scheda dopo per mantenerla, per aggiustarla. E loro vanno via quei macchinoni che tanto non le pagheranno mai quanto lo paga un italiano.
1: Hai ragione.
3: Ricordatevelo. Lolo Lollo.
1: È così.
0: Lolo Lollo.
1: Va bene, che si fa? Ci si saluta.
0: Ah, quindi è limited edition questa.
1: È limited edition.
0: Special edition, ma anche limited edition.
1: Guarda, Fedro, se mi rivuoi un'altra volta, io ritorno, veramente.
0: Ma io ti vorrei
1: volentieri
0: tutti i giorni.
1: Vabbè, dai, ci pigliamo un caffè dopo.
0: Dai,
1: va bene. Ciao, ragazzuoli, ciao, selvaggi. Rimanete qui perché io rimango con Field Vibe.
0: Lo sfogatoio torna domani alle 17:30.
1: Ciao!

0: Sport.
1: Passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
13: Lo conosco, è sediarreda.com.
12: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
14: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
15: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
14: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
15: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.
16: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Mendes, Camilla Cabello, Señorita 2019. Beh, Gibi, non me ne sono andata, ho fatto lo sfogatoio con Fedro e lo sapete, a quest'ora parte il programma musicale di Radio Peter Pan che si chiama Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe.

0: con la ballata.
1: Torniamo nel mood educato, basta sfogarci, basta dire le parolacce, sono la Dallan, andiamo ora in onda con Feel the Vibe. Sono le 19:38 in direttissima qui da Via delle Mimose 12. Come state? Tutto bene? Com'è andata questa giornata di mercoledì 7 ottobre? Una giornata che scandisce proprio la metà della settimana. Oggi era anche abbastanza caldino, adesso ci penso perché non so se fare ancora il cambio armadio oppure aspettare un altro po'. Qui si parla di musica, si parla di intrattenimento, a volte andiamo anche nel mondo moda, nel mondo anche del cibo, ogni tanto, dai, quando trovo qualcosa interessante. Questa sera prettamente parleremo di musica, parleremo della classifica dei 100 DJ migliori al mondo. Attenzione, perché non hanno inserito Purple Disco Machine, sono molto arrabbiata per questa cosa. Parleremo di Geolier e poi parleremo anche di Elodie, che ha lavoro su due album. Ma prima parla la musica. Sembra uno spot anni 90.

Hit Icona Pop 2014. Allora, partiamo in bomba parlando di Geolier, perché annuncia la tracklist di Tutto è possibile atto 2, che è in uscita venerdì 16 ottobre. Questo progetto comprende 26 brani, tra cui collaborazioni molto importanti con Lazza, Shiva, Achille

per Napoli. Intanto il rapper registra il sold out di tutte le 6 date allo stadio Diego Armando Maradona, che saranno in programma il 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno 2027. Quindi, se pensavate di poterlo andare a vedere, dovete sperare in fan sale o comunque qualcuno che vi regali o che vi venda il biglietto. Quindi organizzato comunque porterà 300.000 spettatori nello stadio partenopeo, confermando quindi il successo di quest'artista dopo un'estate da record. Infatti lui ha proprio detto: guardate, io tanto in giro non ho voglia di andarci, non ci andrò perché io sono affezionato al mio paese d'origine e quindi tutti i miei prossimi concerti saranno allo stadio Diego Armando Maradona. Quindi se volete andare a sentire Joliet dovete andare a Napoli. Why you? Yes.

0: Black Eyed Peas con Shakira, Girl Like Me 2020. Allora, a proposito di Girl Like Me, ho creato lo stickers Jiva, quindi cara Jiva all'ascolto, se volete riceverlo scrivete al 393 7366 240. Ho già avuto dei feedback e piace molto. Prima di andare a creare polemica sulla classifica dei migliori DJ al mondo, vediamo un po' quali sono stati scelti come migliori club nel mondo, quindi discoteche, perché non sono semplici luoghi in cui fare festa, ma alcuni di essi sono vere e proprie destinazioni per le quali le persone volano proprio dall'altra parte del mondo. Quindi parliamo della vita notturna di Ibiza, della techno di Berlino, fino ad arrivare a Miami e le scogliere di Bali addirittura. Sono locali che sono diventati alcuni dei nomi più grandi del clubbing globale, e per esempio l'Universe, l'AI di Ibiza, l'Ushuaia, Pasha, DC10 hanno contribuito a rendere Ibiza una delle, di essi in realtà, hanno contribuito a rendere Ibiza una delle mete della vita notturna più famose al mondo. Ve lo dice una che di Ibiza ancora non c'è stata. Non ci sono stata, conto di andarci il prossimo anno, cioè ci spero, perché non è possibile. Saluto la nostra social media manager che in un'estate ci sarà andata penso 3 volte. Ciao Aurora. Il Savoia Bali è diventato una delle destinazioni di lusso più iconiche dell'Asia per quanto riguarda la vita notturna. È situato a picco sull'oceano indiano, quindi immaginatevi questa discoteca che dà sul mare e unisce insomma i paesaggi meravigliosi di Bali con un sacco di DJ che poi si affacciano e suonano tutte le canzoni più belle del panorama mondiale. Porca miseria, adesso sto rosicando.
1: Mr.

0: Dance. Su Feel the Vibe stiamo parlando delle migliori discoteche nel mondo. Siamo passati per Bali, per Ibiza e adesso invece, dopo la pubblicità, andiamo a parlare del Club Space a Miami.
1: Su Peter Pan con la dalla. Su Peter Pan la dalla. Su Peter Pan c'è la dalla. Feel the Vibe. Su Peter Pan con la dalla. Peter Pan
2: Spot. Quello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
5: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
6: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
5: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
6: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
7: Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la notte da leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix. DJ Matrix. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
8: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan Meteo.
13: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in graduale peggioramento nelle regioni settentrionali, a cominciare da quelle di nord-ovest, dove nelle prossime ore sono attese piogge via via sempre più diffuse, ma poi verso fine giornata queste piogge raggiungeranno anche le regioni di nord-est. E domani giornata molto variabile e instabile, converrà tenere l'ombrello a portata di mano, anche come temperature e valori in progressiva diminuzione. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Immagino il Black Friday com'è quello di Skoda. Oh.
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Bollettino Degiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollato
16: collegati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
19: naturelle. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
21: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan è Filled Fan. La musica la mettiamo noi.

0: Era il 2010. Field Vibe, stiamo parlando delle migliori discoteche nel mondo. Abbiamo citato insomma un bel po' di posticini e andiamo a Miami, al Club Space, che si è costruito una fama leggendaria per le sue feste maratona, quindi a tutte le ore del giorno, e set all'alba, insomma, la sua super celebre terrazza. Io nel frattempo sto sfogliando le foto di queste discoteche e vorrei veramente fare un tour di discoteche. Andiamo al Berghain di Berlino, che rimane in realtà uno dei club techno più influenti al mondo, più importanti, mentre il Fabric di Londra svolge un po' da un bel po' di anni, da più di 10 anni, un ruolo di primo piano nella cultura della musica invece elettronica underground. Andiamo anche in Brasil, al Green Valley, che unisce un sacco di eventi di musica elettronica, però fa anche questa ambientazione tropicale all'aperto. Andatevi a googolare insomma i nomi di queste discoteche e andate a vedere quanto sono belle. Insomma, che tu stia cercando in realtà le più belle discoteche di Ibiza o la vita notturna di Bali o Miami, o vuoi andare a fare un giro a Berlino, ci sono un sacco di mete per andare insomma a ballare. Se in realtà poteste passare una notte questo weekend in una di queste discoteche, sarebbe interessante sapere dove andreste. Io andrei a Berlino, visto che non ci sono mai stata. Ma visto che abbiamo citato le discoteche, tra poco vedremo quali sono i migliori 100 DJs al mondo.
1: Attenzione!

uscita la classifica, la DJ Mag Top 100 DJs 2026, che è la classifica di DJ più votati al mondo, e adesso la commentiamo insieme, perché io non vedevo l'ora che uscisse, non vedevo l'ora anche di lamentarmi, perché no, non sono proprio tanto d'accordo. Allora, partiamo dalle posizioni più basse. Ho chiesto a ChatGPT di aiutarmi in realtà per mettere in grassetto i DJ più importanti che sono stati citati. Allora, 91esimo posto per Deadmau5. Qualcun altro sale all'88esimo posto, The Chainsmokers. ChatGPT non mi ha ingrassettato, diciamo così, evidenziato Pausa all'86esimo, Clooney 84, Deborah De Luca 81esimo posto, ammazza, Quintino al 76esimo, poi abbiamo Art Bat al 70esimo posto, Joseph Capriati al 68esimo, non si può vedere ragazzi, no, non dico niente, Eric Prydz 62esimo, DJ Snake al 60esimo, saliamo Alesso 56esimo, non ve lo meritate, no, non ve lo meritate, Zed stessa cosa 54esimo, Marshmello alla posizione 53, James Sype 51esima, Ugel alla 48esima, ma chi ha fatto sta classifica, ma chi è che l'ha, boh, non lo so. Mochak al 46esimo, vabbè, Joel Corey, Clapton si giocano il 44esimo, 43esimo posto, Solomon al 41esimo, poi visto che ne ha parlato anche Muva, lo saluto, visto che anche lui parla di musica, ieri ha fatto un pezzettino di puntata di Dom Dolla, lui è al 38esimo posto. Abbiamo gli Swedish House Mafia 34esimo, sì, Alan Walker 32, Hardwell 29esimo, Nicky Romero 27esimo. Non so se ve lo ricordate, ma noi millennials lo ascoltavamo molto spesso, ed è Skrillex al 25esimo posto. Ne abbiamo da parlare stasera, un po' sforato i tempi. Direttore, scusa, ci sono i telegiornalisti con Felicità Puttana su Radio Peter Pan, c'è Feel the Vibe.

0: tú sabes.
1: Subito motori. Bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
2: 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo, anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

La voce iconica di Alexia su Peter Pan. Ultima mezz'ora di Field Vibe. Sono là dall'Anna. Stiamo commentando un po' la classifica dei migliori DJ al mondo, freschissima di oggi, e siamo un po' interdetti. Leggo un po' privatamente, insomma, nel fuori onda i vostri commenti. Siamo arrivati al 25esimo posto, che ha trovato appunto Skrillex. Poi abbiamo Carl Cox al 23esimo, 22esimo Tiesto. Dai, ci può stare. Steve Aoki di 18esimo, Steve Aoki. I Lost Frequencies al 17esimo. Poi c'è Fred Again al 16esimo. Afrojack 15esimo posto. Poi abbiamo Black Coffee al 14esimo. Peggy Goo, la Jiva, 13esimo posto. Calvin Harris all'11esimo. Anche qui avrei qualcosa da ridire. Vintage Culture e Fisher, 10° e 9° posto, per chi mi aveva chiesto appunto notizie del surfista, insomma, che ha fatto sempre molto parlare di sé. Quindi siamo nella top 10. 8° per Timmy Trumpet, 7° per Armin Van Buuren. Charlotte DeWitt si porta a casa il 6° posto. Dimitri Vegas e Like Mike al 5°. Alok al 4°. E alle prime 3 posizioni abbiamo rispettivamente Anima 3° posto, Martin Garrix al 2°. Anche stavolta arriva lui per primo, David Guetta. Allora, io voglio rivolgermi un attimo alla DJ Mag e a tutti quelli che hanno votato i DJ, tutti quelli che dovevano votare Purple Disco Machine, dov'erano? Come vi siete permessi di non inserirlo nei primi 100 DJ più bravi al mondo? Io voglio mandare una mail

pelo dal podio del primo posto e Anima è uno dei grandi protagonisti che sale addirittura di 7 posizioni rispetto all'anno scorso. Charlotte DeWitt per il primo anno, scusate, per il settimo anno è la DJ techno numero uno al mondo in questa classifica, quindi brava, brava, brava, brava, brava. Calvin Harris ha guadagnato 5 posizioni, Fred Again è uno dei grandi exploit della classifica perché ha fatto un bel saltone, 17 posti. Ci sono delle conferme e anche chi ha perso un pochettino, tipo Hardwell che ne ha perse 14, Alan Walker che è sceso di 8 posizioni e Ugel invece è salito. Pensavo fosse all'interno già della top 50, invece no, invece no. Ci sono anche diverse new entry, per esempio Mahmoud Ortan, Joseph Capriati, pensate, non era neanche all'interno dei top 100 DJs, una follia. Clooney 84esima, Prospa, insomma abbiamo parlato, passato un sacco di volte la loro collaborazione. Insomma abbiamo capito che ci sono un sacco di nomi nuovi, altri che si sono riconfermati, qualcuno che ha perso posizione, invece qualcun altro che proprio non è riuscito a rientrare in questa top 100 DJs of the world.

0: questa puntata di Feel the Vibe, ma non lo faremo mai senza ricordarvi i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. E next event.
0: Passeremo due giorni insieme alla 91esima sagra delle castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione. Siamo in provincia di Verona. Venerdì 9 ottobre c'è il Peter Pan Hangover dalle 22 in console. Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer. Parlo dell'ex Serafo, Rocky, le Pole Dancer, Per una notte da leoni e mega special guest. Vi aspetta anche DJ Matrix. Sabato 10 ottobre arriva un Peter Pan super impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. Arriva dal Tomorrowland carichissimo e giovanissimo Jamie. Radio Peter Pan è anche media partner dell'antica fiera di Bresseo, Teolo, Padova e torna all'appuntamento più atteso dell'autunno tra tradizioni, divertimento, enogastronomia e tanta musica dal 9 al 13 di ottobre. Da venerdì 9 ottobre fino al 12 ogni sera dalle 18 c'è il DJ set in aperitivo dal nostro Radio Track con i DJ e speaker di Radio Peter Pan. Domenica 11 ottobre tutto il giorno con dirette, interviste, musica, gadget e intrattenimento. Ci sarò anch'io dalla mattina, quindi passate a trovarci al Peter Pan Radio Track, fronte Piazza Mercato a Teolo, Padova. Per ulteriori informazioni, altri eventi, cose che non vi siete riusciti a segnare, lo sapete già, è molto semplice. Intanto seguiteci sui nostri social, se ancora non lo fate, Instagram e Facebook, oppure andate sul sito peterpan.it, sempre alla sezione eventi.

0: sole domani.
1: Con la Dallan. Tra poco Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, Road to Avengers, Doomsday, l'universo Marvel, raccontato da più voci, a tempo di DJ Maxwell.
2: Ti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
7: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo, anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: On Radio Peter Pan.
11: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan.
16: Non si batte, è troppo forte.
17: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 in punto, ciao GV.
17: Peter Pan O'Clock.
18: Taglie Body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.

0: Mercatorum.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Forever Fun, Forever Young.
9: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
10: DJ Maxwell presenta
11: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito.
12: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo.
11: L'universo Marvel, a tempo di DJ Maxwell.
12: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
11: Road to Avengers, Doomsday, eroi, battaglie, destini.
12: Bravo a fare discorsi, vero?
11: Road to Avengers, Doomsday, la saga dell'infinito. Episodio 2, Thor e Capitan America, essere degni. Living Voice, Andrea Ferrara.
13: Alla fine del capitolo precedente, Phil Coulson aveva raggiunto un cratere nel deserto del New Mexico e comunicato allo SHIELD di aver trovato qualcosa.
14: Signore, l'abbiamo trovato.
13: La nostra storia torna indietro di poche ore, alla notte in cui quel qualcosa è arrivato sulla Terra. Jane Foster attraversa il deserto con Eric Selvig, il collega che cerca di proteggerla dalle sue stesse intuizioni, e Darcy, la sua assistente. Jane studia il cielo. Quella tempesta potrebbe darle la prova che insegue da tempo. Selvig guarda invece il pericolo verso cui stanno guidando.
15: Sei un'astrofisica, non una cacciatrice di tempeste.
16: Ti dico che c'è un legame tra questi due disturbi atmosferici e la mia ricerca.
13: Nel bagliore compare un uomo. Il furgone lo investe. Jane scende per aiutarlo. Nessuno di loro sa da dove sia venuto. Per comprenderlo, dobbiamo allontanarci da quel deserto e raggiungere Asgard. È Odino, il suo sovrano, a custodire il principio di questa storia.
17: Un tempo, la razza dell'uomo assunse una semplice verità: che non era sola in questo universo.
11: Cinedisco. Cinedisco. Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Road to Avengers. Doomsday. Tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel.
10: Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Andrea Ferrara.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell, l'universo Marvel. Su Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Ad Asgard, Odino ha cresciuto Thor e Loki, raccontando loro i mondi collegati dal Bifrost, il ponte che permette di attraversare lo spazio. Da bambini, entrambi hanno immaginato il giorno in cui avrebbero governato. Il padre cercava di insegnare loro soprattutto il peso di quella responsabilità.
2: Un re saggio non insegue mai la guerra, ma deve essere pronto ad affrontarla.
1: Ora Thor è davanti al trono, pronto a essere incoronato. La cerimonia si interrompe. Alcuni giganti di ghiaccio sono penetrati nel tesoro reale. Il distruttore, l'arma posta a difesa del palazzo, li elimina. Per Odino, l'incursione è stata fermata. Per Thor, è un'offesa che il futuro re non può lasciare senza risposta.
3: Gli Jotun devono pagare per ciò che hanno fatto.
2: Hanno pagato con la vita. Il distruttore ha fatto il suo lavoro.
1: Loki conosce l'orgoglio del fratello e lo alimenta. Thor parte con lui e con i compagni verso Jotunheim, il mondo dei giganti. Vuole dimostrare di essere pronto a regnare. Finisce per mettere in pericolo la pace che avrebbe dovuto custodire.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, Cinedisco, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.

0: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, episodio 2, episodio 2 e Capitan America, episodio 2. Il primo vendicatore, episodio
1: 2. A Jotunheim l'impeto di Thor ha trascinato i compagni in uno scontro da cui non riescono a uscire. Odino li riporta ad Asgard. Davanti al padre il principe continua a difendere il proprio gesto. Non vede ancora quanto siano costate agli altri le sue certezze. Odino capisce che affidargli il trono significherebbe consegnare i regni a quella stessa arroganza.
2: Ora io ti spoglio dei tuoi poteri!
3: In nome di mio padre! E suo padre prima di lui! Io, Odino, padre degli dei, ti battisco!
1: Thor viene scagliato lontano da Asgard. Il padre prende Mjolnir, il martello che il figlio considera inseparabile da sé, e gli affida una condizione che nessuna forza fisica potrà aggirare.
2: Chiunque impugnerà questo martello, se ne sarà degno, possiederà il potere di Thor.
1: Adesso possiamo tornare nel deserto. L'uomo, incontrato da Jane, è il principe esiliato, privato dei propri poteri. Poco lontano è caduto il martello. Attorno al cratere, Coulson organizza una base dello SHIELD. Thor pensa che basti raggiungerlo per riprendere la vita perduta. Non sa ancora quanto dovrà cambiare per poterlo riavere.
0: Cinedisco.

0: saga dell'infinito. Episodio 2. Thor e Capitan America. Living Voice. Andrea Ferrara.
1: Mentre Thor cerca il proprio martello sulla Terra, ad Asgard Loki non riesce a dimenticare ciò che è accaduto su Jotunheim. Un gigante lo ha toccato e la sua pelle ha cambiato colore. Il ricordo incrina tutto ciò che sa di sé. Chiede spiegazioni a Odino, che ammette di averlo trovato neonato dopo la guerra. Loki vuole sapere chi lo avesse abbandonato.
2: Il figlio di Lafi. Il figlio di Lafi. Sì.
1: Lofi è il sovrano dei giganti di ghiaccio. Il popolo cresciuto nelle storie di Loki come un nemico è il popolo da cui proviene. Odino prova a parlargli come a un figlio. Loki rilegge invece ogni silenzio, ogni confronto con Thor, attraverso quella scoperta.
3: Perché io sono il mostro da cui i genitori mettono in guardia i propri figli la notte?
1: Il padre cede al sonno necessario a recuperare le forze. Con Thor in esilio, il trono passa a Loki. Il riconoscimento che ha desiderato per tutta la vita arriva proprio mentre non riesce più a fidarsi dell'amore di chi lo ha cresciuto.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, la saga dell'infinito. Al tempo di DJ Maxwell.

0: Cine Disco Speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell, DJ un Maxwell. Unico grande racconto su Radio Peter Pan.
1: Nel nuovo Messico, Thor irrompe nella base dello Shield e raggiunge Mjolnir. Dopo aver affrontato gli agenti, gli basta allungare una mano, il gesto più familiare della sua vita. Il martello non si muove. Thor rimane inginocchiato nella pioggia, poi si lascia catturare. Durante la detenzione compare Loki, invisibile agli altri. Il fratello sembra arrivato da casa per portargli notizie.
2: Padre è morto.
3: Cosa?
2: È la minaccia di una nuova guerra. Erano fratelli troppo pesanti.
1: Odino è ancora vivo. Loki vuole però che Thor si senta responsabile di una perdita irreparabile e creda di non essere più desiderato ad Asgard. Gli nega anche la speranza di essere perdonato dalla madre. Thor, ormai convinto di aver distrutto la famiglia, smette di chiedere il ritorno.
2: Questo è un addio, fratello. Mi dispiace davvero.
3: No, è a me che dispiace. Grazie per essere venuto qui.
1: Selvig riesce a farlo a liberare e lo riporta da Jane. Per la prima volta Thor deve stare fra quelle persone senza un potere da esibire e senza un regno che lo aspetti. Può soltanto imparare a conoscerle.
0: Cinedisco, Cinedisco su Radio

0: tempo di DJ Maxwell, Road to Avengers, Doomsday, su Radio Peter Pan.
1: Sulla Terra Thor trascorre con Jane il tempo che non sa più come riempire. Lei ha perso strumenti e dati, requisiti dallo Shield, ma continua a domandarsi quale fenomeno lo abbia portato fin lì. Per Thor, il viaggio fra i mondi è sempre stato parte della vita. Per Jane, potrebbe cambiare ciò che gli uomini conoscono dell'universo. Mentre parlano, le loro due esperienze cominciano a trovare una lingua comune.
2: I vostri avi la chiamavano magia.
3: Sì.
2: E voi la chiamate scienza. Io provengo da un luogo dove sono la medesima cosa.
1: La quiete finisce quando arrivano Sif e i tre guerrieri, i compagni di Thor. Gli dicono che Odino è vivo. Il dolore su cui aveva costruito la propria resa nasceva da una menzogna. Loki manda allora il distruttore sulla Terra. Vuole impedire che il fratello torni. Thor vede la macchina avanzare nella cittadina e guarda le persone che abitano lì. Non ha recuperato il martello, ma può ancora essere utile.
4: Ma aiuterò a portare in salvo questa gente.

0: l'universo Marvel su Radio Pizzerpan.
1: Nella cittadina del New Mexico, Thor aiuta i civili a fuggire mentre i compagni affrontano il distruttore. La macchina continua ad avanzare e nessuno riesce a fermarla. Thor comprende che Loki sta punendo quelle persone per colpire lui. Si avvicina senza un'arma e parla al fratello attraverso il suo emissario. Se il problema è la sua presenza, propone di pagarne da solo il prezzo.
2: Perciò prendi la mia e finiamola qui.
1: Il distruttore lo abbatte. Jane corre verso di lui. Nel cratere, intanto, Mjolnir si muove. Raggiunge Thor e gli restituisce il potere. Il principe sconfigge la macchina e torna ad Asgard con i compagni. Trova un altro mondo in pericolo. Loki sta usando il Bifrost per annientare Jotunheim, cancellando insieme i giganti e l'origine che non sopporta di avere. Thor prova a fermarlo.
3: Non puoi sterminare un'intera razza.
4: Perché no? E cos'è questo ritrovato amore per i giganti di ghiaccio? Oh, avresti potuto trucidarli a mani nude.
5: Sono cambiato.
4: Anch'io.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale Road to Avengers Doomsday. Tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice Maxwell. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
1: Sul Bifrost Thor affronta Loki mentre il passaggio scarica la propria energia su Jotunheim. Il mondo dei giganti sta cadendo. Thor capisce che combattere il fratello non basta. Deve spezzare il ponte, anche se quello stesso ponte è l'unica strada che conosce per tornare da Jane. Loki lo vede alzare il martello e gli ricorda che cosa perderà.
2: Che stai facendo? E distrugge il ponte, non potrai mai più rivederla!
1: Thor colpisce ancora. Il Bifrost si frantuma, i fratelli precipitano. Odino si risveglia in tempo per afferrarli. Per un istante sono di nuovo un padre e due figli sospesi sopra il vuoto. Loki tenta di spiegare il proprio gesto. Cerca nello sguardo del padre l'approvazione che sperava di conquistare, distruggendo un mondo.
2: Ci sarei riuscito, padre! Ci sarei riuscito! Per te! Per tutti noi! No, Loki!
1: Poi lascia la presa. Thor resta con la perdita del fratello e la strada è interrotta verso la Terra. Jane, dall'altra parte di quella distanza, continua a lavorare. Non sa quando lo rivedrà. Cerca una risposta nel cielo

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan.
1: Dopo la distruzione del Bifrost, Jane continua le proprie ricerche e lo Shield cerca di capire che cosa sia arrivato sulla Terra insieme a Thor. Nick Fury convoca Eric Selvig, lo scienziato che ha assistito a quegli eventi. Lo conduce davanti a una custodia. All'interno c'è un cubo luminoso, il Tesseract. Finora abbiamo seguito uomini, armi e un martello caduto dal cielo. Ora incontriamo l'oggetto che porterà quelle strade a convergere. Per capire come sia finito nelle mani di Fury, dovremo tornare indietro di molti anni. Prima però guardiamo Selvig avvicinarsi. Nel suo riflesso compare Loki. È sopravvissuto e ascolta la promessa del direttore.
2: Che cos'è?
3: Energia, dottore. Se riusciamo a trovare il modo di carpirla, forse energia illimitata.
0: Cinedisco speciale. La saga dell'infinito. Torna dopo la pubblicità.
4: Peter Pan.
5: Spot.
6: Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte, ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
7: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Finite le vacanze.

0: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
1: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
0: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
5: È possibile.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
7: Le piastrelle?
6: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Quello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora, Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
17: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun, Forever Young.
21: DJ Maxwell presenta Road to Avengers, Doomsday, la saga dell'infinito. Episodio 2, Thor e Capitan America, essere degni. Living Voice, Andrea Ferrara.
22: Il Tesseract è rimasto davanti a noi, ma il laboratorio di Fury lascia posto alla Norvegia occupata del 1942. Anche allora qualcuno credeva che quel cubo potesse cambiare il mondo. Johann Schmidt, capo dell'Hydra, entra in una chiesa e pretende dal custode un tesoro tramandato attraverso le leggende di Asgard. Non è venuto a cercare una reliquia da esporre.
23: Il Tesseract era il gioiello della collezione di Odin, la sua primizia. Non è una cosa che viene sepolta.
22: Schmidt osserva le rappresentazioni custodite nella chiesa. Il racconto dei mondi collegati che abbiamo appena conosciuto attraverso Thor diventa nelle sue mani un'indicazione concreta su dove cercare.
23: Yggdrasil, albero del mondo.
22: Trova il cubo e lo affida al fisico Arnim Zola, perché impari a usarne l'energia. Mentre Hydra prepara armi capaci di cambiare la guerra, dall'altra parte dell'oceano un ragazzo continua a presentarsi alle visite militari. Non cerca un potere straordinario, vorrebbe soltanto che gli fosse permesso di fare la propria parte.
21: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco. Road to Avengers, Doomsday, tu

0: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, episodio 2, episodio 2 e Capitan America, episodio 2. Il primo Vendicatore, episodio 2. Un unico grande racconto, a tempo di DJ Maxwell, Road to Avengers, Doomsday, su Radio Peter Pan.
1: A Brooklyn Steve Rogers conosce bene il momento in cui il medico gli dice di tornare a casa. Il suo corpo fragile lo rende inadatto alla guerra, ma ogni rifiuto spinge a tentare ancora. Bucky Barnes, l'amico che lo ha spesso difeso nelle risse, sta per partire e non capisce perché Steve voglia rischiare tanto. Steve prova a spiegargli che cosa significhi restare a guardare.
2: Ma ci sono uomini che sacrificano le loro vite. Io non ho nessun diritto di fare meno di quegli uomini. È questo che non vuoi capire. Non si tratta di me.
1: Il dottor Abraham Erskine ascolta quella conversazione. Sta cercando un volontario per un esperimento militare, ma non vuole scegliere soltanto in base alla forza. Davanti a Steve pone una domanda che può rivelare molto più di una visita medica. Vuole sapere se desideri uccidere dei nazisti.
2: Io non voglio uccidere nessuno. Odio gli spacconi. Da ovunque provengano.
1: Erskine gli offre una possibilità. Nel campo di addestramento Steve incontra Peggy Carter e continua a essere il più debole. Eppure, ogni volta che deve scegliere se proteggere se stesso o gli altri, rivela perché lo scienziato l'abbia voluto lì.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, la saga dell'infinito, al tempo di DJ Maxwell.

0: Sword e Capitan America, il primo vendicatore.
1: Mentre Steve Rogers si prepara all'esperimento, nel laboratorio di Hydra, Arnim Zola lavora sul Tesseract. Schmidt pretende risultati. Davanti al macchinario, lo scienziato vede soprattutto un'energia che non sa ancora dominare. La guerra spinge entrambi ad andare avanti, anche senza garanzie.
2: Con questo macchinario non sono certo di nulla. Potrebbe non funzionare affatto.
1: Il cubo comincia ad alimentare armi devastanti. Nel campo americano, intanto, Erskine visita Steve prima della prova. Gli racconta di Schmidt. Aveva ricevuto una prima versione del siero e il potenziamento aveva esasperato la sua crudeltà. Il Tesseract è un'altra forza ancora, ma Schmidt vuole impadronirsi di entrambe. Erskine ha imparato a temere l'uomo che riceve il potere più del potere stesso. Per questo ha scelto il ragazzo che conosce la debolezza e non vuole infliggerla agli altri.
3: Qualunque cosa succeda domani, promettimi una cosa. Devi rimanere chi sei, non un soldato perfetto.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Panna, Cinepanna.
1: Nel laboratorio americano Steve Rogers si prepara a entrare nell'apparato costruito per l'esperimento. Peggy gli è vicina. Howard Stark controlla i macchinari. È lo stesso Howard di cui Tony, molti anni dopo, ritroverà gli appunti e il messaggio. Qui è un giovane inventore al servizio di una possibilità ancora incerta. Erskine si rivolge ai presenti, consapevole che stanno per affidare un'enorme forza a un solo uomo.
2: Signore e signori, oggi non faremo un ulteriore passo verso l'annichilimento, ma il primo passo sulla via della pace.
1: Il siero entra nel corpo di Steve e i raggi vita aumentano di intensità. Da dentro la macchina arrivano grida. Peggy teme di perderlo. Erskine ordina di interrompere. La voce che si oppone viene dall'uomo sottoposto alla prova.
3: Il reattore, signor Stark! Lo fermi! Arresti il reattore!
4: No! Non lo fate! Posso farcela!
1: Steve ne esce trasformato. Il sollievo dura pochi istanti. Un infiltrato di Hydra colpisce Erskine. Steve corre verso lo scienziato che gli ha dato fiducia quando nessun altro voleva farlo. La morte di Erskine lascia il progetto senza il suo artefice e Steve senza la persona che sapeva perché lo avesse scelto.
0: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, episodio 2, Thor e Capitan America, Living Voice, Andrea Ferrara.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco, la saga dell'infinito. Al tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell.
1: Fuori dal laboratorio, Steve Rogers insegue l'assassino di Erskine.

0: Ripetere l'esperimento. Steve diventa un simbolo da esibire, costume, scudo, spettacoli per raccogliere denaro. Quando arriva fra i soldati al fronte italiano, quella finzione gli pesa più che mai. Peggy lo ritrova dietro il personaggio che recita e gli ricorda l'uomo che aveva visto al campo.
1: Hai solamente queste due uniche opzioni? Cavia da laboratorio o scimmia danzante? Eri destinato a molto di più, lo sai?
0: Poi Steve apprende che il reparto di Bucky è stato catturato da Hydra. Le autorità non vogliono tentare il recupero. Lui guarda la guerra che finora ha soltanto rappresentato e decide di entrarci. Peggy e Howard lo aiutano ad attraversare le linee. Questa volta non ci sarà un pubblico ad aspettarlo.
2: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell, DJ Unico, grande racconto. Su Radio.

0: Dentro la fabbrica di Hydra, Steve Rogers cerca Bucky fra i prigionieri e gli impianti alimentati dal Tesseract. Libera i soldati, poi trova l'amico legato a un lettino, stordito dagli esperimenti di Zola. Bucky alza gli occhi e vede il ragazzo che aveva lasciato a Brooklyn dentro un corpo che non riconosce.
1: Credevo fossi morto. Credevo fossi più piccolo. Andiamo. Che ti è successo? Mi sono arruolato.
0: Steve lo porta via. Durante la fuga incontra Schmidt, che abbandona la maschera con cui nasconde il volto deformato dal siero. Il teschio rosso vede in Steve un essere simile a sé. Qualcuno che dovrebbe aver superato il limite degli uomini comuni. Ma il ragazzo, entrato nella fabbrica per salvare un amico, non condivide la sua idea di superiorità.
2: E abbiamo lasciato l'umanità alle nostre spalle. E a differenza di te, io l'accetto con orgoglio. Senza paura!
1: Allora come mai scappi?
0: Schmidt fugge portando il Tesseract. Steve esce con i prigionieri e li riconduce al campo. I soldati che lo vedevano come un costume ora lo seguono. Capitan America comincia a significare qualcosa anche lontano dai palcoscenici. Come with me in this strange world.

0: e Capitan America, il primo Vendicatore. Un unico grande racconto a tempo di DJ Maxwell. Road to Avengers, Doomsday, su Radio Peter Pan.
1: Al campo alleato, Steve Rogers può finalmente scegliere una squadra con cui colpire Hydra. Fra gli uomini liberati, trova compagni disposti a tornare in battaglia. A Bucky chiede qualcosa che prima non avrebbe mai immaginato: seguirlo. L'amico guarda il nuovo corpo e il costume, ma la ragione per fidarsi è rimasta molto più antica.
2: Il piccoletto di Brooklyn, che era tanto scemo, sempre a caccia di risse. Io seguirò lui.
1: Howard prepara l'equipaggiamento. Fra i prototipi, Steve nota uno scudo rotondo e lo prende in mano. L'inventore gli spiega quale metallo gli permetta di essere così leggero e così resistente.
3: Vibranio è più forte dell'acciaio e pesa un terzo. Assorbe completamente le vibrazioni.
1: La squadra abbatte uno dopo l'altro le basi che trasformano l'energia del cubo in armi. Poi sale su un treno per catturare Zola. Durante lo scontro Bucky precipita. Steve tende la mano e non riesce a raggiungerlo. Quando la missione finisce, hanno lo scienziato di Hydra prigioniero, ma il posto dell'amico è vuoto. La vittoria non gli dice come sopportare.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell, l'universo Marvel, su Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Prigioniero degli alleati, Armin Zola può indicare dove si nasconde Schmidt e che cosa prepari con il Tesseract. Il piano va oltre le basi già distrutte. Un aereo carico di bombe deve colpire città lontane tra loro. Quando gli chiedono quale sia il bersaglio, Zola rivela la misura dell'ambizione del suo comandante.
2: Il suo bersaglio?
3: Il suo bersaglio è ovunque.
1: Steve intanto è fermo al momento in cui Bucky è caduto. Ripensa alla decisione di coinvolgerlo e sente il peso di non averlo salvato. Peggy lo raggiunge. Non gli chiede di dimenticare. Gli ricorda che anche l'amico aveva potuto scegliere per che cosa combattere.
4: Lascia a Barnes la dignità della sua scelta. Lui era convinto che per te ne valesse la pena.
1: Steve torna dalla squadra. Assaltano l'ultima base e lui sale sull'aereo di Schmidt. Durante lo scontro il teschio rosso afferra il cubo. Il potere che voleva dominare apre un varco e lo trascina via. Steve rimane a bordo, mentre sotto lui continua ad avvicinarsi l'America.
0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale Road to Avengers Doomsday. Tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice Maxwell. Andrea Ferrara.
1: Nella cabina dell'aereo di Hydra, Steve Rogers guarda gli strumenti e comprende che non riuscirà a riportare a terra quel carico senza mettere in pericolo le città. Decide di farlo precipitare nell'Artico. Alla radio c'è Peggy. Finora la guerra ha rimandato ogni possibilità di stare insieme. Mentre perde quota, Steve cerca con lei un piccolo pezzo di futuro. Un appuntamento a cui immaginare di arrivare.
2: Fra una settimana, sabato prossimo, allo Stork Club.
3: Va bene.
2: Alle 20 in punto, non osare fare tardi. Chiaro.
1: La voce scompare. Howard Stark cerca l'amico nell'oceano e trova il Tesseract. Il percorso del cubo proseguirà fino allo Shield e a Fury. Steve resta nel ghiaccio per quasi 70 anni. Quando viene ritrovato e si risveglia, la stanza preparata per rassicurarlo gli sembra una menzogna. Fugge e raggiunge Times Square. Le luci, le strade, ogni cosa appartiene a un tempo che non conosce. Fury gli spiega quanto sia durata la sua assenza. Steve, fra tutte quelle persone, pensa a una sola.
3: Sei sicuro di stare bene?
4: Sì. Sì, è solo che avevo un appuntamento.
0: Cinedisco speciale. La saga dell'infinito torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con l'episodio 3.

0: Sport.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Speciale promo, anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
15: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
17: Forever Fun, Forever Young.
18: Music in the mix.

0: ascoltare il mio More Music in the mix. Mi raccomando, let's play House Music.
1: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Sta stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: more music in the mix. It's time to Spillo.
1: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul More Music in the Mix. Io sono Spillo e i prossimi 30 minuti li abbiamo dedicati alla musica mashup. Iniziamo con Better Off Alone con Sorpresa.

0: Tra poco, Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi.
1: Bello del sotto costo di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Hey, hey, the trouble.
0: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

Radio Peter Pan. Ladies and gentlemen, nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan, ormai lo conoscete, è Techno Classic. Buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buon pomeriggio, buonasera, buon intrattenimento. Se ci state ascoltando in una delle repliche o in una delle piattaforme streaming dove trovate appunto Techno Classic. Anche oggi selezione dei brani del cacciabombardiere del Navigator, sto parlando di Marco Cordi e Luca Antolini, e alcune delle vostre selezioni personali, cioè sapete che potete richiedere alcuni brani direttamente scrivendo a Techno Classic su Instagram o su Facebook. Partiamo però, bando alle ciance. 2010, Carl Cox, Open Your Eyes. Subito dopo FLG, Amplifier, e a chiudere Sander Van Doorn, Slap My Bitch Up, un disco proprio richiesto da voi. Techno Classic.

0: partiamo con una velocità, diciamo tra virgolette, ridotta,
1: per poi arrivare a 150 bpm con la Hardstyle Track.
0: Rimaniamo alla stessa velocità di prima, ovvero 128 bpm, e ripartiamo con Sam Paganini,
1: Rave, Adam Beyer, Leighton Giordani Remix,
0: il disco più recente di questa puntata di Techno Classic. Subito dopo
1: Jumec Vibrancy
0: e a chiudere Virus con Heavy.

0: Riccardo, Tecno Classic. Su Radio Peter Pan. Pan.
1: Tecno Classic. Tecno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecno Classic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: quella che possiamo definire la tranche più recente di Techno Classic, cioè 2018 Virus Heavy, prima 2019 UMAC Vibrancy
1: e la più recente Sam Paganini con Rave nel remix
0: di Adam Beyer e Leighton Giordani 2022.
1: Cosa che non abbiamo ancora detto, se state ascoltando Techno Classic,
0: ben accetta una storia in cui, se vi va, taggate anche tutti i protagonisti del programma, altrimenti taggate semplicemente Radio Peter Pan e Techno Classic. Spargete il verbo, aiutateci a spargere il verbo di Techno Classic.
1: Avanti, ancora più veloce con Darius Ira, subito dopo il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash
0: e a chiudere Alloy Mental con il disco omonimo richiesto proprio da voi. Attention.

0: Mental, disco appunto omonimo del 2005 richiesto da voi, prima invece il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash dal 2009 e dal 2000 Darius con Ira. La prima parte di Techno Classic sta già finendo, anche se chiudiamo sempre in bellezza, lo sapete.
1: Lo facciamo alla fine della prima metà e alla fine della puntata.
0: Per chiudere in bellezza a 145 BPM, Show Tech, FTS, It's Hard Style Baby.
2: I think the whole system fucking sucks.

0: Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic con Luca Antonini e Marco Cordi.
2: Spot. Su costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compraoro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
16: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
17: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
18: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: di Radio Peter Pan con vari sottotitoli, cioè quello, il primo che vi ho già detto,
1: e poi anche Scuola di Tecno, e poi anche Il Classico Non Si Batte, con le canzoni selezionate e mixate da Luca Antolini e Marco Cordi.
0: Prima parte andata, ci siamo fatti riconoscere come sempre, adesso aumentiamo di brutto la velocità, andiamo subito a 138 bpm, lo facciamo con Joy Kitty Conti, Joy Energizer.
1: Subito dopo Eitos con Oh My God, e a chiudere Luca Morris

0: Stai ascoltando. Ascoltando. Tecnoclastic.
1: Tecnoclastic.
0: Su Radio Peter Pan.
2: La storia della musica. La storia della musica. La storia
0: selezionata e mixata
2: da Luca Antolini. E Marco Corghi. E Marco Corghi. E Marco Corghi. E Marco Corghi.

Oh my god! You killed Kenny! So-

0: amico di Techno Classic, Luca Morris, chiude questa tranche con Beautiful Day. Prima invece Atos con Oh My God e ad aprire Joy Che Ti Conti con Joy Energizer.
1: Rimaniamo stabili alla stessa velocità. Approfitto per ricordarvi però che
0: all'interno di ogni puntata di Techno Classic potete trovare delle canzoni che avete richiesto voi e appunto potete già richiederne per la prossima puntata. Come fare?
1: Scrivere direttamente ai canali ufficiali di Techno Classic, ovvero Instagram Techno Classic e Facebook Techno Classic.
0: Rimaniamo stabili con la velocità a 138 bpm con Autocriminal Express J dal 98.
1: Dal 1999 invece Tatanka con Free Spirit 2
0: e a chiudere dal 2000 Now con

0: disco di Now dal 2000.
1: Viene invece Tatanka, altro amico di Techno Classic che ha partecipato anche agli imperatori della techno.
0: Free Spirit 2 e ad aprire Autocriminal con Express J.
1: Siamo nel pieno di Techno Classic, la puntata sta quasi per finire, diciamo come si fa durante le serate, gli ultimi dischi della serata.
0: E quindi aumentiamo ancora la velocità, andiamo a 140 bpm e lo facciamo con Yves De Reuter, Back to Earth.
1: Subito dopo Binary Finery con 2000.
0: Attention. DJ Jamks and Dumont Millennium Mix.
1: E a chiudere, richiesto da voi,
0: come succede anche alle serate,
1: il Navigator Luca.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecno Classic, solo su Radio Peter.

0: sceso in cattedra anche il Navigator. Luca Antonini con It ha chiuso questa tranche, prima invece Binary Finery con 2000 e ad aprire Yves Saint-Laurent con Back to Earth. È arrivato il momento anche per quelli che non l'hanno ancora fatto di fare una storia su Instagram, perché
1: quale momento migliore se non quello della Hardstyle Track, il disco che ci porta a 150 bpm,
0: che ci fa chiudere in bellezza la puntata di Technoclassic,
1: è di Frontliner e si chiama Outside Spacer del 2010. Inside Side Baby.

0: Frontliner Outside Spacer, si chiama così il disco che ha chiuso la puntata di Techno Classic. Volevo ringraziare chi ha fatto letteralmente questa puntata, ovvero
1: Luca Antolini e Marco Cordi, per aver selezionato e mixato queste canzoni per noi.
0: Grazie a voi che in un modo o nell'altro avete fatto una storia, ci avete scritto, avete richiesto una canzone, ci avete fatto i complimenti.
1: È tutto apprezzato, voi che fate parte della famiglia di Techno Classic. Torniamo.

0: Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: What? Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: The Second Voice. The Second.

0: The Second Voice. Solo i top DJ mondiali su Pleasure Night. Major League.
1: Peter Pan.
2: Sport.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
4: Corteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
9: it's me.

0: Major League.
1: Ora, grazie ad Hubbet FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, vi è